0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchio signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in postmenopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, tra i 20 e 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Manamana.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Giuseppe.
1: Buongiorno Vanna.
0: Come va? Come
1: tutto
0: stai?
1: Tutto bene, siamo nella settimana del Natale, non può essere altrimenti che stare bene.
0: Bene, felici e contenti.
1: Felici e contenti, felici e contenti, mi sembra che sia un detto per un'altra cosa.
0: Allora, un altro episodio di Crazy Week.
1: Grazie mente folì per gli anglofoni, anglofoni come me.
0: Come te. E quindi noi adesso riportiamo tutte le notizie strane che abbiamo trovato durante questa settimana.
1: Esatto, vediamo un po' dove ci porta Vanna. Inizia Vanna, dove
0: allora, inizio io. Allora, ti racconto questa vicenda che è successa strana. Una nonna va a prendere il nipotino a scuola, ma porta via il bimbo sbagliato.
1: Come sarebbe a dire?
0: E lo accompagna a calcio e giustamente l'allenatore dice: signora, ma chi è questo bambino?
1: Scusa, ma sì, questo bambino gli ha detto niente?
0: Sì, sì, così. L'errore è venuto alla luce circa 40 minuti dopo, quando l'allenatore, insospettito, le ha chiesto: signora, ma questo bambino chi è? A quel punto la donna si è resa conto dello scambio e ha riportato il piccolo a scuola, dove l'aspettavano un padre in ansia e il suo vero nipote.
1: Dai, ma che era il cellulare? C'è una nonna cioè, ma fammi capire, cioè,
0: evidentemente questo bambino era simile al suo nipotino, dai.
1: Ho capito, ma gli avrà detto: nonna, come stai?
0: Ma magari tipo... era piccolino.
1: E che gioca al pallone piccolino?
0: Lui magari voleva giocare al pallone.
1: Va bene, ti è mai successo a te? No,
0: ora non mi è mai successo.
1: Chissà quanti di noi siamo andati a prendere il nipote e il figlio sbagliato.
0: Beppe, magari succederà a te in un futuro.
1: Penso proprio di sì, insomma, l'età avanza. Comunque grazie Vanna, gentilissima come sempre, grazie. Beh, comunque i figli bisogna anche starci un pochino attenti, perché
0: sì.
1: Perché pensate che, insomma, figlio, un giovane trentenne, sì, insomma, quelli che una volta venivano chiamati bamboccioni, per me, privo di occupazione, aveva l'abitudine di accompagnare le sue scorribande notturne ai videogiochi con urla, bestemmie e improperi. Pensa questa cosa. E allora che è successo?
0: Che è successo?
1: Ha passato una notte questo giovane alla periferia di Torino,
0: sì,
1: in un condominio, quindi condomini, tu sai che si sente anche il,
0: sì,
1: respiro,
0: tutto.
1: Tutto nella zona Lucento, e che ha passato tutta la notte giocando ai videogiochi, ma i rumori e le urla hanno fatto andare fuori di testa
0: la vicina
1: di casa,
0: ecco,
1: che infastidita si è presentata alla porta di casa brandendo un coltello. Aspetta, perché ne ha fatto poi la donna, poi è stata aperta, questa donna di 60 anni avrebbe iniziato un caloroso litigio col giovane, insomma. Alla fine sai che ci ha fatto le spese? La madre che ha preso una coltellata.
0: No.
1: Sì, è pazzesco.
0: Speriamo,
1: guarda,
0: non sia niente, sì, di grave.
1: Sì, perché è arrivata la madre ovviamente per difendere il figlio, ma insomma non ne potevano più, proprio urla, bestegna improprio.
0: Sì, ma
1: insomma,
0: così è esagerato.
1: Vabbè. Comunque la donna è stata denunciata ovviamente per lesioni, non si fanno queste cose, non si fanno, e il trentenne privo d'occupazione comunque è rimasto lì a giocare a PlayStation con urla, bestemmie e improperi.
0: Vabbè.
1: Un lavoro mi verrebbe da dire.
0: Vabbè. Allora, visto che è appena entrato in vigore il nuovo codice della strada, eccola.
1: Che è successo?
0: Niente, volevo.
1: Croce delizia di tanti automobilisti come me che si trovano la patente nella parte bassa. I punti.
0: Volevo aggiornarti su cosa sta succedendo appunto sulle nostre strade, perché ti dico che nelle prime 48 ore del nuovo codice della strada sono state registrate 4.744 violazioni, ritirate 331 patenti e decurtati 8.136 punti solo nelle prime 48 ore. Ma ti immagini?
1: Ma no, cioè, nel senso, anche no, cioè,
0: tantissimo.
1: Ma senti, ma si sa più o meno di qual è la più grande violazione? Da qualche parte lo riporta? Perché magari sarà il cellulare, sarà la velocità, sarà...
0: Allora, no, te lo dico. Allora, te lo dico. 431 per i limiti di velocità,
1: vabbè.
0: 365 per mancato uso delle cinture di sicurezza, ecco, malissimo. E poi 117 per uso scorretto del cellulare alla guida.
1: Insomma, non si usa il cellulare alla guida,
0: ecco,
1: ricordate?
0: Questo no, non c'è, si mette la cintura, non si usa il cellulare.
1: Si ascolta la radio, magari il cellulare mettetelo da una parte, non si chatta, non si manda WhatsApp.
0: Nulla, si guida e basta.
1: Esatto, e nemmeno si guardano le foto su Google Street.
0: Ecco.
1: Sainte Vive, perché c'è una notizia view, come si dice?
0: View.
1: View, ma in francese si dice Rue. No, no. La Rue, la Via Rose, te la ricordi la Via Rose? La Via Rose, va bene. Invece qui di rose c'è veramente poco, perché pensate che in Spagna è accaduta una cosa incredibile. Purtroppo è successo un omicidio e a distanza di un anno dal delitto,
0: sì,
1: la polizia è riuscita in questo paese che si chiama Tayueco,
0: okay,
1: non so in spagnolo come si pronuncia, che insomma attraverso le immagini Street Week, attraverso le immagini
0: view.
1: Street della Via Rose, che successe sostanzialmente, hanno ripreso esattamente il momento in cui l'omicida metteva il cadavere in macchina.
0: No.
1: E si vede questa foto qui, si vede, no, grazie su Today, di questo che ripone il cadavere in macchina, quindi la polizia è riuscita a risolvere.
0: Però vedi, la tecnologia ci dà una mano
1: No, quello sì, ma sai, l'hai vista quando passa quella macchina con tutte quelle sfere, telecamere, no? È venuta
0: non
1: anche
0: l'ho
1: qua.
0: Mai vista.
1: Sì, allora la gente fa di tutto, c'è una curiosa cosa sul web che trovate, che gente che si è tirata giù.
0: No.
1: sì,
0: vabbè.
1: Di tutto, i diti, le cose.
0: Vabbè.
1: I marziani. Vabbè.
0: Ti porto a Lecce, dove un uomo trova un assegno da 49 milioni di euro e lo restituisce.
1: Un assegno di 49
0: milioni di euro.
1: Euro,
0: tu che avresti fatto?
1: No, io dicevo, non è possibile, 49 milioni di euro.
0: 49 milioni. E poi dice, per ora neanche un grazie, ma felice che i soldi restino in città.
1: Capito, ma 49 milioni di euro gli spetterebbe il 10%.
0: Minimo.
1: Quindi 4,1 milioni. Ma io andrei da quello, io di danni
0: subito.
1: No, veramente.
0: Subito.
1: Ma di chi era questo assegno? Cioè, perché...
0: Lo so, pensa che questo l'ha ritrovato l'assessore comunale, questo assegno.
1: Segno di onestà, insomma.
0: Sì, in una, praticamente l'ha trovato questo assegno circolare di 49 milioni di euro in una delle vie più trafficate di Lecce.
1: L'ha
0: restituito.
1: Ricordatevi che se trovate un assegno di 49 milioni di euro, prima di tutto
0: fatevi firmare un contratto,
1: sì,
0: dove
1: andate lì e dite, ma se io avessi ritrovato un 49 milioni di euro, me lo daresti il 10% a chi vi dice sì, insomma.
0: Glielo ridate, se no
1: niente col cavolo. Va bene, in fatto di trovare le persone,
0: sì,
1: un'altra cosa strana questa mattina te la dico, trovo tutte queste cose un po' strane, perché è successo, pensate, a Bolzano, no? Questa ridente cittadina dell'Alto,
0: sì,
1: Adige,
0: che ora sarà,
1: no,
0: tutta addobbata.
1: Ma bello,
0: mercatini.
1: Ma sai che dicono che i mercatini di Natale da Bolzano vengono ad Arezzo a vedere il nostro?
0: Ah,
1: che...
0: sì?
1: Ma chissà, insomma. Vabbè, qui la cosa è un po' diversa, perché è successa una cosa veramente particolare, quindi attenzione. Prima c'era un figlio un po' sprovveduto, mi viene da dire, qui c'è anche una babysitter che è un po' sprovveduta. Attenzione a chi lasciate i figli, perché a Bolzano è stata trovata dai due carabinieri che se ne stavano nel centro di Bressanone.
0: No.
1: Una donna svenuta e in evidente stato di ebbrezza. Pensa che nel sangue aveva un tasso alcolemico di superiore a 3 grammi per litro.
0: Tantissimo.
1: Quindi questa, la patente, se prendeva anche un triciclo, gliel'arrestavano, insomma. Ma la cosa incredibile qual era? Che questa donna l'hanno rinveduta, ma accanto a lei aveva una bambina di soli, pensa, 2 anni.
0: Ecco.
1: Terrorizzata e spaesata.
0: Beh, ci credo.
1: Perché? Perché i genitori gliel'avevano affidata, era una babysitter. Questa notizia viene da Trento Today.
0: Ma pensa un
1: è
0: po'.
1: Una cosa incredibile, quindi attenzione a chi le date, questi figlioli.
0: No, mamma,
1: insomma,
0: mia.
1: Vabbè.
0: Allora, ti dico questa cosa che è successa negli Stati Uniti, per la precisione a Fall River.
1: Fall River?
0: Sì.
1: La plage Fall, come si traduce?
0: Non lo so, vabbè
1: quella,
0: allora,
1: insomma.
0: Un ladro resta incastrato nel camino per scappare dalla polizia. Il problema è che poi, non lo so, forse, e chiede aiuto agli agenti.
1: Pure,
0: sì, questo uomo di 33 anni per fuggire dai poliziotti si è nascosto in un comignolo.
1: Ma come?
0: In cui poi è rimasto incastrato e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.
1: Ecco, ma che gli ha detto? Ero lì, passavo per caso, che gli ha detto?
0: Cioè, evidentemente era in questa casa, poi per sfuggire.
1: Ma te lo immagini la telefonata, pronto polizia? Dice, guardi, sono rimasto incastrato in un camino.
0: Sì, ma che ci faceva lì?
1: Scusa, lo Babbo Natale, glielo puoi dire adesso, no? Quindi
0: ora sì.
1: Vabbè. Senti, una cosa curiosa, tu tempo fa mi hai parlato di quello che aveva starnutito dopo anni, ha trovato
0: un pezzo
1: di
0: di Lego, sì, sì,
1: però
0: sì,
1: c'è anche chi invece ha fatto un respiro profondo e inalato il piercing. Una donna viene operata ai polmoni, è successo qualche tempo fa, è un caso raro, insomma, una 35enne madre di due figli, che è successo? Che facendo un respiro accidentalmente la vite del piercing, che
0: però non era stato messo bene quel piercing.
1: Vabbè, però attenzione anche oltre attenzione dove lasciate i figli, perché vedete che qualche babysitter insomma, attenzione, perché comunque lei ha pensato, beh, tutto sommato, che volete che sia, l'ho respirato oppure l'ho mangiato, sì, come si dice, sì, no? Sì, insomma, sì, è successo, andrà via per un'altra strada, no? Quando c'è una strada che non è la via rosa, ma un'altra cosa.
0: Non è proprio rosa.
1: No, esatto, vabbè, è bianco, vabbè, c'è, cioè, bianco il posto dove ci si va, però che è successo? No, in realtà lei ha iniziato ad avere delle forti difficoltà respiratorie, perché questa vite era entrata nei polmoni e è stata dovuta operare, e appunto è una cosa abbastanza difficile operare i polmoni. Comunque tutto è andato bene e lei comunque ha continuato a tenere il piercing.
0: Sì, bene,
1: assolutamente. Chissà se l'ha saldato a sto giro. Vabbè, vabbè.
0: Allora, io ti riporto qui in Italia.
1: Che è successo?
0: È successo che questo signore evade dai domiciliari, pensa, e si fa arrestare. E tu dirai,
1: ma perché? Scusa?
0: Perché lui dice: meglio in carcere che a casa con mamma.
1: Come sarebbe a dire?
0: Il singolare episodio è avvenuto a Mosciano Sant'Angelo, mm-hmm, e sono stati i carabinieri a trovarlo in un bar e arrestarlo, riportandolo a casa e scoprendo così che la pena non voleva più scontarla a casa, ma in prigione.
1: Addirittura, sì, cioè proprio dice: basta, cioè sto meglio in prigione.
0: Beh, sì, sì, vabbè, sto meglio in prigione.
1: Vabbè,
0: pensa un po', ma che sta mamma.
1: Male cose, vabbè. Vabbè, va bene, ma che fine avrà fatto quella banana di Cattenant?
0: Sì, è stata mangiata.
1: Sì, e poi?
0: E poi
1: si ritorna al fatto dell'orecchino che usciva.
0: No, poi non lo so, avrà fatto la fine che fanno tutte le banane che vengono mangiate.
1: Quanto era stata pagata, scusa?
0: 6 milioni, milioni di dollari.
1: Mamma mia, ragazzi. Beh, c'è da dire che insomma ci si poteva fare anche il caffè con la roba che usciva. Sai che esiste un caffè fatto con i chicchi? Però sì, digeriti da un animalino, sì?
0: Ah sì?
1: Sì, è un animalino che mangia chicchi di caffè, usciti poi dopo aver fatto tutto il processo,
0: sì,
1: digestivo,
0: sì, tutto il processo,
1: vengono tostati e dice che viene un caffè buonissimo.
0: Davvero? Sì, esatto. L'assaggeresti?
1: Io no. Va bene.
0: Allora, abbiamo parlato di animalini, io te ne porto, ti porto una vicenda un po' così, fuori dal comune, perché ti dico che a Cuneo sono stati affissi dei manifesti funebri per un gatto.
1: No,
0: poverino, cioè per un gatto.
1: Tutti amiamo i nostri gatti.
0: Però non si fa, non si fa. Infatti il comune li ha bloccati.
1: E perché, scusa?
0: Perché non si può affingere il manifesto del gatto.
1: Non si
0: può fare.
1: Ho capito, ma tu pensa quella
0: a livello amministrativo penso che il comune non te lo possa far fare.
1: Va bene, cioè poverini i nostri gatti. Invece l'ultima notizia che ti do io, noi normalmente parliamo sempre di aerei, no?
0: Okay, tu succede noi aerei, ci piacciono gli
1: gente
0: aeroporti.
1: Che apre, chiude,
0: sì,
1: le fa di tutte, sclera, si dimentica il telefono, te lo ricordi, impazzisce il volo. Qui è successa una cosa un pochino particolare.
0: Sì.
1: Un volo Amsterdam-Detroit, si dice così?
0: Sì, sì, dai,
1: francese,
0: va bene,
1: me la passi. Una compagnia del Delta Airlines, me la passi.
0: Ok,
1: questa,
0: te la passo.
1: Anche questa. È successa una cosa incredibile. Dopo circa un'ora dal decollo all'aeroporto di Schiphol, si dirà spero, nella testa di alcuni passeggeri è iniziato a piovere qualcosa di strano.
0: Oddio.
1: Non acqua purtroppo, ma decine di vermi che uscivano da una cappelliera. Quando
0: Oddio.
1: Gli insetti hanno iniziato a cadere in testa passeggeri a bordo, ovviamente si è scatenato il panico. Ma quale sarebbe stata la causa di questa pioggia di vermi? La colpa sarebbe di uno dei passeggeri che aveva portato dei bagagli del pesce in decomposizione avvolto in una carta di giornale.
0: Ma
1: e da qui i vermi.
0: Schifo.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma scusa, i controlli è passato così senza...
1: un pesce passa, io ne so, non è mica la c'è mica il metallo dentro. E c'è anche le testimonianze di una signora, di una che ha confermato l'agenzia di stampa ANP, che una signora ha detto: i vermi sono caduti in testa alla signora che era seduta vicino a me, ho visto che la donna stava facendo qualcosa di strano, a un certo punto ho visto che le stava spazzando portato via con un pezzo di carta dalla sua sedia. C'è una cosa incredibile.
0: Che schifo.
1: Ma che faresti te se ti inizia a vedere? Qui nella cabina, mettiamo che io abbia messo un pesce lassù sopra il tetto della cabina.
0: Urlerei, scapperei via.
1: Come, mica ti mangiano i vermi.
0: Però che schifo. Vabbè.
1: Vabbè, non ora portate tipo... i pesci.
0: No, esatto. Se no arrivano i vermi. Allora, ora voglio farti una domanda. Perché oddio, tu, no, da buon boomer che sei...
1: Come boomer? Scusi, lei è generazione Z.
0: Ma non è un'offesa, io faccio parte della generazione Z e tu dei boomers.
1: No, io sono un preistorico.
0: No, sei un boomer.
1: Beh, sono un boomer, dimmi.
0: Ecco, allora ti chiedo, lo sai che significa creator?
1: Creator?
0: Sì.
1: Che non ha niente a che vedere con Terminator, con Predator. No, creator è, se lo inglesizzo un po' alla mia maniera, creatore.
0: Ok, sì, va bene. Diciamo che più nello specifico è il blogger che usa la scrittura per produrre appunto degli articoli, dei post su queste piattaforme, insomma sui social, no? Ok, e poi ti faccio un'altra domanda. Ti chiedo. Ti chiedo, De Lulù che cosa significa?
1: De Lulù, che era il canino di Berlusconi, no? Che cos'era? No, come si chiamava quello? Pimpa.
0: Perché come si chiamava il canino
1: Lulù,
0: di Berlusconi?
1: Non si chiamava Lulù, non lo so.
0: Vabbè. Non lo sai, non lo
1: sai. Non lo so.
0: Vabbè, deriva da delusional, che significa appunto illuso, e viene utilizzato per descrivere una persona o se stessi quando crediamo in fantasie irrealizzabili.
1: Cioè, ma De Lulù.
0: De Lulù. Sì, significa questo.
1: Mia miseria, ragazzi. Allora, quanti di voi sono De Lulù in questo momento?
0: No, parecchi.
1: Beh, insomma, De Lulù, scusa, si chiama Lucrezia.
0: Ma perché ti sto... Ma che c'entra?
1: Lulù, scusa, come la chiami una che si chiama Lucrezia? Lucre.
0: Anche
1: sì. No, Lulù.
0: Vabbè, ma questo viene utilizzato in determinati contesti, non è che poi io ti chiamo De Lulù, cioè, capito? Va contestualizzato.
1: Vabbè.
0: Comunque, io ti ho chiesto queste cose perché la Treccani ha inserito nel vocabolario italiano 5 nuovi neologismi che sono creator, delulù, demiur, pov e slayare.
1: No, quindi, pov c'è, che è pov?
0: Pov è point of view.
1: Punto di vista?
0: Sì, bravo.
1: Oh,
0: e indica contenuti che simulano la prospettiva visiva del soggetto.
1: Siamo un po'. Cioè, mi sembra che questo. Chi l'ha fatto? La Treccani?
0: La Treccani.
1: L'Accademia della Crusca che ha detto.
0: No, non lo so, dobbiamo informarci.
1: Va bene. Queste sono le influenze della generazione Z?
0: Sì, questi sono nuovi termini che noi. Ma forse anche non la generazione Z, ma forse i millennials, credo.
1: Ecco,
0: credo più i millennials.
1: Che sono ancora più indietro rispetto alla generazione Z.
0: Sono più giovani rispetto alla generazione Z.
1: Sono più giovani.
0: Sì,
1: più giovani. E dopo i millennial che c'è?
0: Non lo
1: sai. Vedi, tu sei una Z, vero?
0: Io
1: e
0: Z.
1: Allora dobbiamo avere millennial è Samuele, no?
0: Ecco, sì.
1: Samuele che fa Barfly con la carissima
0: con me.
1: Vanna. Va bene. Abbiamo terminato questa settimana.
0: Finiti.
1: Ciao, noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon Natale.
0: Assolutamente, buon Natale a tutti, buone feste, divertitevi, mangiate.
1: Non vi incastrate sui camini, mi raccomando.
0: Se bevete non andate, non guidate, perché
1: sennò
0: la patente.
1: Perché le patenti saltano, ciao. Mi raccomando, se andate in giro in aereo non portate pesci, ma nemmeno mortadelle oppure
0: nulla,
1: cosa si mangia? Il tacchino, no? Neanche i tacchini, niente, non portate
0: zero.
1: Niente. Va bene.
0: Grazie a tutti, ciao.
1: Ciao.
0: Beppe.
1: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 26 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 2.22 e sorge alle 18.01, luna crescente. La chiesa ricorda San Virgilio e i santissimi Giovanni e Paolo e San Rodolfo di Gubbio.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 giugno del 1974, presso un supermercato a Troy, nell'Ohio, veniva usata per la prima volta l'etichetta UPC, meglio nota come codice a barre, per prezzare un prodotto. Si trattava di un pacchetto di gomme americane che venne venduto utilizzando un lettore di codici a barre.
0: Benessere naturale.
1: No allo stress da dieta. Seguire un programma dimagrante può provocare stress, ecco perché per evitarlo è importante seguire alcuni accorgimenti. Assicurarsi l'apporto di tutti i nutrimenti, concedersi una piccola gratificazione, ad esempio un quadretto di cioccolato, una caramella o una pallina di gelato, e contrastare lo stress e la fame nervosa chiedendo aiuto alle piante, anche sotto forma di integratori. Le più indicate sono ginseng e rhodiola rosea.
0: Consigli pratici.
1: Pesare il detersivo. Spesso si tende a usare troppo detersivo. Il risultato è che, oltre a sprecarlo, non si scioglie bene e rimane sugli abiti, con il rischio poi che la pelle ne assorba le nocive sostanze chimiche e ne risulti anche irritata. Per risolvere il problema, un accorgimento molto utile consiste nel pesare il detersivo, seguendo le istruzioni riportate sulle confezioni.
0: Hanno detto:
1: quanti uomini, tanti pareri. Publio Terenzio Afro. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon ultimo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Deodato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 giugno l'attore Carlo D'Apporto, il cantante Alberto Rabagliati, Paolo Maldini, Antonio Ricci, il direttore d'orchestra Claudio Abbado e la cantante Ariana Grande. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado del Cancro, sei idealista in ogni senso della parola. Ami il prossimo e qualche volta la tua fiducia esagerata negli altri ti potrebbe creare disagi o problemi. Sei dotato di buona fantasia e forte immaginazione che, se usi bene, possono farti distinguere come scrittore, regista, attore o persino inventore o scopritore. Devi esercitare nella tua vita maggiore autocontrollo. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicazione affettiva procede a singhiozzo. Proviamo a parlare col cuore in mano, senza confondere le acque o nascondere i sentimenti. In casa evitiamo di dare filo da torcere a un familiare, mostriamoci più disponibili a compiere i nostri doveri. Toro, la permanenza di Mercurio in Cancro favorisce gli scambi, la comunicazione e il lavoro di squadra, cambiando in meglio gli orizzonti professionali. Sappiamo valorizzare le capacità, iniziamo non permettendo agli altri di condizionare il nostro operato. Gemelli, siamo molto presi dalla carriera e dalle faccende pratiche, ma ci conforta pensare alle vacanze e alla gratifica promessa. Impegno e dedizione al dovere, oltre a darci soddisfazioni morali, ci fanno ben volere dai superiori. Cancro. Oggi la Luna in Scorpione ci favorisce, complici Mercurio e Giove, alleati ideali per la forza d'animo e la determinazione che ci infondono. L'emotività può farsi da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, fino a sera tocca correre a perdifiato per neutralizzare contrattempi e imprevisti. In seguito però possiamo tirare il fiato e rilassarci. Si presentano situazioni nuove che richiedono elasticità. Vergine, atmosfera serena, possiamo trascorrere delle ore piacevoli in compagnia di amici di vecchia data. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada eventuali pensieri grigi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo ammortizzare con qualche introito in più. Procediamo dritti alla meta e sfruttiamo un colpo di fortuna e l'intuito per capire cosa c'è da revisionare. Scorpione, la Luna nel nostro segno disegna aspetti con molti pianeti. Se sorgono dubbi nella sfera dell'amore, pretendiamo le risposte. L'appoggio di Mercurio e Giove segnano punti a favore della comunicazione, della sensibilità e dell'intuito. Sagittario, per tutta la giornata gli astri invitano a fare il minimo indispensabile. Risparmiamo le forze in vista della serata dinamica che ci aspetta. L'energia non è al massimo, ci aiuta però l'intuito, regalandoci un guadagno inatteso o un investimento fruttuoso. Capricorno, puntiamo sulla fiducia che ci siamo guadagnati con l'impegno per dare il via a un progetto a cui teniamo molto. Per assicurarci il pieno successo, dobbiamo apportare qualche piccola modifica o fare degli aggiustamenti. Diamoci da fare. Acquario, tentiamo di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Se pensiamo di aver subito un torto, esigiamo le scuse, ma scartiamo l'idea di rendere pan per focaccia. Pesci, momento promettente. In amore e nel lavoro, sensibilità e fortuna sono le nostre armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo. Approfittiamo dell'attimo, per sua natura quanto mai fuggente. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: essere nati senza invidia è indizio di essere nati con grandi qualità. François de La Rochefoucauld.
2: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchie signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e i 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno di tè verde al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e all'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in postmenopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, di tra i 20 e i 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 26 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 2.22 e sorge alle 18.01, luna crescente. La chiesa ricorda San Virgilio e i santissimi Giovanni e Paolo e San Rodolfo di Gubbio.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 giugno del 1974, presso un supermercato a Troy, nell'Ohio, veniva usata per la prima volta l'etichetta UPC, meglio nota come codice a barre, per prezzare un prodotto. Si trattava di un pacchetto di gomme americane che venne venduto utilizzando un lettore di codici a barre.
0: Benessere naturale.
1: No allo stress da dieta. Seguire un programma dimagrante può provocare stress, ecco perché per evitarlo è importante seguire alcuni accorgimenti. Assicurarsi l'apporto di tutti i nutrimenti, concedersi una piccola gratificazione, ad esempio un quadretto di cioccolato, una caramella o una pallina di gelato, e contrastare lo stress e la fame nervosa chiedendo aiuto alle piante, anche sotto forma di integratori. Le più indicate sono ginseng e rhodiola rosea.
0: Consigli pratici.
1: Pesare il detersivo. Spesso si tende a usare troppo detersivo. Il risultato è che, oltre a sprecarlo, non si scioglie bene, rimane sugli abiti, con il rischio poi che la pelle ne assorba le nocive sostanze chimiche e ne risulti anche irritata. Per risolvere il problema, un accorgimento molto utile consiste nel pesare il detersivo, seguendo le istruzioni riportate sulle confezioni.
0: Hanno detto:
1: quanti uomini, tanti pareri. Publio Terenzio Afro. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon ultimo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Deodato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 giugno l'attore Carlo D'Apporto, il cantante Alberto Rabagliati, Paolo Maldini, Antonio Ricci, il direttore d'orchestra Claudio Abbado e la cantante Ariana Grande. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado del Cancro, sei idealista in ogni senso della parola. Ami il prossimo e qualche volta la tua fiducia esagerata negli altri ti potrebbe creare disagi o problemi. Sei dotato di buona fantasia e forte immaginazione che, se usi bene, possono farti distinguere come scrittore, regista, attore o persino inventore o scopritore. Devi esercitare nella tua vita maggiore autocontrollo. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicazione affettiva procede a singhiozzo. Proviamo a parlare col cuore in mano, senza confondere le acque o nascondere i sentimenti. In casa evitiamo di dare filo da torcere a un familiare, mostriamoci più disponibili a compiere i nostri doveri. Toro, la permanenza di Mercurio in Cancro favorisce gli scambi, la comunicazione e il lavoro di squadra, cambiando in meglio gli orizzonti professionali. Sappiamo valorizzare le capacità, iniziamo non permettendo agli altri di condizionare il nostro operato. Gemelli, siamo molto presi dalla carriera e dalle faccende pratiche, ma ci conforta pensare alle vacanze e alla gratifica promessa. Impegno e dedizione al dovere, oltre a darci soddisfazioni morali, ci fanno ben volere dai superiori. Cancro, oggi la Luna in Scorpione ci favorisce, complici Mercurio e Giove, alleati ideali per la forza d'animo e la determinazione che ci infondono. L'emotività può farsi da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, fino a sera tocca correre a perdifiato per neutralizzare contrattempi e imprevisti. In seguito però possiamo tirare il fiato e rilassarci. Si presentano situazioni nuove che richiedono elasticità. Vergine, atmosfera serena, possiamo trascorrere delle ore piacevoli in compagnia di amici di vecchia data. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada eventuali pensieri grigi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo ammortizzare con qualche introito in più. Procediamo dritti alla meta e sfruttiamo un colpo di fortuna e l'intuito per capire cosa c'è da revisionare. Scorpione, la Luna nel nostro segno disegna aspetti con molti pianeti. Se sorgono dubbi nella sfera dell'amore, pretendiamo le risposte. L'appoggio di Mercurio e Giove segnano punti a favore della comunicazione, della sensibilità e dell'intuito. Sagittario, per tutta la giornata gli astri invitano a fare il minimo indispensabile. Risparmiamo le forze in vista della serata dinamica che ci aspetta. L'energia non è al massimo, ci aiuta però l'intuito, regalandoci un guadagno inatteso o un investimento fruttuoso. Capricorno, puntiamo sulla fiducia che ci siamo guadagnati con l'impegno per dare il via a un progetto a cui teniamo molto. Per assicurarci il pieno successo, dobbiamo apportare qualche piccola modifica o fare degli aggiustamenti. Diamoci da fare. Acquario, tentiamo di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Se pensiamo di aver subito un torto, esigiamo le scuse, ma scartiamo l'idea di rendere pan per focaccia. Pesci, momento promettente. In amore e nel lavoro, sensibilità e fortuna sono le nostre armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo. Approfittiamo dell'attimo, per sua natura quanto mai fuggente. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: essere nati senza invidia è indizio di essere nati con grandi qualità. François de La Rochefoucauld.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchie signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e i 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno di tè verde al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in post menopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, tra i 20 e i 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 26 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 2.22 e sorge alle 18.01, luna crescente. La chiesa ricorda San Virgilio e i santissimi Giovanni e Paolo e San Rodolfo di Gubbio.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 giugno del 1974, presso un supermercato a Troy, nell'Ohio, veniva usata per la prima volta l'etichetta UPC, meglio nota come codice a barre, per prezzare un prodotto. Si trattava di un pacchetto di gomme americane che venne venduto utilizzando un lettore di codici a barre.
0: Benessere naturale.
1: No allo stress da dieta. Seguire un programma dimagrante può provocare stress, ecco perché per evitarlo è importante seguire alcuni accorgimenti. Assicurarsi l'apporto di tutti i nutrimenti, concedersi una piccola gratificazione, ad esempio un quadretto di cioccolato, una caramella o una pallina di gelato, e contrastare lo stress e la fame nervosa chiedendo aiuto alle piante, anche sotto forma di integratori. Le più indicate sono ginseng e rhodiola rosea.
0: Consigli pratici.
1: Pesare il detersivo. Spesso si tende a usare troppo detersivo. Il risultato è che, oltre a sprecarlo, non si scioglie bene, rimane sugli abiti, con il rischio poi che la pelle ne assorba le nocive sostanze chimiche e ne risulti anche irritata. Per risolvere il problema, un accorgimento molto utile consiste nel pesare il detersivo, seguendo le istruzioni riportate sulle confezioni.
0: Hanno detto:
1: quanti uomini, tanti pareri. Publio Terenzio Afro. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati al venerdì di questa settimana di giugno, targato 19, e abbiamo con noi l'almanacco del giorno curato dal nostro ermanno Accardi. Eccolo qua, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, santo del giorno, 19 giugno, San Romualdo, originario di Ravenna e di origine nobiliare. Romualdo divenne eremita e si spostò in Italia per parecchi anni, provvedendo alla costruzione di piccoli conventi e facendosi promotore della vita evangelica tra tutti i monaci che incontrava, con l'intento di riformare monasteri ed eremi seguendo il modello degli antichi cenobi dell'Oriente. La sua notorietà e il suo modo carismatico di predicare favorirono il contatto anche con potenti principi e prelati. Accade oggi, 1918, muore precipitando con il suo velivolo in fiamme Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana durante la Prima Guerra Mondiale. Baracca partecipa a 63 combattimenti aerei. 1938, a Parigi, la nazionale italiana allenata da Vittorio Pozzo batte l'Ungheria nella finale del campionato del mondo di calcio. 1938, il torneo risente pesantemente del clima di tensione che si respira alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. 1976, la sonda Viking 1, lanciata da Cape Canaveral il 20 agosto 1975, entra nell'orbita di Marte. Il Viking inizierà ben presto il suo lavoro di ricerca di microorganismi marziani e fotograferà a colori incredibili panorami del pianeta rosso. 1999, muore Mario Soldati, scrittore, regista e sceneggiatore. Soldati è una figura assolutamente originale nel panorama letterario italiano del Novecento. Nato nel 1906 a Torino, Soldati esordisce nel 1929 con la raccolta di racconti Salmace. 2014, in seguito all'abdicazione di re Juan Carlos, sale al trono di Spagna figlio 46enne Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia. Non aggiungo altro, che insomma veramente un nome lunghissimo. E poi oggi, Alessandro, la giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati, che è stata introdotta il 19 giugno del 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per porre fine a una pratica disumana e per onorare le migliaia di vittime della violenza sessuale nei conflitti. Proverbio di oggi: di giugno non c'è altra cura che per i campi e per la mietitura. E lui, la cura migliore per i campi e per la mietitura è giugno e le sue temperature. E poi in chiusura William Keane, che è stato un cartoonist americano, voglio dire uno dei conosciuti, voglio dire bravissimi illustratori comici dei quotidiani, dei giornali americani, dice che la vita non è una gara, ma un viaggio da assaporarsi in ogni suo passo, lungo il percorso. Ieri è storia, domani è mistero e oggi è un dono, è per ciò che lo chiamiamo il presente. Facciamoci caso a questa cosa, il presente è il dono, effettivamente non è. Bisognerebbe meditarci sopra. Caro Alessandro, beh, a questo punto auguriamoci non solo buona giornata, ma anche buon weekend, buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
1: Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 26 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 2.22 e sorge alle 18.01, luna crescente. La chiesa ricorda San Virgilio e i santissimi Giovanni e Paolo e San Rodolfo di Gubbio.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 giugno del 1974, presso un supermercato a Troy, nell'Ohio, veniva usata per la prima volta l'etichetta UPC, meglio nota come codice a barre, per prezzare un prodotto. Si trattava di un pacchetto di gomme americane che venne venduto utilizzando un lettore di codici a barre.
0: Benessere naturale.
1: No allo stress da dieta. Seguire un programma dimagrante può provocare stress, ecco perché per evitarlo è importante seguire alcuni accorgimenti. Assicurarsi l'apporto di tutti i nutrimenti, concedersi una piccola gratificazione, ad esempio un quadretto di cioccolato, una caramella o una pallina di gelato, e contrastare lo stress e la fame nervosa chiedendo aiuto alle piante, anche sotto forma di integratori. Le più indicate sono ginseng e rhodiola rosea.
0: Consigli pratici.
1: Pesare il detersivo. Spesso si tende a usare troppo detersivo. Il risultato è che, oltre a sprecarlo, non si scioglie bene e rimane sugli abiti, con il rischio poi che la pelle ne assorba le nocive sostanze chimiche e ne risulti anche irritata. Per risolvere il problema, un accorgimento molto utile consiste nel pesare il detersivo, seguendo le istruzioni riportate sulle confezioni.
0: Hanno detto:
1: quanti uomini, tanti pareri. Publio Terenzio Afro. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: parliamo.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon ultimo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Deodato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 giugno l'attore Carlo D'Apporto, il cantante Alberto Rabagliati, Paolo Maldini, Antonio Ricci, il direttore d'orchestra Claudio Abbado e la cantante Ariana Grande. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado del Cancro, sei idealista in ogni senso della parola. Ami il prossimo e qualche volta la tua fiducia esagerata negli altri ti potrebbe creare disagi o problemi. Sei dotato di buona fantasia e forte immaginazione che, se usi bene, possono farti distinguere come scrittore, regista, attore o persino inventore o scopritore. Devi esercitare nella tua vita maggiore autocontrollo. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicazione affettiva procede a singhiozzo. Proviamo a parlare col cuore in mano, senza confondere le acque o nascondere i sentimenti. In casa evitiamo di dare filo da torcere a un familiare, mostriamoci più disponibili a compiere i nostri doveri. Toro, la permanenza di Mercurio in Cancro favorisce gli scambi, la comunicazione e il lavoro di squadra, cambiando in meglio gli orizzonti professionali. Sappiamo valorizzare le capacità, iniziamo non permettendo agli altri di condizionare il nostro operato. Gemelli, siamo molto presi dalla carriera e dalle faccende pratiche, ma ci conforta pensare alle vacanze e alla gratifica promessa. Impegno e dedizione al dovere, oltre a darci soddisfazioni morali, ci fanno ben volere dai superiori. Cancro. Oggi la Luna in Scorpione ci favorisce, complici Mercurio e Giove, alleati ideali per la forza d'animo e la determinazione che ci infondono. L'emotività può farsi da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, fino a sera tocca correre a perdifiato per neutralizzare contrattempi e imprevisti. In seguito però possiamo tirare il fiato e rilassarci. Si presentano situazioni nuove che richiedono elasticità. Vergine, atmosfera serena. Possiamo trascorrere delle ore piacevoli in compagnia di amici di vecchia data. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada eventuali pensieri grigi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo ammortizzare con qualche introito in più. Procediamo dritti alla meta e sfruttiamo un colpo di fortuna e l'intuito per capire cosa c'è da revisionare. Scorpione, la Luna nel nostro segno disegna aspetti con molti pianeti. Se sorgono dubbi nella sfera dell'amore, pretendiamo le risposte. L'appoggio di Mercurio e Giove segnano punti a favore della comunicazione, della sensibilità e dell'intuito. Sagittario, per tutta la giornata gli astri invitano a fare il minimo indispensabile. Risparmiamo le forze in vista della serata dinamica che ci aspetta. L'energia non è al massimo, ci aiuta però l'intuito, regalandoci un guadagno inatteso o un investimento fruttuoso. Capricorno, puntiamo sulla fiducia che ci siamo guadagnati con l'impegno per dare il via a un progetto a cui teniamo molto. Per assicurarci il pieno successo, dobbiamo apportare qualche piccola modifica o fare degli aggiustamenti. Diamoci da fare. Acquario, tentiamo di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Se pensiamo di aver subito un torto, esigiamo le scuse, ma scartiamo l'idea di rendere pan per focaccia. Pesci, momento promettente. In amore e nel lavoro, sensibilità e fortuna sono le nostre armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo. Approfittiamo dell'attimo, per sua natura quanto mai fuggente. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: essere nati senza invidia è indizio di essere nati con grandi qualità. François de La Rochefoucauld.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: Fits in the morning.

0: In diretta come sempre all'interno del nostro Fizz and the Morning abbiamo gli invisibili, rubrica curata dal nostro amico giornalista Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, bentrovato.
1: Grazie, bentrovato a te e agli amici in ascolto.
0: Allora, abbiamo eventi e appuntamenti da segnalare per questo fine settimana e giorni a seguire. Da dove parti, Paolo?
1: Partiamo, ci trasferiamo ad Arezzo, dove l'edizione di giugno della celebre Giostra del Saracino, la rievocazione principale del centro storico aretino, i cavalieri dei quartieri di Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito si sfidano giostrando contro il buratto. L'evento include sfilate di costumi medievali, sbandieratori e cortei figuranti per le vie della città. I dettagli sugli orari e i biglietti ne sono consultabili sul portale ufficiale Discover Arezzo. E non molto più lontano siamo a Grosseto, dove si prepara a vivere la quarta edizione di Grande Estate, rassegna musicale che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cittadina. È già iniziata e prosegue fino al 25 giugno in Piazza Dante e tornerà a trasformarsi in un grande spazio di musica, spettacolo e aggregazione, con eventi in programma dalle 21.30 alle 23.30. Sul palco saliranno artisti capaci di coinvolgere pubblici di tutti i tipi, da Shai Damietta passando per Garibaldi Brox, Alexia, Lux 3 e Cristina D'Avena, un'edizione che segna anche rafforzamento e sostegno da parte degli sponsor del territorio. E dopo questa segnalazione di questa manifestazione così ricca di contenuti, un appuntamento della prossima settimana, 22 giugno, lunedì, siamo a Fasano, Brindisi, in piazza Acciaia, dalle ore 21 a ingresso libero, arriva C'è Colors, tra le realtà più amate del panorama pop italiano contemporaneo. È un evento molto atteso nel cuore di Fasano, a ingresso gratuito. Questo abbiamo detto per la festa patronale. E invece domani siamo in provincia di Cosenza a Lattarico, progetto Tarantella, presso Piazza del Popolo alle 21.30 si terrà il live musicale nell'ambito della manifestazione Maestri e Melodie, viaggi nell'universo dell'organetto, strumento che a me piace molto e che consiglio chi può e da quelle parti di andare a sentire ed ascoltare. E con questa nota salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Grazie al nostro Paolo che ritorna con noi la settimana prossima, come sempre qui nel Fizz and the Morning.

0: Sono le 8:04.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235 con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale, Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini, dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
1: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, e oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
3: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
1: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza le parole di Mark Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. In Italia, condanna definitiva per Alessia Pifferi, che lasciò morire di stenti la figlia Diana, abbandonata in casa a Milano per 6 giorni, e ieri depositate le motivazioni con cui la Corte d'Assise di Parma ha condannato a 24 anni e 3 mesi Chiara Petrolini per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del secondo figlio. Il servizio di Barbara Salandri.
4: Cala il sipario giudiziario sulla straziante vicenda della piccola Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 24 anni per la mamma Alessia Pifferi, che nel luglio del 2022 lasciò la figlia da sola nel suo appartamento di Milano per 6 giorni, causandone la morte per disidratazione. La quarantenne era stata condannata in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario aggravato, poi a 24 anni in secondo grado. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi. E sono state depositate ieri le motivazioni della condanna in primo grado grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa a Traversetolo, scrivono i giudici di Parma, secondo cui la studentessa ha sempre tenuto ferma la volontà di non far scoprire nulla. La ragazza invece è stata assolta per la morte del primo figlio partorito nel maggio 2023, in quanto, sostengono i giudici, mancano le prove che sia nato vivo.
1: La D di Ferrovie dello Stato Donnarumma, dopo 2 anni dall'inizio dell'incarico, sta per lasciare la guida del gruppo e le sue dimissioni sono state confermate dal Ministero dei Trasporti dopo un incontro tra lo stesso manager e il ministro Salvini, che lo ha ringraziato per il buon lavoro svolto. Secondo le ricostruzioni della stampa, Donnarumma lascia in anticipo rispetto alla durata del suo mandato, sia per i disservizi e i ritardi degli ultimi mesi, sia per le divergenze sui finanziamenti post PNRR. I mondiali di calcio: l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1, lasciando il gruppo F ancora aperto. Stati Uniti, Turchia 2-2 ed entrambe sono ancora in corsa nel gruppo D, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, conquistando uno storico passaggio del turno, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato a sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Vola con Radio Fly.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Valpadana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
7: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.
11: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
12: It's in the morning.

tequila guaranè. Buongiorno ancora, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con le notizie del Fizz in the Morning. Chiudiamo in bellezza, ma con un tema che fa davvero riflettere, che tocca le tasche e la salute di tantissimi italiani: i viaggi della speranza e della necessità. Avete presente la valigia pronta per le vacanze? Ecco, purtroppo per molti la valigia si fa per andare a curarsi lontano da casa. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria in Italia ha toccato una cifra mai vista prima. Nel 2023 abbiamo superato i 5 miliardi di euro. Che cosa significa questo? Che un flusso enorme di cittadini si sposta dalla propria regione per trovare risposte che a casa propria purtroppo non arrivano. E la tendenza è in aumento, più 2,3% rispetto all'anno precedente. Il dato che emerge è una vera e propria spaccatura del nostro paese. Le calamite del nord sono da Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto da sole incassano circa la metà dei fondi destinati a chi cura pazienti da fuori regione. Il sud che rincorre con regioni come la Calabria, la Campania, Puglia e Sicilia che registrano i passivi più pesanti. Per loro la mobilità non è uno scambio, ma una vera e propria fuga. Sorpresa dalla Lombardia. Curiosamente la Lombardia è tra le prime, sia per chi attira pazienti, sia per i propri residenti che vanno a curarsi nelle regioni vicine. È la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati che hanno tutto davvero sotto casa? Don't you

ma anche oggi è davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista o nella regione accanto o addirittura 3, 4, 5 regioni più in là, insomma. Del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione. Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io, comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz and Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: le 9:04.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia: 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. E ieri 300 passeggeri sono rimasti bloccati per 3 ore senza aria condizionata su un treno regionale per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate. E l'eccezionale ondata di calore di questi giorni sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. In Francia un altro bambino di 3 anni è morto chiuso in auto e 50 persone sono rimaste ferite dopo essersi tuffate nel Canal Saint-Martin per trovare sollievo dall'afa. E sempre a Parigi il prefetto ha deciso lo stop del consumo e vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno. In Spagna sono 212 decessi collegati alle alte temperature. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Val Padana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
0: Fitz in the Morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati al venerdì di questa settimana di giugno, targato 19, e abbiamo con noi l'almanacco del giorno curato dal nostro ermanno Accardi. Eccolo qua, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, santo del giorno, 19 giugno, San Romualdo, originario di Ravenna, di origine nobiliare. Romualdo divenne eremita e si spostò in Italia per parecchi anni, provvedendo alla costruzione di piccoli conventi e facendosi promotore della vita evangelica tra tutti i monaci che incontrava, con l'intento di riformare monasteri ed eremi seguendo il modello degli antichi cenobi dell'Oriente. La sua notorietà e il suo modo carismatico di predicare favorirono il contatto anche con potenti principi e prelati. Accade oggi, 1918, muore precipitando con il suo velivolo in fiamme Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale. Baracca partecipa a 63 combattimenti aerei. 1938, a Parigi, la nazionale italiana allenata da Vittorio Pozzo batte l'Ungheria nella finale del campionato del mondo di calcio. 1938, il torneo risente pesantemente del clima di tensione che si respira alla vigilia della seconda guerra mondiale. 1976, la sonda Viking 1, lanciata da Cape Canaveral il 20 agosto 1975, entra nell'orbita di Marte. Il Viking inizierà ben presto il suo lavoro di ricerca di microorganismi marziani e fotograferà a colori incredibili panorami del pianeta rosso. 1999, muore Mario Soldati, scrittore, regista e sceneggiatore. Soldati è una figura assolutamente originale nel panorama letterario italiano del Novecento. Nato nel 1906 a Torino, Soldati esordisce nel 1929 con la raccolta di racconti Salmace. 2014, in seguito all'abdicazione di re Juan Carlos, sale al trono di Spagna figlio 46enne Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia. Non aggiungo altro, che insomma veramente un nome lunghissimo. E poi oggi, Alessandro, la giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati, che è stata introdotta il 19 giugno del 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per porre fine a una pratica disumana e per onorare le migliaia di vittime della violenza sessuale nei conflitti. Proverbio di oggi: di giugno non c'è altra cura che per i campi e per la mietitura. E lui, la cura migliore per i campi e per la mietitura è giugno e le sue temperature. E poi in chiusura William Keane, che è stato un cartoonist americano, voglio dire uno dei conosciuti, voglio dire bravissimi illustratori comici dei quotidiani, dei giornali americani, dice che la vita non è una gara, ma un viaggio da assaporarsi in ogni suo passo, lungo il percorso. Ieri è storia, domani è mistero e oggi è un dono, è perciò che lo chiamiamo il presente. Facciamoci caso a questa cosa, il presente è il dono, effettivamente non è. Bisognerebbe meditarci sopra. Caro Alessandro, beh, a questo punto auguriamoci non solo buona giornata, ma anche buon weekend, buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
1: Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 26 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie, strage di Viareggio a Moretti, 5 anni di carcere. Il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti e 40.000 dispersi. Nucleare, asse Meloni-Macron, tensione fra l'Italia e Iran. La Repubblica, l'apocalisse del Venezuela, terremoto di magnitudo 7,5 devasta il paese, centinaia di morti, 40.000 dispersi, Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti, dal Fondo Monetario Internazionale stanziati 200 milioni per la ricostruzione. Caos treni, Salvini scarica la D Donnarumma, striscio alla guida delle ferrovie dello Stato. Iran, l'Italia complice nella guerra. Meloni, ho solo rispettato i trattati. La Stampa, caos treni, Salvini licenza la DDFS, ritardi cantieri infiniti, via Donnarumma, l'opposizione e il ministro che deve andarsene. Basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi del Golfo, aiuti agli USA, pagherete. Meloni, Macron, assi in Libano, ecatombe Venezuela. Il Fatto Quotidiano, sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran, Italia isolata, basi USA, italiani tenta di ricucire con l'Iran, Ponte, Sciucci all'indagato, vinciamo al totocalcio? Il Resto del Carlino, asse Italia-Francia per il Libano, ma scontro tra Roma e Teheran, morte e macerie, centinaia di persone rimaste uccise, 40.000 dispersi, il primo bilancio delle due scosse di magnitudo 7 che hanno devastato il Venezuela. Volevano liberare il suo bambino, Chiara Petrolini, le motivazioni della condanna a 24 anni. Il Messaggero, Meloni e Macron intesa Roma a Parigi per la nuova Europa, vertice di Antibes, accordi su nucleare, difesa, competitività. Il apocalisse Venezuela, terremoto devastante, centinaia di morti e 40.000 dispersi, tra le vittime un italo-venezuelano, si cercano altri connazionali. L'asfalto supera i 50 gradi, piano per il pronto soccorso. Spagna, 212 morti in 3 giorni, caldo ancora in peggioramento, udienze sospese a Palermo. La Verità, ora Landini vuol far pagare la tassa sul caldo alle aziende, l'Europa brucia però spegne i condizionatori, l'AFA dà alla testa, la CGIL sposa la campagna di Greenpeace che propone di caricare sulle industrie fossili le misure necessarie a proteggere i lavoratori dagli impatti che hanno contribuito a provocare. Attenta cagnolo l'Unione Europea, rischi l'irrivelanza, la sinistra smetta di rincorrere il suo passato. Intervista a Edi Rama. Il PD mette il becco anche nei processi Covid, Fratelli d'Italia denunci pressioni sul GUP per la causa che coinvolge familiari delle vittime. Il Giornale, appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, Conte non risponde e attacca, ma è svolta sulle commissioni, il virus della truffa. Asse Meloni-Macron, noi indispensabile per l'Occidente. Ribaltone Ferrovie, struscio io, nuovo amministratore delegato. Il Tempo, Conte spalle al muro, vittoria del nostro giornale del buonsenso. Ieri mattina all'appello del Tempo i presidenti delle Camere è stato rilanciato da due capi di gruppi di Fratelli d'Italia, Bignami, Malanda, Gasparri, da una valanga di parlamentari. Si trovi il modo di audire Conte, Scarpinato, Cafero, De Rao. Il grande gaffa di Grillo a Giuseppi. E poi Rubio, tifa, Giorgia, con l'Italia rapporti avanti senza ostacoli. Libero Quotidiano, burrasca in vista, la Salis bollente, il sindaco di Genova paparazzato con il capo di gabinetto al forte e in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem. L'Iran ci minaccia per la balla dei voli sulle nostre basi, mentre l'opposizione strilla. La sinistra dopo il salario minimo pretende la temperatura massima. L'Unità. Dopo le rivelazioni di Rutte sulle basi, Teheran accusa l'Italia complice degli USA, nuovo guaio per Meloni, doppia scossa di magnitudo 7, in Venezuela la terra trema, morti e migliaia di dispersi. Chissà se Vannacci trova normale anche l'omicidio di Mirko. Il Manifesto, Tempo moderno, arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Via libera respingimenti e deportazioni, due sentenze della Corte Suprema USA agevolano le politiche

0: e di Trump sugli immigrati. Avvenire, dramma su dramma, centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. Il caldo non è ancora al picco, l'emergenza anziani, il ricatto ai rider, consegne anche 40 gradi o niente, compensi. Secolo d'Italia, il patto di Antibes, asse con Macron sui migranti, Libano, Unione Europea, Meloni, giornata importante per i rapporti Italia-Francia, in primo piano gli 80 anni della Costituente celebrati in Parlamento. Teheran contro Roma, Tajani, non abbiamo partecipato alla guerra, non siamo ad Islamabad, stop ai muezzin sui tetti danesi. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, rapinato l'orefice di Borgo, l'episodio alle 10.30 di mattina, la vittima è Silvano Russo, mi hanno dato una botta in testa da dietro e strappato la collana. Pronto soccorso, più di 100 accessi al giorno, da Cecina alla primaria Noeri Renzi, aumentano malori e ferite da incidenti stradali. Andiamo a Viareggio, strage, condanne definitive, Moretti in carcere, i familiari delle 32 vittime, verità e giustizia sono emerse, siamo orgogliosi. Da Camaiore, il racconto dell'omicidio, Piero Morriconi confessa alla PM la sua versione dei fatti, l'avvocato difensore, un gesto estremo di un uomo disperato. Lungomonte, truffa degli alberghi, sgominata la banda, decisiva è stata la collaborazione con uno dei titolari presi di mira. Pisa, aiuti ai negozi storici, approvato dal Consiglio Comunale il regolamento per un albo, corsie privilegiate per la promozione e anche agevolazioni fiscali. Andiamo a Lamporecchio, San Baronto riapre a doppio senso dopo le frane, e poi da San Marcello SOS Sanità dalla montagna, comitato in difesa dell'ospedale Pacini all'attacco, dopo la mobilitazione solo silenzi e immobilismo delle istituzioni. Da Grosseto addio a Valentina, amata maestra e mamma, sopraffatta dalla malattia a 45 anni, camera ardente con l'abito del suo matrimonio. Sempre da Grosseto, caldo SOS delle scuole, niente condizionatore, scoppia la protesta all'asilo nido, CGL, situazioni insostenibili, aumentano gli accessi all'ospedale. Andiamo a vedere adesso Firenze e la Repubblica, una fiaccolata per Mirko e Katie, il sindaco, società responsabile. 8 giorni da bollino rosso, domani si arriva a 40 gradi. Corriere Fiorentino, strage di Viareggio, la parola fine, 17 anni dopo le condanne sono definitive, l'ex AD Ferrovie Moretti andrà in carcere. Uffizi, il balletto della biglietteria, prima chiusa poi apre a sorpresa. Un'occhiata al Corriere di Siena, aggredito da 2 immigrati, Paolo Mancini preso di mira in via Sant'Agata tra offese al governo e alla città. Pretendere sicurezza non è razzismo. Un bomber di razza per la Robur, Simone Rossetti un colpo da 90 per l'attacco della Robur che vuole fare sul serio. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo che questa mattina titola indagati in 7 per passaporti facili. Anghiari, nell'inchiesta sulle false attestazioni per ottenere la cittadinanza, coinvolti il sindaco Polcri e dipendenti comunali. Edoardo Campioncino di sportività, in comune Edoardo Consoli, ricevuto in comune a Foiano della Chiana. Andiamo poi a politica, il vice sindaco della manutenzione stradale Gamorrini lancia il piano anti-buche e ieri la prima giornata di 3 a Rimini è iniziata l'Expo e la sfida dell'inclusione. Andiamo alla Nazione di Arezzo, vola 14 anni nel torrente, salvato, e poi la fabbrica dei passaporti, questa è in prima pagina. Entriamo all'interno del giornale, cittadinanza, operazione milione, basta un bisnonno italiano e scatta la rete di pratiche sprint e residenze fittizie, 7 nei guai. L'operazione porta l'avviso di fine indagini per alcuni dipendenti comunali e il sindaco Polcri, un argentino, lanciava la proposta sui social e sfruttava le sue conoscenze al comune di Anghiari. Polcri non si scompone nella bufera, guarderò le carte, sono tranquillo, si mette a disposizione delle indagini. Andiamo a vedere Comanducci, tirato per la giacchetta, primo pressing sul pronto soccorso, ma il vertice con Torre va a buon fine. Presidenza Donati, il muro di fare, maggioranza appesa al pallottoliere. E poi il carcere RGX, metà celle inutilizzabili, Fanfani, lavori fermi e non c'è ancora una data. Porta Sant'Andrea festeggia la lancia, il Tedeum e poi la cena delle vittorie in 1000 a tavola in piazza San Giusto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 26 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 26 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 2.22 e sorge alle 18.01, luna crescente. La chiesa ricorda San Virgilio e i santissimi Giovanni e Paolo e San Rodolfo di Gubbio.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 giugno del 1974, presso un supermercato a Troy, nell'Ohio, veniva usata per la prima volta l'etichetta UPC, meglio nota come codice a barre, per prezzare un prodotto. Si trattava di un pacchetto di gomme americane che venne venduto utilizzando un lettore di codici a barre.
0: Benessere naturale.
1: No allo stress da dieta. Seguire un programma dimagrante può provocare stress, ecco perché per evitarlo è importante seguire alcuni accorgimenti. Assicurarsi l'apporto di tutti i nutrimenti, concedersi una piccola gratificazione, ad esempio un quadretto di cioccolato, una caramella o una pallina di gelato, e contrastare lo stress e la fame nervosa chiedendo aiuto alle piante, anche sotto forma di integratori. Le più indicate sono ginseng e rhodiola rosea.
0: Consigli pratici.
1: Pesare il detersivo. Spesso si tende a usare troppo detersivo. Il risultato è che, oltre a sprecarlo, non si scioglie bene e rimane sugli abiti, con il rischio poi che la pelle ne assorba le nocive sostanze chimiche e ne risulti anche irritata. Per risolvere il problema, un accorgimento molto utile consiste nel pesare il detersivo, seguendo le istruzioni riportate sulle confezioni.
0: Hanno detto?
1: Quanti uomini, tanti pareri. Publio Terenzio Afro. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 10:01.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235, a perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa Crosetto ha reagito con toni molto severi, definendo quelle di Rutte affermazioni a caso, inopportune e superflue, e avvertendo che rischiano di produrre conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha autorizzato soltanto operazioni di supporto tecnico e logistico, sempre entro i limiti fissati dai trattati. Il mondo dell'innovazione si è dato appuntamento a Bologna. Sentiamo.
2: Con il taglio del nastro ad opera del robot umanoide Ciro si è aperto a Bologna Fiere il We Make Future 2026, il più grande evento dedicato a innovazione, high-tech e digital. L'edizione di quest'anno è la più ampia e ricca mai realizzata, realtà da oltre 90 paesi, 70.000 metri quadrati di area espositiva, più di 1.000 speaker e 3.000 tra start-up, PMI e investitori. Cosmano Lombardo, founder e CEO di Search on Media Group e ideatore del We Make Future.
3: È una manifestazione questa che vuole essere una fiera ma anche un festival e che va ad unire attivisti da tutto il mondo che si ritrovano per scoprire insieme quelle che sono le linee di sviluppo di un futuro inclusivo, innovativo e sostenibile, ma soprattutto per capire come applicare l'intelligenza artificiale, la tecnologia e il digitale non solo per obiettivi di business ma anche per migliorare la nostra società.
2: 3 giorni fitti di appuntamenti ed eventi.
3: Un'edizione record, oltre 800 espositori da tutto il mondo. Avremo anche il lancio dell'aereo di carta più grande al mondo, è uno spettacolo di oltre 500 droni e una festa a Palazzo Renzo, portando l'innovazione anche in città.
2: We Make Future 2026 a Bologna Fiere fino al 26 giugno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Vola con Radio Fly.
5: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Terebi Meteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Val Padana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
19: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
19: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
19: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: io ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera.

gente intelligente per nuotare all'arco quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scuse lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. In questi giorni freddi, certo, una bevanda calda è di ristoro per tutti quanti, ma abbiamo varie scelte: il tè, le tisane, la cioccolata calda gustosissima e anche il cappuccino. E la decisione è sempre un po' ardua e alla fine si fa sul momento, no? Quello che ci ispira di più. Ma com'è che nascono queste bevande che tanto ci appagano e ci portano conforto? Partiamo dal tè. Le origini sono molto antiche. Secondo la leggenda, fu l'imperatore cinese Sheng Nung a scoprirlo. Nel 2700 a.C., infatti, notò come le foglie di questa bevanda a contatto con l'acqua calda sprigionassero un gradevole profumo. In Oriente l'infuso è un vero e proprio must, a tal punto che un antico proverbio cinese dice: il primo infuso è per il gusto, il secondo è per il piacere, il terzo per l'occhio ed il quarto è per il rilassamento. Furono poi i monaci buddisti a introdurlo in Giappone attorno al 1200 d.C., creando pure un rituale di preparazione che divenne presto un culto. Il tè sbarcò poi in Europa nel 1600 e un secolo più tardi la Gran Bretagna ne divenne il principale consumatore in tutto l'Occidente. La tisana invece era già nota in epoca greco-romana, quando le persone sfruttavano le virtù

0: benefiche di certe piante che venivano messe in infusione in acqua calda o fredda. Durante il Medioevo la preparazione delle tisane divenne via via più sofisticata, essendo il principale apporto farmaceutico per le popolazioni. E proprio queste furono al centro di scambi tra cinesi e visitatori occidentali. E poi abbiamo la cioccolata calda. Dov'è che nasce? Chi per primo ha gustato questa bontà divina? E probabilmente le origini della bevanda vanno fatte risalire ai Maya, che ai loro tempi preparavano una specie di intruglio chiamato xocotl, a base di semi di cacao tostati e macinati assieme a fagioli ed uniti ad acqua e pepe. Pare che la bevanda Maya non riscuotesse molto successo in Europa, tant'è che la ricetta della cioccolata che oggi noi gustiamo deriva da quella azteca, che prevedeva l'impiego di cioccolato, vaniglia e altre spezie della consistenza insieme densa come il miele. Secondo alcuni, Cristoforo Colombo scrisse al re di Spagna, dopo aver scoperto la bevanda, che permetteva all'esercito di avere una resistenza maggiore e di poter marciare per un tempo prolungato senza accusare fatica. La leggenda vuole che infine fu Carlo V a detenere la ricetta definitiva, segreta, giunta poi ai giorni nostri ed infine resa molto semplicemente con due ingredienti, il cacao ed il latte. Ci furono poi anche gli inglesi che sostituirono l'acqua al latte, mentre gli spagnoli cominciarono a prepararla calda e zuccherata. Certo, per mantenere l'aroma della ricetta antica e per gustarla al meglio, si può preparare con aggiunta di spezie, vaniglia, cannella, peperoncino, per esaltarne appunto l'aroma. E finiamo poi con il cappuccino che ci ricorda, no, i monaci, proprio perché pare che l'abbia inventata un monaco. Marco da Aviano, frate dell'ordine dei cappuccini, fu inviato nel 1683 a Vienna dal Papa, e durante il soggiorno nella città austriaca si recò dentro una caffetteria dell'epoca, dove chiese qualcosa per addolcire il caffè dal sapore intenso che gli era stato servito. Fu così che il cameriere, vedendo il frate bere una strana bevanda fatta di caffè e latte, esclamò «Cappuzziner!» e quindi si creò il cappuccino, che non è la bevanda che noi oggi gustiamo, perché il caffè non veniva preparato con il metodo alla turca e il latte non era montato. Un'altra versione sulla nascita del cappuccino vuole che questo sia nato da una bevanda viennese attestata dalla fine del XVIII secolo, fatta di caffè, panna montata e spezie, adattata poi nei territori di Trieste. E queste sono le leggende. Poi spetta a voi prendere l'ardua decisione di cosa gustare in queste giornate fredde, e nel frattempo io vi saluto e vi lascio a domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. L'Ecuador ci mette il cuore, 2-1 in rimonta contro la Germania dei titolarissimi e sedicesimi conquistati da migliore terza. La nazionale di Beccasese non superava il girone da 20 anni. Nel gruppo E, guidato dalla formazione tedesca, passa anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro la favola Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda supera 3-1 la Tunisia, mentre il Giappone fa 1-1 contro la Svezia, qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti: dalle 21 Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant. La 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani, ore 12.30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una power unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. MotoGP si corre in Olanda, ad Assen, la rinomata università delle due ruote. Dalle 10.45 piloti in pista per le prime libere, alle 15 le prequalifiche, sabato FP2 qualifiche e sprint, domenica la gara lunga alle 14. Ieri giornata di annunci: Bagnaia lascia la Ducati e passa con Aprilia, al suo posto Acosta, che formerà la coppia tutta spagnola con Marc Marquez. Ascoltiamo il team manager Davide Tardozzi ai microfoni di Sky.
1: Un passato grandioso con Pecco, quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse, però voglio dire, per quanto riguarda la relazione, credo che non cambierà mai niente in futuro, anche se lui percorrerà strade diverse come noi con Pedro. Si è saldato qualcosa in questi anni, in questi 8 anni, che secondo me sarà indistruttibile per il futuro.
0: Così invece Fabio Di Giannantonio, terzo nel mondiale, è appena guarito dal piccolo intervento chirurgico subito al mignolo della mano sinistra.
2: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche, e dove l'anno scorso però siamo andati molto forte. Secondo me l'anno scorso c'era mancato qualcosa che stiamo capendo sempre di più durante l'anno, come appunto sistemarlo. Quindi mi aspetto di ripartire competitivo come abbiamo fatto anche a Brno e cercare di portare a casa quello che non abbiamo portato a casa a Brno.
0: Ci spostiamo al volley, seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina, arrivata dopo quella al tie break contro la Bulgaria di mercoledì. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
3: Amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte poco con la tecnica e con la testa.
0: In chiusura la pallanuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, Brescia sconfitto 12-8. Stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
5: Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
9: Buon ultimo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Deodato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 giugno l'attore Carlo D'Apporto, il cantante Alberto Rabagliati, Paolo Maldini, Antonio Ricci, il direttore d'orchestra Claudio Abbado e la cantante Ariana Grande. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado del Cancro, sei idealista in ogni senso della parola. Ami il prossimo e qualche volta la tua fiducia esagerata negli altri ti potrebbe creare disagi o problemi. Sei dotato di buona fantasia e forte immaginazione che, se usi bene, possono farti distinguere come scrittore, regista, attore o persino inventore o scopritore. Devi esercitare nella tua vita maggiore autocontrollo. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicazione affettiva procede a singhiozzo. Proviamo a parlare col cuore in mano, senza confondere le acque o nascondere i sentimenti. In casa evitiamo di dare filo da torcere a un familiare, mostriamoci più disponibili a compiere i nostri doveri. Toro, la permanenza di Mercurio in Cancro favorisce gli scambi, la comunicazione e il lavoro di squadra, cambiando in meglio gli orizzonti professionali. Sappiamo valorizzare le capacità, iniziamo non permettendo agli altri di condizionare il nostro operato. Gemelli, siamo molto presi dalla carriera e dalle faccende pratiche, ma ci conforta pensare alle vacanze e alla gratifica promessa. Impegno e dedizione al dovere, oltre a darci soddisfazioni morali, ci fanno ben volere dai superiori. Cancro. Oggi la Luna in Scorpione ci favorisce, complici Mercurio e Giove, alleati ideali per la forza d'animo e la determinazione che ci infondono. L'emotività può farsi da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, fino a sera tocca correre a perdifiato per neutralizzare contrattempi e imprevisti. In seguito però possiamo tirare il fiato e rilassarci. Si presentano situazioni nuove che richiedono elasticità. Vergine, atmosfera serena, possiamo trascorrere delle ore piacevoli in compagnia di amici di vecchia data. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada eventuali pensieri grigi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potremo ammortizzare con qualche introito in più. Procediamo dritti alla meta e sfruttiamo un colpo di fortuna e l'intuito per capire cosa c'è da revisionare. Scorpione, la Luna nel nostro segno disegna aspetti con molti pianeti. Se sorgono dubbi nella sfera dell'amore, pretendiamo le risposte. L'appoggio di Mercurio e Giove segnano punti a favore della comunicazione, della sensibilità e dell'intuito. Sagittario, per tutta la giornata gli astri invitano a fare il minimo indispensabile. Risparmiamo le forze in vista della serata dinamica che ci aspetta. L'energia non è al massimo, ci aiuta però l'intuito, regalandoci un guadagno inatteso o un investimento fruttuoso. Capricorno, puntiamo sulla fiducia che ci siamo guadagnati con l'impegno per dare il via a un progetto a cui teniamo molto. Per assicurarci il pieno successo, dobbiamo apportare qualche piccola modifica o fare degli aggiustamenti. Diamoci da fare. Acquario, tentiamo di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Se pensiamo di aver subito un torto, esigiamo le scuse, ma scartiamo l'idea di rendere pan per focaccia. Pesci, momento promettente. In amore e nel lavoro, sensibilità e fortuna sono le nostre armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo. Approfittiamo dell'attimo, per sua natura quanto mai fuggente. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: essere nati senza invidia è indizio di essere nati con grandi qualità. François de La Rochefoucauld.
10: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e sempre.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 26 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, treni, caos, ritardi, Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie, strage di Viareggio a Moretti, 5 anni di carcere. Il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti e 40.000 dispersi. Nucleare, asse Meloni-Macron, tensione fra l'Italia e Iran. La Repubblica, l'apocalisse del Venezuela, terremoto di magnitudo 7,5 devasta il paese, centinaia di morti, 40.000 dispersi, Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti, dal Fondo Monetario Internazionale stanziati 200 milioni per la ricostruzione. Caos treni, Salvini scarica la D Donnarumma, striuscio alla guida delle ferrovie dello Stato. Iran, l'Italia complice nella guerra. Meloni, ho solo rispettato i trattati. La Stampa, caos treni, Salvini licenza la DDFS, ritardi cantieri infiniti, via Donnarumma, l'opposizione e il ministro che deve andarsene. Basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi del Golfo, aiuti agli USA pagherete, Meloni, Macron, asse il Libano, ecatombe Venezuela. Il Fatto Quotidiano, sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran, Italia isolata, basi USA, Tajani tenta di ricucire con l'Iran, Ponte, Sciucci all'indagato, vinciamo al totocalcio? Il resto del Carlino, asse Italia-Francia per il Libano, ma scontro tra Roma e Teheran, morte e macerie, centinaia di persone rimaste uccise, 40.000 dispersi, il primo bilancio delle due scosse di magnitudo 7 che hanno devastato il Venezuela. Voleva liberare il suo bambino, Chiara Petrolini, le motivazioni della condanna a 24 anni. Il Messaggero, Meloni e Macron intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, vertice di Antibes, accordi su nucleare, difesa, competitività. Il apocalisse Venezuela, terremoto devastante, centinaia di morti e 40.000 dispersi, tra le vittime un italo-venezuelano, si cercano altri connazionali. L'asfalto supera i 50 gradi, piano per il pronto soccorso. Spagna, 212 morti in 3 giorni, caldo ancora in peggioramento, udienze sospese a Palermo. La Verità, ora Landini vuol far pagare la tassa sul caldo alle aziende, l'Europa brucia però spegne i condizionatori, l'AFA dà alla testa, la CGIL sposa la campagna di Greenpeace che propone di caricare sulle industrie fossili le misure necessarie a proteggere i lavoratori dagli impatti che hanno contribuito a provocare. Attenta cagno l'Unione Europea, rischi l'irrivelanza, la sinistra smetta di rincorrere il suo passato. Intervista a Edi Rama. Il PD mette il becco anche nei processi Covid, Fratelli d'Italia denunci pressioni sul GUP per la causa che coinvolge familiari delle vittime. Il Giornale, appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, Conte non risponde e attacca, ma è svolta sulle commissioni, il virus della truffa. Asse Meloni Macron, noi indispensabile per l'Occidente. Ribaltone Ferrovie, struscio io, nuovo amministratore delegato. Il Tempo, Conte spalle al muro, vittoria del nostro giornale del buonsenso. Ieri mattina all'appello del Tempo il Presidente delle Camere è stato rilanciato da due capigruppi di Fratelli d'Italia, Bignami, Malanda, Gasparri, da una valanga di parlamentari. Si trovi il modo di audire Conte, Scarpinato, Cafero, De Rao. Il grande gaffa di Grillo a Giuseppi. E poi Rubio, tifa, Giorgia, con l'Italia rapporti avanti senza ostacoli. Libero Quotidiano, burrasca in vista, la Salis bollente, il sindaco di Genova parazzato con il capo di gabinetto al forte e in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem. L'Iran ci minaccia per la balla dei voli sulle nostre basi, mentre l'opposizione strilla. La sinistra dopo il salario minimo pretende la temperatura massima. L'Unità. Dopo le rivelazioni di Rutte sulle basi, Teheran accusa l'Italia complice degli USA, nuovo guaio per Meloni, doppia scossa di magnitudo 7, in Venezuela la terra trema, morti e migliaia di dispersi. Chissà se Vannacci trova normale anche l'omicidio di Mirko. il manifesto. Tempo moderno. Arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Via libera respingimenti e deportazioni. Due sentenze della Corte Suprema USA agevolano le politiche di Trump sugli immigrati. Avvenire, dramma su dramma, centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. Il caldo non è ancora al picco, l'emergenza anziani, il ricatto ai rider, consegne anche 40 gradi o niente, compensi. Secolo d'Italia, il patto di Antibes, asse con Macron sui migranti, Libano, Unione Europea, Meloni, giornata importante per i rapporti Italia-Francia. In primo piano gli 80 anni della Costituente celebrati in Parlamento. Teheran contro Roma, Tajani, non abbiamo partecipato alla guerra, non siamo ad Islamabad, stop ai muezzin sui tetti danesi. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno. Da Livorno, rapinato l'orefice di Borgo, l'episodio alle 10.30 di mattina, la vittima è Silvano Russo, mi hanno dato una botta in testa da dietro e strappato la collana. Pronto soccorso, più di 100 accessi al giorno, da Cecina alla primaria Noeri Renzi aumentano malori e feriti da incidenti stradali. Andiamo a Viareggio, strage, condanne definitive, Moretti in carcere, i familiari delle 32 vittime, verità e giustizia sono emerse, siamo orgogliosi. Da Camaiore, il racconto dell'omicidio, a Piero Moriconi confessa alla PM la sua versione dei fatti, l'avvocato difensore, un gesto estremo di un uomo disperato. Lungomonte, truffa degli alberghi, sgominata la banda, decisiva è stata la collaborazione con uno dei titolari presi di mira. Pisa, aiuti ai negozi storici, approvato dal Consiglio Comunale il regolamento per un albo, corsie privilegiate per la promozione e anche agevolazioni fiscali. Andiamo a Lamporecchio, San Baronto riapre a doppio senso dopo le frane e poi da San Marcello SOS Sanità dalla montagna. Comitato in difesa dell'ospedale Pacini all'attacco, dopo la mobilitazione solo silenzi e immobilismo delle istituzioni. Da Grosseto addio a Valentina, amata maestra e mamma, sopraffatta dalla malattia a 45 anni, camera ardente con l'abito del suo matrimonio. Sempre da Grosseto, caldo SOS delle scuole, niente condizionatore, scoppia la protesta all'asilo nido, CGIL, situazioni insostenibili, aumentano gli accessi all'ospedale. Andiamo a vedere adesso Firenze e la Repubblica, una fiaccolata per Mirko e Katie, il sindaco, società responsabile. 8 giorni da bollino rosso, domani si arriva a 40 gradi. Corriere Fiorentino, strage di Viareggio, la parola fine, 17 anni dopo le condanne sono definitive, l'ex AD Ferrovie Moretti andrà in carcere. Uffizi, il balletto della biglietteria, prima chiusa, poi apre a sorpresa. Un'occhiata al Corriere di Siena, aggredito da due immigrati, Paolo Mancini preso di mira in via Sant'Agata tra offese al governo e alla città, pretendere sicurezza non è razzismo. Un bomber di razza per la Robur, Simone Rossetti un colpo da 90 per l'attacco della Robur che vuole fare sul serio. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo che questa mattina titola indagati in 7 per passaporti facili. Anghiari, nell'inchiesta sulle false attestazioni per ottenere la cittadinanza, coinvolti il sindaco Polcri e dipendenti comunali. Edoardo Campioncino di sportività, in comune Edoardo Consoli, ricevuto in comune a Foiano della Chiana. Andiamo poi a politica, il vice sindaco alla manutenzione stradale Gamorrini lancia il piano antibuche e ieri la prima giornata di 3 a Rimini è iniziata l'Expo Aid e la sfida dell'inclusione. Andiamo alla Nazione di Arezzo, vola 14 anni nel torrente, salvata, e poi la fabbrica dei passaporti, questa è in prima pagina. Entriamo all'interno del giornale, cittadinanza, operazione milione, basta un bisnonno italiano e scatta la rete di pratiche sprinte e residenze fittizie, 7 nei guai. L'operazione porta l'avviso di fine indagine per alcuni dipendenti comunali e il sindaco Polchi, un argentino, lanciava la proposta sui social e sfruttava le sue conoscenze al comune di Anghiari. Polchi non si scompone nella bufera, guarderò le carte, sono tranquillo, si mette a disposizione delle indagini. Andiamo a vedere Comanducci tirato per la giacchetta, primo pressing sul pronto soccorso, ma il vertice con Torre va a buon fine. Presidenza Donati, il muro di fare, maggioranza appesa al pallottoliere. E poi il carcere RGX, metà celle inutilizzabili, Fanfani, lavori fermi e non c'è ancora una data. Porta Sant'Andrea festeggia la lancia, il Tedeum e poi la cena delle vittorie in mille a tavola in piazza San Giusto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 26 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: 12 e un minuto.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio: 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nella messa con il Collegio Cardinalizio prima di avviare il secondo concistoro straordinario che avrà luogo oggi e domani nell'aula Paolo VI in Vaticano. L'unità della famiglia umana, aggiunto Papa Prevost, precede i singoli popoli e gli stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. Formula 1, al via il weekend del Gran Premio d'Austria, oggi doppia sessione di liberi, la prima alle 13.30, la seconda alle 17, domani FP3 e qualifiche, domenica la gara alle 15, in testa al mondiale ancora la Mercedes di Antonelli, in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Il pilota Ferrari monterà insieme a Leclerc una Power Unit aggiornata grazie all'ADUO, cioè il regolamento della Federazione Internazionale che consente ai motori meno potenti una maggiorazione di potenza. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì ancora caldo sul nostro territorio. Le temperature massime risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e in Valpadana, con punte localmente fino ai 37-38 gradi, ma anche nelle aree interne del sud si toccheranno i 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, in parte anche sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne delle due isole maggiori. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
6: Radio Fly. Rewind.

Ok, ci siamo, eccoci puntualmente all'incontro con la classifica americana, la Top 10 USA. Benvenuti da parte mia, Silvia Giansanti. Buonissime attività, l'aria si fa sempre più calda e quindi questa classifica anche rovente, ma non è assolutamente una classifica hot, ci mancherebbe altro, è la Top 10 USA. Eccoci pronti quindi a analizzare la situazione corrente. Abbiamo due uscite, due nuove entrate. Chi ci lascia? Dal numero 9, Sleepless in a Hotel Room con Luke Combs.

Salutiamo Luke Combs e Alex Warren, sicuramente sono dei personaggi chiave di questo ultimo periodo che riavremo presto in classifica, per iniziare il nostro percorso partendo proprio dalla posizione più bassa, la numero 10, dove troviamo con 8 posizioni in meno Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Diego, Drop Dead al numero 10 della Top 10 USA con 8 posizioni in meno, passa quindi dalla numero 2 e abbandona anche la zona del podio. Oh, e vi preannuncio che in questa classifica avremo due nuove entrate più avanti, sicuramente abbiamo anche due stabilità, 5 pezzi che scendono e soltanto un pezzo che sale. Lo troviamo adesso? No, perché passa dal numero 4 al numero 9 perdendo 5 punti. Dracula.

Koala featuring Jenny alla posizione numero 9 della Top 10 USA corrente, passa dal numero 4 alla numero 9, quindi scendi di ben 5 gradini. Siamo adesso alla posizione numero 8. Che cosa succede? Che perde una posizione I Can't Love You Anymore con Ella Langley and Morgan Wallen.

accoppiate di quest'ultimo periodo, è davvero non male. Ella Langley and Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, posizione numero 8 della Top 10 USA, scende soltanto di un gradino, passa quindi dal numero 7 al numero 8 ed è un mese che l'abbiamo dentro alla classifica.

ascoltiamo con una posizione in più. È una delle canzoni del momento in cui proprio si sente la passione di questa donna, Olivia Dean. È soprattutto una canzone che sentiamo un po' dappertutto, So Easy to Fall in Love.

accattivante. Na, na, na, na, na. So easy to fall in love. Olivia Dean, posizione numero 7 della Top 10 USA, più un posto proveniente dal numero 8, 11 le settimane di presenza in classifica. E adesso al numero 6 una stabilità. Sempre per Olivia Dean, però questa volta con il singolo Man I Need.

Si contano 28 settimane di presenza nella Top 10 USA per Olivia Dean con Man I Need, posizione numero 6. Stabilità, così come non si sposta nulla dal numero 5, quindi non cambia niente per Bruno Mars, il singolo I Just Might.

18 le settimane di presenza nella classifica americana per Bruno Mars con il singolo I Just Might. Era questa la posizione numero 5, la metà classifica, con una bella stabilità. E al quarto posto che cosa succede? Che perde un gradino. Ella Langley, Be Her.

la stiamo trascinando da ben 8 settimane nella Top 10 USA. È la Langley Be Her, dal numero 3 al numero 4 con una posizione in meno.

Siamo arrivati sul podio pronti per le novità, perché sono tutte annidate lì. Ricordiamo l'uscita di Luke Combs dal numero 9 con Sleepless in a Hotel Room e quella di Alex Warren con il pezzo Ordinary, famosissimo, dal numero 10. Intanto al terzo posto, e questa la conosciamo.

26 le settimane di presenza in classifica, di cui praticamente più della metà passate al comando della Top 10 USA. Choosing Texas, Ella Langley, posizione numero 3, meno 2 posti, quindi addio alla numero 1. E adesso alle numero 2 scopriamo la prima novità della settimana. Attenzione, perché è tornato a farsi sentire Drake con il nuovo album Iceman, che è stato pubblicato esattamente il 15 maggio del 2026, e segna soprattutto la reunion ufficiale tra Drake e Future dopo anni di tensioni e di frecciate incrociate. Hanno rifatto pace, in poche parole. Questa è Rank to Atlanta, numero 2, new entry.

0: Atlanta, Drake Future e Molly Santana, quindi si allarga la collaborazione. Posizione numero 2, abbiamo scoperto quindi la prima novità della settimana. Andiamo con il riepilogo prima di scoprire la nostra nuova number one. Al decimo posto, meno 8 posizioni per Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dracula, Tame Impala featuring Jenny al numero 9 con 5 punti in meno. All'ottava posizione, meno un posto per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Al settimo posto, più un gradino per So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Sesta posizione e stabilità per Olivia Dean con l'altro pezzo Man I Need. E poi Bruno Mars con I Just Might occupava la posizione numero 5 stazionaria. Al quarto posto, meno un gradino per Ella Langley, Be Her. Retrocede di bene 2 posizioni passando dal numero 1 al numero 3, sempre Ella Langley con Choosing Texas. Al numero 2 la prima novità rappresentata da Drake, Future e Molly Santana, appena ascoltata Ran to Atlanta. Ed è di nuovo al numero 1 protagonista Drake, Janis STFU, altro singolo.
1: Number one. New entry.

Oh, non voglio fare assolutamente la traduzione, mi sentirei in imbarazzo perché c'è una parolaccia di quelle. Poi vabbè, se la dice Drake può sicuramente. Diciamo soltanto Janis, STFU, e non diciamo l'acronimo appunto di che cos'è, di che parola è. Numero uno, quello che dobbiamo sapere, direttamente quindi al comando della Top 10 USA, Drake. Arrivano i saluti finali, è tutto da Silvia Giansanti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
1: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
0: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
2: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
0: L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia poi salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie alla di aria più fresca dall'Islanda. Sanità pubblica. Il recente accordo tra governo, regioni e medici di famiglia dovrebbe consentire di rendere operative le case della salute, le nuove strutture della sanità territoriale finanziate con fondi del PNRR. Ne abbiamo parlato con l'ex ministro della salute Roberto Speranza.
3: Penso che sia sicuramente un passo avanti nella direzione di riempire le case di comunità, che sono una parte fondamentale della nostra presenza territoriale. La riforma del DM77 che io ho firmato e che oggi è in fase di attuazione vede un ruolo fondamentale di queste case di comunità, che hanno bisogno chiaramente della presenza dei medici di famiglia, che sono veramente essenziali.
4: Sul tema delicato del fine vita, l'altro giorno la Corte Costituzionale ha udito alcuni malati gravi che hanno fornito il loro punto di vista, ma per quanto riguarda invece la norma siamo ancora allo stallo.
3: Io credo che dobbiamo assumere un impegno, io vorrei farlo con tutta la forza possibile, che nella prossima legislatura, con una maggioranza di governo diversa, noi non staremo più a guardare, perché è bene che la Corte Costituzionale sia intervenuta, ma quando una questione che riguarda la vita delle persone non intervengono la politica, le istituzioni e il Parlamento, siamo comunque di fronte a una sconfitta.
0: Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Con la prima sessione di libere al via il weekend di gara ad Assen in Olanda, leader del motomondiale ancora Bezzecchi, rincorso da Marquez a meno 40. Intanto ieri giornata di annunci, dal 2027 Bagnaia passa in Aprilia a Costa in Ducati. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Dopo Brno il mondiale è più aperto che mai. In testa c'è sempre lui, Marco Bezzecchi, a quota 180, che torna in pista dopo lo schiaffo rifilato al Marshall e la conseguente squalifica. Dietro di lui Martin, di Gian Antonio, ma soprattutto Marc Marquez. In quarta posizione e a 40 punti dalla vetta. Domenica ad Assen la corsa alla corona d'alloro sul rinomato tracciato olandese, ribattezzato l'Università della MotoGP. Stamattina il weekend si è aperto con il miglior tempo nella prima sessione di libere proprio del Bez, davanti a Pecco Bagnaia. Il torinese, ultimo dei cervelli in fuga da Ducati, ieri ha ufficializzato il passaggio dalla prossima stagione in Aprilia, ormai la nazionale delle due ruote. Al suo posto il rosso Pedro Acosta, con Ducati che per la prima volta dal 2010 non avrà un pilota italiano nel suo team ufficiale. Così Tardozzi, team manager a Sky.
6: Quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse.
0: Ed è tutto. A più tardi.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 26 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie, strage di Viareggio a Moretti, 5 anni di carcere. Il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti e 40.000 dispersi. Nucleare, asse Meloni-Macron, tensione fra l'Italia e Iran. La Repubblica, l'apocalisse del Venezuela, terremoto di magnitudo 7,5 devasta il paese, centinaia di morti, 40.000 dispersi, Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti, dal Fondo Monetario Internazionale stanziati 200 milioni per la ricostruzione. Caos treni, Salvini scarica la D Donnarumma, striscio alla guida delle ferrovie dello Stato. Iran, l'Italia complice nella guerra. Meloni, ho solo rispettato i trattati. La Stampa, caos treni, Salvini licenzia la DDFS, ritardi cantieri infiniti, via Donnarumma, l'opposizione e il ministro che deve andarsene. Basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi del Golfo, aiuti agli USA pagherete, Meloni, Macron, asse il Libano, ecatombe Venezuela. Il Fatto Quotidiano, sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran, Italia isolata, basi USA, Tajani tenta di ricucire con l'Iran, Ponte, Ciucci all'indagato, vinciamo al totocalcio? Il Resto del Carlino, asse Italia-Francia per il Libano, mai scontro tra Roma e Teheran, morte e macerie, centinaia di persone rimaste uccise, 40.000 dispersi, il primo bilancio delle due scosse di magnitudo 7 che hanno devastato il Venezuela. Voleva liberare il suo bambino, Chiara Petrolini, le motivazioni della condanna a 24 anni. Il Messaggero, Meloni e Macron intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, vertice di Antibes, accordi su nucleare, difesa, competitività. Il apocalisse Venezuela, terremoto devastante, centinaia di morti e 40.000 dispersi, tra le vittime un italo-venezuelano, si cercano altri connazionali. L'asfalto supera i 50 gradi, piano per il pronto soccorso. Spagna, 212 morti in 3 giorni, caldo ancora in peggioramento, udienze sospese a Palermo. La Verità, ora Landini vuol far pagare la tassa sul caldo alle aziende, l'Europa brucia però spegne i condizionatori, l'AFA dà alla testa, la CGIL sposa la campagna di Greenpeace che propone di caricare sulle industrie fossili le misure necessarie a proteggere i lavoratori dagli impatti che hanno contribuito a provocare. Attenta cagnolo l'Unione Europea, rischi l'irrivelanza, la sinistra smetta di rincorrere il suo passato. Intervista a Edi Rama. Il PD mette il becco anche nei processi Covid, Fratelli d'Italia denuncia pressioni sul GUP per la causa che coinvolge familiari delle vittime. Il Giornale, appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, Conte non risponde e attacca, ma è svolta sulle commissioni, il virus della truffa. Asse Meloni Macron, noi indispensabile per l'Occidente. Ribaltone Ferrovie, struscio io, nuovo amministratore delegato. Il Tempo, Conte spalle al muro, vittoria del nostro giornale del buonsenso. Ieri mattina all'appello del Tempo il Presidente delle Camere è stato rilanciato da due capi di gruppi di Fratelli d'Italia, Bignami, Malanda, Gasparri.

0: da una valanga di parlamentari, si trovi il modo di audire Conte, Scarpinato, Cafero, De Rao. Il grande gaffa di Grillo a Giuseppi. E poi Rubio tifa Giorgia, con l'Italia rapporti avanti senza ostacoli. Libero Quotidiano, burrasca in vista, la Salis bollente, il sindaco di Genova paparazzato con il capo di gabinetto al forte e in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem. L'Iran ci minaccia per la balla dei voli sulle nostre basi, mentre l'opposizione strilla. La sinistra dopo il salario minimo pretende la temperatura massima. L'Unità. Dopo le rivelazioni di Rutte sulle basi, Teheran accusa l'Italia complice degli USA, nuovo guaio per Meloni, doppia scossa di magnitudo 7, in Venezuela la terra trema, morti e migliaia di dispersi. Chissà se Vannacci trova normale anche l'omicidio di Mirko. Il manifesto. Tempo moderno. Arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Il risultato per CGIL Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. Via libera respingimenti e deportazioni. Due sentenze della Corte Suprema USA agevolano le politiche di Trump sugli immigrati. Avvenire, dramma su dramma, centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. Il caldo non è ancora al picco, l'emergenza anziani, il ricatto ai rider, consegne anche 40 gradi o niente, compensi. Secolo d'Italia, il patto di Antibes, asse con Macron sui migranti, Libano, Unione Europea, Meloni, giornata importante per i rapporti Italia-Francia. In primo piano gli 80 anni della Costituente celebrati in Parlamento. Teheran contro Roma, Tajani, non abbiamo partecipato alla guerra, non siamo ad Islamabad, stop ai muezzin sui tetti danesi. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, rapinato l'orefice di Borgo, l'episodio alle 10.30 di mattina, la vittima è Silvano Russo, mi hanno dato una botta in testa da dietro e strappato la collana. Pronto soccorso, più di 100 accessi al giorno, da Cecina alla primaria Noeri Renzi aumentano malori e ferite da incidenti stradali. Andiamo a Viareggio, strage, condanne definitive, Moretti in carcere, i familiari delle 32 vittime, verità e giustizia sono emerse, siamo orgogliosi. Da Camaiore, il racconto dell'omicidio, a Piero Moriconi confessa alla PM la sua versione dei fatti, l'avvocato difensore, un gesto estremo di un uomo disperato. Lungomonte, truffa degli alberghi, sgominata la banda, decisiva è stata la collaborazione con uno dei titolari presi di mira. Pisa, aiuti ai negozi storici, approvato dal Consiglio Comunale il regolamento per un albo, corsie privilegiate per la promozione e anche agevolazioni fiscali. Andiamo a Lamporecchio, San Baronto riapre a doppio senso dopo le frane e poi da San Marcello SOS Sanità dalla montagna. Comitato in difesa dell'ospedale Pacini all'attacco, dopo la mobilitazione solo silenzi e immobilismo delle istituzioni. Da Grosseto addio a Valentina, amata maestra e mamma, sopraffatta dalla malattia a 45 anni, camera ardente con l'abito del suo matrimonio. Sempre da Grosseto, caldo SOS delle scuole, niente condizionatore, scoppia la protesta all'asilo nido, CGL, situazioni insostenibili, aumentano gli accessi all'ospedale. Andiamo a vedere adesso Firenze e la Repubblica, una fiaccolata per Mirko e Katie, il sindaco, società responsabile, 8 giorni da bollino rosso, domani si arriva a 40 gradi. Corriere Fiorentino, strage di Viareggio, la parola fine, 17 anni dopo le condanne sono definitive, l'ex AD Ferrovie Moretti andrà in carcere. Uffizi, il balletto della biglietteria, prima chiusa, poi apre a sorpresa. Un'occhiata al Corriere di Siena, aggredito da due immigrati, Paolo Mancini preso di mira in via Sant'Agata tra offese al governo e alla città. Pretendere sicurezza non è razzismo. Un bomber di razza per la Robur, Simone Rossetti un colpo da 90 per l'attacco della Robur che vuole fare sul serio. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo che questa mattina titola indagati in 7 per passaporti facili. Anghiari, nell'inchiesta sulle false attestazioni per ottenere la cittadinanza, coinvolti il sindaco sepolcri e dipendenti comunali. Edoardo Campioncino di Sportività, in comune Edoardo Consoli, ricevuto in comune a Foiano della Chiana. Andiamo poi a politica, il vice sindaco della manutenzione stradale Gamorrini lancia il piano antibuche e ieri la prima giornata di tre a Rimini è iniziata l'Expo e la sfida dell'inclusione. Andiamo alla nazione di Arezzo, vola 14 anni nel torrente, salvato, e poi la fabbrica dei passaporti, questa è in prima pagina. Entriamo all'interno del giornale, cittadinanza, operazione milione, basta un bisnonno italiano e scatta la rete di pratiche sprint e residenze fittizie, 7 nei guai. L'operazione porta l'avviso di fine indagine per alcuni dipendenti comunali e il sindaco Polchi, un argentino, lanciava la proposta sui social e sfruttava le sue conoscenze al comune di Anghiari. Polchi non si scompone nella bufera, guarderò le carte, sono tranquillo, si mette a disposizione delle indagini. Andiamo a vedere Comanducci, tirato per la giacchetta, primo pressing sul pronto soccorso, ma il vertice con Torre va a buon fine. Presidenza Donati, il muro di fare, maggioranza appesa al pallottoliere. E poi il carcere RGX, metà celle inutilizzabili, Fanfani, lavori fermi e non c'è ancora una data. Porta Sant'Andrea festeggia la lancia, il Tedeum e poi la cena delle vittorie, in mille a tavola in piazza San Giusto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 26 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
2: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità, all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza, 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
1: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
3: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
1: L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia poi salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie alla di aria più fresca dall'Islanda. Sanità pubblica. Il recente accordo tra governo, regioni e medici di famiglia dovrebbe consentire di rendere operative le case della salute, le nuove strutture della sanità territoriale finanziate con fondi del PNRR. Ne abbiamo parlato con l'ex ministro della salute Roberto Speranza.
4: Penso che sia sicuramente un passo avanti nella direzione di riempire le case di comunità, che sono una parte fondamentale della nostra presenza territoriale. La riforma del DM77 che io ho firmato e che oggi è in fase di attuazione vede un ruolo fondamentale di queste case di comunità, che hanno bisogno chiaramente della presenza dei medici di famiglia, che sono veramente essenziali.
5: Sul tema delicato del fine vita, l'altro giorno la Corte Costituzionale ha udito alcuni malati gravi che hanno fornito il loro punto di vista, ma per quanto riguarda invece la norma siamo ancora allo stallo.
4: Io credo che dobbiamo assumere un impegno, io vorrei farlo con tutta la forza possibile, che nella prossima legislatura, con una maggioranza di governo diversa, noi non staremo più a guardare, perché è bene che la Corte Costituzionale sia intervenuta, ma quando una questione che riguarda la vita delle persone non intervengono la politica, le istituzioni e il Parlamento, siamo comunque di fronte a una sconfitta.
1: Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Con la prima sessione di libere al via il weekend di gara ad Assen in Olanda, leader del motomondiale ancora Bezzecchi, rincorso da Marquez a meno 40. Intanto ieri giornata di annunci, dal 2027 Bagnaia passa in Aprilia, a Costa, in Ducati. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
6: Dopo Bernot, il mondiale è più aperto che mai. In testa c'è sempre lui, Marco Bezzecchi, a quota 180, che torna in pista dopo lo schiaffo rifilato al Marshall e la conseguente squalifica. Dietro di lui, Martin, di Gian Antonio, ma soprattutto Marc Marquez. In quarta posizione e a 40 punti dalla vetta. Domenica ad Assen, la corsa alla corona d'alloro sul rinomato tracciato olandese, ribattezzato l'Università della MotoGP. Stamattina il weekend si è aperto con il miglior tempo nella prima sessione di libere proprio del Bez, davanti a Pecco Bagnaia. Il torinese, ultimo dei cervelli in fuga da Ducati, ieri ha ufficializzato il passaggio dalla prossima stagione in Aprilia, ormai la nazionale delle due ruote. Al suo posto il rosso Pedro Acosta, con Ducati che per la prima volta dal 2010 non avrà un pilota italiano nel suo team ufficiale. Così Tardozzi, team manager a Sky.
7: Quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse.
1: Ed è tutto. A più tardi.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
8: Ma io ho il giga.
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
10: Top 10 Europa. Top 10 Europa.
11: Io stanotte ho avuto un incubo. Pensavo che la Top 10 Europa non fosse mai esistita. E questo veramente mi ha fatto venire un magone, al punto che mi sono anche svegliato. E poi sono andato a cercarmi là dove ho tutte quelle reliquie, perché oramai sono reliquie, visto che sono diversi anni, ecco che sono io qua a sonorizzare la Top 10 Europa per vedere se fossero scomparse. Erano tutte lì, meno male. Poi mi sono riaddormentato ed è finito tutto. Delle volte scapitano questi incubi, a chi ha a che fare con la Top 10 Europa. Io presente, io sono Dylan, la Top 10 Europa è qua. Meno male, meno male. E quindi è tutto sotto controllo. C'è una canzone che esce questa settimana, quella di Zara Larsson, Lush Life. Però poi Zara Larsson la incroceremo ancora in classifica. È questa sua canzone uscita. Una canzone quindi che fa il nuovo ingresso, quindi una new entry, una canzone stabile, due canzoni che salgono e sei canzoni che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10. Cosa succede? Che Drop Dead di Olivia Rodrigo scende di due posti. E adesso l'ascoltiamo.

cantautrice statunitense Olivia Rodrigo, classe 2003, è diventata una delle voci pop rock più influenti della sua generazione. Ha consolidato ulteriormente il suo impatto con Drop Dead e il singolo del 2026, questo che apre il suo terzo album. Vi dico il titolo? Ve lo dico, va. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. La canzone Drop Dead, c'è un morto di mezzo, è anche, diciamo, piuttosto lì stecchito, questo morto, quindi bisogna dirlo che c'è un dead in giro. Speriamo sia l'ultimo. Dalla decima posizione saliamo di un posto, arriviamo alla posizione numero 9, guadagna un posto Better Times di Robin Schulz con la featuring di Barbs.

È una traccia che sta circolando molto nelle playlist dance europee, viene percepita questa traccia come una delle possibili canzoni dell'estate 2026, il ritmo si sa è immediato, ma poi la firma è quella di Robin Schulz, lui che riesce anche con questa canzone ad essere molto amichevole nei confronti degli ascoltatori che sono anche un po' così contrariati dal suo modo di fare musica, e Barbs poi aggiunge un'impronta più pop soul. In Better Times, tutto questo in Better Times di Robin Schulz featuring Barbs nella Top 10 Europa questa settimana, aggiornamento numero 26. Si sale in ottava posizione, perde un posto Zara Larsson, eccola qua con la nuova traccia Midnight Sun.

0: una delle tracce più evocative di Zara Larsson, questa Midnight Sun, una canzone che unisce la sua impronta pop scandinava ad un'atmosfera più cinematica e notturna. Con la Top 10 Europa siamo arrivati all'ottava posizione e tra poco arriveremo alla settima. Top 10 Europa.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Di nuovo in classifica, il segmento più lungo da ascoltare adesso per la Top 10 Europa aggiornamento numero 26. Io sono Dylan, dalla settima alla quarta posizione. In settima posizione cosa accade? Che ci sono i Chemical Brothers con Go, perdono 4 posti rispetto a 7 giorni fa.

Lewis con Go in settima posizione questa settimana, in discesa di 4 posti nella top 10 Europa. Si sale in sesta posizione, eccola la traccia che gode di vive una stabilità calma, non direi piatta, però al momento è molto tranquilla in sesta posizione. Quale? Quella di Michael Jackson, ma proprio quella, ma è Billie Jean, proprio Billie Jean di Michael Jackson.

film che andrà avanti ancora per chissà quanti anni. Il biopic su Michael Jackson e Billie Jean è tornata in tutte le classifiche del mondo, anche nella top 10 Europa questa settimana. In sesta posizione si sale e incrociamo i temi in pala. Dracula è la traccia e rispetto a 7 giorni fa perde un posto ed è lì in quinta posizione.

Ma se una traccia si intitola Dracula, vuoi che il testo non utilizzi la metafora vampirica per raccontare un rapporto complesso con la luce del giorno? E invece il buio della notte. Simbolo di responsabilità la luce del giorno, è lucidità e pressione sociale. La notte invece diventa un rifugio anonimo, anche per essere un po' libero, un po' da tutto. I temi in palla con Dracula in quinta posizione perde un posto rispetto a 7 giorni fa, si sale nella top 10 Europa, in quarta posizione guadagna 5 posti la traccia di Drake, il titolo è Janis Stfu, STFU.

0: diventata rapidamente la canzone manifesto dell'era Iceman senza l'H. Il progetto pubblicato da Drake a maggio di quest'anno, che ha segnato il suo ritorno più aggressivo, più mediatico rispetto agli anni scorsi. Una canzone questa collocata come quarta traccia nell'album ed è stata nella tracklist dell'album ed è stata scelta come singolo e inviato alle radio Rhythmic statunitensi alla metà di maggio di quest'anno, trasformandosi in un fenomeno immediato. Janis Stfu, STFU, nella top 10 Europa.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Il podio è rimasto. Non possiamo fermarci alla quarta posizione. C'è bisogno della terza, della seconda e della prima per completare la Top 10 Europa aggiornamento numero 26. Io sono Dylan e lei è Olivia Rodrigo. Ancora lei, ancora la Sora Olivia in classifica con la traccia che si intitola The Cure.

È una delle canzoni più intense, anche un po' più vulnerabili nell'inside di Olivia Rodrigo. Questa traccia qui è un album che contiene anche Drop Dead, che abbiamo incrociato in decima posizione, ma con The Cure però Olivia Rodrigo è entrata più nel suo lato emotivo, lasciandolo uscire fuori. In terza posizione perde un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale, c'è Rainy In che perde la prima posizione, posizione che occupava 7 giorni fa, insieme a Sam Fender, insieme ad Olivia Dean.

0: Ten Europa.
1: C'è un'altra Olivia in questa canzone, ma non è la sora Olivia, è Olivia Dean e basta, che canta insieme a Sam Fender Rain Me In, una canzone che è una vecchissima conoscenza oramai della Top Ten Europa. E prima di scoprire chi c'è alla numero uno, una canzone era uscita, ci sarebbe stata una nuova entrata, non l'abbiamo incrociata la nuova entrata dalla posizione numero 10 alla posizione numero 2, quindi la incroceremo alla posizione numero 1. Chissà chi sarà. Riepilogone prima. Posizione numero 10, perde due posti da 7 settimane in classifica, Drop Dead di Olivia Rodrigo. In nona posizione guadagna un posto e da 2 settimane in classifica, Better Times di Robin Schulz featuring Barbs. In ottava posizione perde un posto da 2 settimane in classifica, Midnight Sun, la nuova canzone di Zara Larsson. In settima posizione perde 4 posti, Go di Chemical Brothers. In sesta posizione stabile, Billie Jean di Michael Jackson. In quinta posizione da 11 settimane in classifica perde un posto, Dracula dei Tame Impala. In quarta posizione guadagna 5 posti da 3 settimane in classifica, Janis Stfu, STFU di Drake. Sul podio perde un posto The Cure di Olivia Rodrigo, da 3 settimane in classifica. In seconda posizione da 29 settimane in classifica, Sam Fender insieme ad Olivia Dean con Rain Me In. Direttamente, bello dire direttamente, una parola che è vecchia come il cucco, direttamente alla posizione numero, ogni tanto fatemelo dire, alla prima posizione incrociamo la nuova traccia di Ariana Grande, Hate, Dead I Made You Love Me.
2: Number 1, Top 10 Europa. New entry.
3: New

0: poi il cucco, quando è stato inventato, quando è stato trovato. Ma non lo so, questa è una classifica fatta non di cucchi, è una classifica fatta di canzoni, Dylan, quindi occupa di musica, fa che è meglio. Ariana Grande, proprio lei, cantante, attrice statunitense, classe 1993, diventata una delle voci pop più riconoscibili della sua generazione grazie al suo timbro potente, anche all'estensione vocale, e poi direi anche un'estetica artistica che unisce pop, R&B ed influenze teatrali. La nuova traccia, direttamente alla numero 1 della Top 10 Europa, aggiornamento numero 26 dall'inizio del 2026, il titolo Hate That I Made You Love Me. Io sono Dylan e torno qui tra una settimana di nuovo per la Top 10 Europa. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E allora eccoci qua, ciao Vanna,
1: ciao
0: buongiorno.
1: Beppe, buongiorno.
0: Una nuova puntata di Lasse Man the Folie.
1: Crazy Week.
0: Sì, per
1: Crazy
0: chi
1: week.
0: Conosce l'inglese come Vanna, ma per quelli che lo sanno come me...
1: La semente folì, va bene.
0: Ci abbandoniamo alle braccia dei francesi.
1: Va bene lo stesso, va bene lo
0: stesso.
1: Allora,
0: cara Vanna, abbiamo passato un po' delle feste di Natale, abbiamo passato tutto.
1: Sì, tutto, Natale, Capodanno,
0: la Befana.
1: Befana,
0: hai lavorato quel giorno tu.
1: No, lì mi sono riposata la Befana.
0: Lì ti sei riposata, quindi la scopa l'hai messa da una parte. Chissà perché le donne gli si dice sempre delle scope, delle befane, ma che cosa sarà mai? Vabbè,
1: ma non lo so, c'è questo modo di dire che è anche brutto, Beppe.
0: Perché è brutto? Perché è brutto? Portano
1: perché
0: tanti doni.
1: Ma la befana è bruttina, scusa.
0: Vabbè, ma c'è anche sai che nel web se vai a girare trovi anche la nipote della befana.
1: Ah, che è più carina, ok.
0: Va bene, dai, allora, dove mi porti questa mattina, carissima?
1: Allora,
0: Vanna?
1: Proprio perché sono appena passate le feste, troviamo appunto delle notizie curiose riguardante anche Capodanno, perché è appena passato.
0: Voilà.
1: E ti racconto questa, che la fonte è Cesena Today.
0: Sì.
1: Praticamente un uomo per festeggiare spara in hotel in strada. Ma il bello è che ai carabinieri, ovviamente, quando è stato fermato, lui ha risposto, si è giustificato così, dicendo: non c'è il cartello, vietato sparare.
0: Pure così.
1: Cioè, quindi se ci fosse stato il cartello non avrebbe sparato.
0: Però c'è un filo di ragionamento logico su questo. Ma ha sparato così.
1: Sì, però dai, ora un po' di buon senso, ovviamente non si spara.
0: No,
1: non si
0: può sparare, non si può sparare.
1: Però lui si è giustificato così.
0: Vabbè, i carabinieri gli hanno detto
1: sparare.
0: Va bene, però venga con noi un attimino. Va bene.
1: Esatto.
0: Cioè, veramente strana questa cosa. Vabbè. Da dove viene, hai detto? Scusa.
1: Cesena.
0: Attenzione, amici cecenati, perché anche se non c'è il cartello, non si può sparare.
1: Vietato sparare.
0: Ci mancherebbe. Invece, senti, sempre per restare nel tema natalizio,
1: sì.
0: Ci sono stati tanti città del Natale, tanti mercatini natalizi.
1: Esatto, pieni.
0: Esatto. E allora la cosa che è avvenuta a questa ragazza che insomma è andata a mangiare due hot dog al mercatino di Natale. Buoni hot dog. Si mangiava il cosciotto, vabbè. Comunque, che è successo? Quando ha appoggiato il telefono per il pagamento, però ormai era troppo tardi, visto il pagamento elettronico, non ha guardato lo scontrino.
1: Ah, ecco, sì.
0: Perché due hot dog le sono costati esattamente 600 sterline, equivalente
1: a
0: 721 euro. Questo è successo in Inghilterra nel Natale di Nottingham. Ti ricordi, in Nottingham c'era cosa, no? Robin Hood. Il Regno Unito, il motivo? Tutta colpa appunto di questi due hot dog, definiti i più costosi del Regno Unito.
1: Vabbè, ma dopo gliel'avranno ridati, mi auguro.
0: No, evidentemente, effettivamente era un errore, però non costavano così. Però ormai aver pagato subito innesca tutta una procedura adesso.
1: Ah,
0: perché c'è uno scontrino che è stato fatto, quindi un documento fiscale.
1: Ah.
0: La transazione della banca che ormai è stata fatta.
1: Ormai
0: bisogna stare attenti, perché potreste trovarvi anche di pagare un hot dog 600 euro qui ad Arezzo.
1: Speriamo almeno sia stato buono.
0: Non lo so, però in realtà insomma è successo questo, quindi attenzione. Quindi questa signora, che si chiama Laura, ha raccontato la sua disavventura su TikTok, scatenando un'ondata di commenti.
1: Ci credo.
0: Vabbè, però ancora non
1: gli sono stati dati.
0: Speriamo.
1: Allora, è l'inizio dell'anno, quindi è tempo di statistiche, di classifiche, no? Visto ora si fanno tutti questi studi riguardo all'anno precedente, e ne ho trovato una curiosa, perché secondo una statistica gli italiani quest'anno hanno speso più per le escort che per i regali di Natale.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sì. Secondo questo studio appunto che ha fatto questa statistica, la spesa media natalizia è di circa 207 euro. Quella per il sesso a pagamento varia tra i 100 e i 200 euro, registrando un picco il 27 dicembre. Cioè, tu pensa, il 27
0: giorno dopo, cioè, due giorni dopo
1: sì,
0: il Natale.
1: Sì, subito dopo i pranzi e cenoni in famiglia.
0: Insomma,
1: chissà.
0: Chi è che ha fatto questi regali? Cioè, ma via. Cioè.
1: No, hanno speso di più che per i regali di Natale.
0: Tutti, però, quindi non è. Insomma,
1: è così, questa statistica.
0: Però, ascolta, un regalo del genere, i regali si accettano sempre.
1: No,
0: quindi...
1: ma questo non è un regalo, è proprio una statistica che ha superato i regali di Natale.
0: Cioè, nel senso,
1: gli italiani che hanno speso per queste cose hanno speso di più che per fare i regali natalizi.
0: Vabbè, si sono fatti un regalo.
1: Sì, sì, loro si sono fatti il regalo. Sì, sì, quello sicuramente.
0: Va bene, va bene, va bene. Senti, io ti porto invece da un'altra parte. Sicuramente cambio un po' tema, perché sì, ti porto. Noi parliamo sempre spesso degli aerei, no?
1: Allora, esatto.
0: Che cosa è successo? Tu pensa che il 22 di dicembre, proprio quando la gente stava per partire per le vacanze di Natale, una passeggera ansiosa, presa dall'ansia, sai cosa ha fatto? Apre la porta d'emergenza e si è messa a passeggiare sull'ala dell'aereo all'aeroporto internazionale di Seattle, si dice così?
1: Seattle
0: Tacoma, nello stato del Washington. Insomma, si vede questa che passeggia sull'aereo.
1: No.
0: E tu dici, ma che cavolo stai facendo? Cioè, questa donna, però c'è da dire che l'aereo aveva già volato, perché l'aereo era arrivato a Milwaukee.
1: Era
0: Milwaukee, ti ricordi Happy Days? Happy Days,
1: sì,
0: quella,
1: sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Milwaukee, era arrivata lì, si è fermata al gate e la donna ha detto, io non ce la posso più stare qui. Ha preso proprio un attacco di panico, dice, non mi aprono, addio.
1: Mamma mia.
0: È uscita da sé, insomma.
1: Meno male però che era già atterrato.
0: Sì, però una volta toccato terra ci ha trovato la polizia che gli ha detto vieni,
1: signora, ecco, vieni con noi,
0: c'è qualche problemino adesso, e l'ha portata in ospedale. Però dice, questa è proprio pazza, non si fa, dovete aspettare che aprano le portiere. E soprattutto io so, tutti quando si atterra, visto tutti il cellulare subito acceso, tutti,
1: certo.
0: E questa signora proprio era così ansiosa,
1: presa dal panico. Vai. Va bene, allora adesso ti porto nello Zimbabwe, perché ti dico che si era smarrito nel Matusadona Game Park dello Zimbabwe. Matusadona Game Park si chiama, nello Zimbabwe. Questo bambino si era smarrito ed è stato ritrovato vivo dopo che era scomparso per 5 giorni in un parco con leoni ed elefanti.
0: Mamma mia,
1: cioè,
0: che fine
1: pensa,
0: ha fatto?
1: È sopravvissuto per 5 giorni nutrendosi di frutti selvatici e scavando piccoli pozzi nei letti asciutti dei fiumi. Cioè,
0: quanti anni aveva questo?
1: Questo aveva, non lo so, 8 anni questo bambino. 8 anni, pensa un po'.
0: Insomma, sono avanti questi bambini di oggi.
1: Questi piccoli pozzi, poi con un bastone per raccogliere l'acqua potabile. Cioè, tu pensa a questo bambino.
0: Sì, ho capito, ma c'erano le tigri, i lupi.
1: Nulla, non gli hanno fatto niente.
0: Non gli hanno fatto niente.
1: Assolutamente no, hai visto?
0: Beh, questi bambini di oggi sono così avanti, mi paiono quasi che sia un Terminator. E di Terminator ti ci porto io a parlare proprio. Perché pensa che non è un gioco, è arrivato dagli Stati Uniti d'America. Sai che ora gli Stati Uniti sono diventati infiammati, no? Insomma, sei sentito quello che vuol fare Trump, quindi
1: ecco,
0: figurarsi.
1: Lasciamo perdere.
0: Allora, che cosa hanno inventato? Hanno inventato l'azienda statunitense Trowflame, non so cosa voglia dire, ma te lo dico io, ha inventato Termonator. Sì, un cane robot con un lanciafiamme vero davanti. Costa 9.000 euro e vorrei sapere che cavolo ci fanno. Però dice, praticamente lui è in grado di lanciare, pensa, con il lanciafiamme il fuoco fino a 9 metri di distanza. Chiaramente qui si pensa, dice, ma a che serve questo?
1: Esatto.
0: No? Dice, beh, lo potrebbero utilizzare per lavoro, ma non so, io qualche saldatore. Lo potrebbero utilizzare nei set cinematografici, insomma.
1: Oh, vabbè. Ma non era meglio uno che sparasse l'acqua?
0: Non lo so, comunque senti questo, ma attenta, c'ha tutto gli optional, perché può essere gestito a distanza tramite wifi, di 9 metri sicuro, perché se no c'è il rischio qualche interferenza, o bluetooth. È in grado, te l'ho detto, di sparare questo, un giocattolo a dir poco pericoloso, anche se l'azienda ci tiene a precisare che non deve essere utilizzato per nessun motivo come arma.
1: Assolutamente,
0: insomma, speriamo. Fai un cane robot che fino a 9 metri, insomma, è un giocattolo interessante, non so voi, vabbè comunque
1: non
0: penso
1: è
0: che
1: curioso.
0: Nessuno lo voglia mai comprare,
1: no, speriamo di no, chissà. Ritorniamo sempre tema animali, no? E ti dico che è nata una mucca alquanto curiosa, perché è nata Hilda, che è una mucca è una mucca geneticamente modificata.
0: La pecora Dolly, dai.
1: No, questa è una mucca.
0: No, quella è clonata. Che
1: no,
0: ha fatto? Cioè?
1: E lei praticamente fa peti e rutti che non inquinano.
0: No, ci
1: giuro,
0: sono riusciti.
1: Sì, i geni degli animali sono stati modificati per bloccare appunto il rilascio di gas serra nocivi. quindi quando è rotta e produce aria non inquina. Fantastica,
0: ma
1: questa
0: sì,
1: cosa.
0: Ma sì, perché da anni si sente dire sì, che di una delle maggiori fonti di inquinamento sono i peti e i ruttini delle mucche.
1: Siamo arrivati anche a questo, ragazzi. Fantastico.
0: E che cosa c'è? Gli hanno modificato?
1: E i geni dell'animale.
0: E che
1: sono
0: produce?
1: Stati
0: idrogeno
1: modificati.
0: Liquido?
1: Non ne ho idea.
0: Cioè, te lo immagini?
1: Cioè, aria. In realtà produce
0: aria,
1: quindi...
0: Non c'è niente dentro.
1: No, niente di inquinante.
0: L'hanno modificata bene, vai. Va bene, comunque risolto in parte il sì. problema della CO2 dell'inquinamento. E io prima ti ho parlato di un cane.
1: Sì.
0: Che è un, insomma,
1: termo... Il cane ro... sì, quello lanciafiamme.
0: Adesso invece ti voglio parlare di un cane diverso. Il cane poliziotto in pensione che salva un uomo durante una passeggiata.
1: Sì.
0: Ecco, senti. La storia di Bear, che a me sembra che si dica orso, quindi un cane che gli viene messo il nome già orso, già insomma, un pastore tedesco di 12 anni che durante una passeggiata in collina con i suoi proprietari li ha condotti da un escursionista rimasto ferito dopo una caduta. Un vero eroe, proprio questo Bear, che è stato tra l'altro premiato dalla Team Blue Paw Foundation, cioè se mai è andato a farsi benedire. E però è un ente di beneficenza che aiuta i cani, insomma, in questo poliziotto ormai fuori servizio. Ecco, lui aveva finito la sua attività di poliziotto, aveva scovato per anni droga, delinquenti, tutto,
1: ecco.
0: E ha portato i suoi proprietari, che l'hanno adottato tra virgolette la pensione, a trovare questo escursionista. Quindi un salvataggio in pensione, bravo questo Bear, che spero che ti cambino anche un po' nome, perché
1: va bene,
0: no...
1: dai, ci sta però.
0: Vabbè, dove mi porti adesso?
1: Allora, adesso io ti porto a Trieste, quindi restiamo in Italia. È
0: la
1: successa
0: città.
1: Una cosa abbastanza curiosa, no?
0: Che è
1: quando
0: successo?
1: Si parla di proposte di matrimonio, tu cosa ti immagini?
0: È che lui si inchina, le offre le fedi con l'anello.
1: Ti immagini comunque una situazione
0: bella, amorosa, passionale, romantica, no? Quante di voi, care lady, avete ricevuto una proposta di matrimonio in questa maniera?
1: Io no, ancora no, ovviamente.
0: Vabbè, tu l'avrai.
1: Però ti dico che ecco, tutte queste cose che hai elencato non sono successe a questa coppia di turisti. Perché cosa è successo?
0: Perché?
1: Un turista ubriaco è finito in mare, mentre chiedeva alla ragazza di sposarlo. Questo turista irlandese di 41 anni, in evidente stato di ebbrezza, è caduto in mare mentre faceva la proposta di matrimonio al Molo Venezia.
0: Si era stordito prima con l'alcol. Cioè, che è successo?
1: Sì, quindi incapace di risalire è stato salvato dai vigili del fuoco e altri soccorritori. E tu pensa che l'uomo ha riportato anche delle contusioni.
0: Ma fammi capire, ma poi lei
1: ha detto di sì, non lo so,
0: speriamo di no, perché insomma sembra un po'. Vabbè, però chissà, bisogna capire anche il momento.
1: Ma fai la proposta di matrimonio e sei ubriaco.
0: Ma magari hanno passato insieme una scenata romantica.
1: Perché era ubriaco, gli ha fatto la proposta.
0: Appunto, per quello, no? Dopo una scena romantica, luma di candela. Un cin cin tira l'altro ecco la proposta di matrimonio
1: con l'anello.
0: Potrei va bene, chissà che vabbè. Io invece ti ho parlato prima di un cane, no?
1: Sì.
0: Invece la cosa curiosa che ho trovato sempre grazie a Today è un'altra. Si parla di un pesce.
1: Okay.
0: Ma secondo te quanto può valere un pesce?
1: Cioè, dipende,
0: nel senso,
1: dal
0: mercato,
1: tipo di pesce,
0: no?
1: Forse non lo
0: tipo
1: so.
0: Tipo di pesce, che ne so, un pesce che uno mangia
1: spada,
0: tutti i giorni, li mette in scatole, un tonno.
1: Okay. Il tonno, non lo so quanto può valere.
0: Tu pensa,
1: i toni sono
0: che
1: grandi, però.
0: Alla prima asta dell'anno in Giappone, quindi si parla ora del 2025, un tonno è stato venduto a 1,2 milioni di euro.
1: Porca miseria.
0: Un po' come la banana di Cattendon.
1: È vero.
0: Vabbè, comunque questo era un tonno del peso di 276 kg e l'asta appunto è stato venduto per 207 milioni di yen. Quindi, chissà, insomma, quindi è il secondo prezzo più alto, come riporta qui l'articolo, perché insomma un altro ne era stato venduto, uno di 278 kg, venne battuto per 333,6 milioni. Di yen, pari a 2,06 milioni di euro. Quindi
1: Mamma mia.
0: Io dico questi tonni, cioè, uno si dice no, sei un tonno, attento perché io valgo 1 milione di euro.
1: Fantastico, Beppe, fantastico.
0: Vabbè,
1: ti porto l'ultimo. l'ultima notizia che ho trovato.
0: Oh, vai, vai.
1: Hai visto, no? Ora comunque ci sono state queste vincite delle lotterie.
0: Insomma, la Befana.
1: Ecco, bravo, la Befana e quant'altro.
0: Hai vinto, scommetto.
1: No, no, purtroppo no. Però ti dico che un uomo del Missouri ha chiesto al commesso di scegliere un gratta e vinci. Ok? E è entrato in questo tabacchino e gli ha chiesto, scegli un gratta e vinci. E tu pensa che ha vinto 2 milioni di dollari cioè con il gratta e vinci che gli ha preso il commesso.
0: Il commesso che ha detto, dammelo, è mio, no?
1: Non lo so, Paolo, perché non c'è non è specificato, no? Però tu immaginati, io spero che gli abbia dato almeno qualcosa.
0: Ma mi sembrerebbe doveroso almeno un caffè, pagarlo, no?
1: Un caffè è troppo poco, però
0: ma come, un commesso ma io chiederei, rivendicherei il diritto di prelazione.
1: No, perché comunque l'ha pagato lui, che discorsi.
0: Ho capito, vabbè. E che ci ha fatto questo? Non è mica andato a comprare un tonno, no? Quel tonno di prima l'ha comprato lui. Va bene. Vabbè, insomma, potremmo anche fare questa cosa, insomma, possiamo andarci, no?
1: Dove? Al tabacchino a
0: sì,
1: prendere gratta e
0: allora
1: vinci.
0: Andate al no, vabbè, io non sono per il gioco d'azzardo, però diciamo così, se giocate se a volte comprate gratta e vinci, se ve lo fate scegliere da
1: chissà, magari potreste vincere 2 milioni di euro.
0: Per me si metterebbero a litigare. No, io
1: anche
0: lo voglio io,
1: me.
0: È il mio, no?
1: Qui in Italia sicuramente.
0: No, però aspetta, ma gliel'aveva battuto lo scontrino, l'aveva pagato un gratta e vinci già.
1: Penso di sì.
0: Perché se non l'aveva pagato, vedrai. Va bene, allora grazie Vanna,
1: grazie
0: in questo
1: te,
0: viaggio
1: Beppe.
0: Ci hai fatto fare, e allora noi ci ritroveremo
1: la
0: più avanti
1: la settimana prossima
0: sempre con la Semende Folli.
1: Crazy Week
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela dopo le due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il paese la notte tra mercoledì e giovedì. Secondo i media locali, dispersi sarebbero circa 50.000. Al momento il bilancio parziale è di almeno 235 morti e oltre 4.000 feriti, ma le vittime potrebbero superare le 100.000. Tra loro, ha confermato la Farnesina, anche un cittadino italo-venezuelano. Gli Stati Uniti hanno garantito aiuti per 150 milioni di dollari, nonché l'invio di navi militari e aerei per facilitare le operazioni di soccorso. In partenza anche 41 vigili del fuoco italiani. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Si è rivolto così Leone XIV ai circa 130 cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato, che si concluderà domani. Nell'occasione il Papa è tornato a lanciare il suo monito contro la guerra. Non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Operiamo da esseri umani e non da bestie, ha detto, magari dotate di armi ipertecnologiche. Entro in cella senza accampare scuse di salute perché ho la schiena dritta e la testa alta, spero che non sia per troppo tempo. In un colloquio con il Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza Mauro Moretti, ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI, che si è costituito ieri sera in carcere dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, tragedia nella quale persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. La difesa è pronta a chiedere gli arresti domiciliari. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici della società coinvolti nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato. L'ondata di caldo record che sta soffocando gran parte dell'Europa, Italia compresa, raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. In alcune zone, rileva l'ESA, sono state raggiunte temperature al suolo fino a 55 gradi. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso con un aumento stimato tra il 10 e il 15%, maggiormente coinvolti gli anziani già con patologie croniche. Quadro critico anche in altri paesi europei, in Francia dove nelle ultime ore ha perso la vita un bimbo di 3 anni e sono saliti a 55 morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma della legge elettorale, al via oggi la discussione generale sul testo licenziato dalla prima Commissione Affari Costituzionali. Il provvedimento modifica la disciplina vigente per l'elezione di deputati e senatori, introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza e con l'obiettivo ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Politiche abitative, lunedì la Camera ha approvato in via definitiva il piano casa. Il pacchetto di misure che ora approda in Senato mira a fronteggiare l'emergenza abitativa sviluppando un vasto programma di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico per velocizzare l'iter. Inoltre il provvedimento dispone l'istituzione di una struttura commissariale per l'attuazione dei vari interventi previsti. Si è svolta ieri in aula la commemorazione per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Alla cerimonia, che ricorda uno dei momenti fondativi della vicenda repubblicana, hanno partecipato il capo dello Stato Mattarella, il presidente del Senato La Russa e il presidente della Camera Fontana, presente anche la premier Meloni. Infrastrutture e mobilità, tra martedì e mercoledì si è svolto presso la 9ª Commissione Trasporti un nuovo giro di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge che riordina la disciplina degli investimenti nelle infrastrutture e nel trasporto marittimo. Hanno partecipato all'iniziativa, tra gli altri, rappresentanti di Fercargo, Fermerci, ANAC, Conftrasporto e del gruppo Ferrovie dello Stato. Beni culturali e sviluppo, hanno avuto luogo martedì le audizioni davanti alla 7ª Commissione Cultura ai fini dell'approvazione della proposta di legge che modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio e aggiorna la disciplina collegata con obiettivi di semplificazione e valorizzazione. In particolare la Commissione ha accolto le delegazioni dell'Associazione di More Storiche Italiane e Italia Nostra. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot. Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot 98.5 106.1.

con loro non correrò, loro né da bambino né mai, dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti, no no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse e 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, previsti 100.000 euro per le urgenze. Appeso ad un filo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatieh nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso. Nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10 e 15%. Quadro critico anche in altri paesi europei. In Francia, dove sono saliti a 55 i morti annegati, almeno 50.000 persone sono rimaste senza luce. Il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. Temperature record anche in Germania e in Spagna, dove i decessi per il caldo sono saliti ad oltre 200. Subito ad una svolta le indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Le fiamme sarebbero state appiccate all'esterno della porta d'ingresso della casa della vittima. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice. A preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:06.
5: Le migliori canzoni degli anni 70.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.
1: Le migliori canzoni degli anni 70.
2: One, two, three.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia. Sono questi i primi sedicesimi. Alle 21, scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata vichinga dei tifosi nordici. Allo stesso orario, in campo anche Senegal e Iraq, ancora a secco. Alle 2, spazio a Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la Celeste di Bielsa, quota 2, come la favola capoverdiana a più 1 sui medio orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran, in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como, accordo raggiunto tra l'Ariani e Real Madrid, che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra, lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos, tuttavia, rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Proprio di acquisti e cessioni si dialoga a casa Milan, dove Gerry Cardinale ha convocato una riunione per pianificare la stagione rossonera. Tra i presenti i nuovi vecchi volti della dirigenza: Massimo Calvelli come CEO, Hendrik Halmstad, direttore player trading, Bobby Gardner, direttore football intelligence, e Donato Lomonte, capo scouting. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo, lunedì alle 14.30, aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros, ed Anni Nicobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone. Per il già citato Dardari invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora Arnaldi contro Elis, Sonego opposto ai Ceverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre: Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda. Ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. In mattinata il pilota Aprilia era stato il più veloce anche nella prima sessione di libere davanti al futuro compagno di squadra Pecco Bagnaia. Ascoltiamo il team manager Ducati Davide Tardozzi, che dall'anno prossimo guiderà i due spagnoli Marquez e Acosta, così a Sky.
1: Un passato grandioso con Pecco, quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse, però voglio dire, per quanto riguarda la relazione, credo che non cambierà mai niente in futuro, anche se lui percorrerà strade diverse come noi con Pedro. Si è saldato qualcosa in questi anni, in questi 8 anni, che secondo me sarà indistruttibile per il futuro.
0: Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i 2 KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana, ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie break contro la Bulgaria. Ed è tutto.
2: Attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
7: Sono le 17:06.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buonasera, bentrovati, ben ritrovati in questo giovedì 25 giugno 2026, mentre io mi sto rigirando qui nella cabina perché mi manca qualcosa, non so cosa mi manchi in questo momento. L'aria condizionata c'è, il ventilatore gira, la luce c'è, il direttore c'è, eppure mi manca qualcosa. Intanto do la buonasera al mio amico direttore Ivo Brocchi.
1: Buonasera caro Giuseppe.
0: Ivo, mi manca qualcosa.
1: Non lo sai?
0: C'è un qualcosa che mi sta mancando.
1: Il telefono ce l'hai. L'evidenziatore
0: ce l'ho. La scaletta che hai fatto te ce l'ho. Il mixer ce l'ho.
1: Che ti manca?
0: Non lo so. Mi manca qualcosa.
1: Hai già l'abbigliamento da sindaco, vedo.
0: Sì, mi manca la par condicio.
1: No, hai l'abbigliamento da sindaco.
0: Come da sindaco?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché hai visto che il sindaco Comanducci, la prima lanciatore, l'ha consegnata con una t-shirt come la tua, bianca.
0: Bene, ha fatto bene, vuol dire che
1: è la discontinuità
0: sì,
1: con il
0: ecco,
1: passato.
0: Bravo, tutti dicevano continuità del Ghinelli.
1: Intanto il Ghinelli in giacca, era sempre tutto. In giacca,
0: esatto.
1: Lui ci è andato con maglietta.
0: Ma non ci andava col pastrano quello?
1: No, mi sembra l'abbia fatto una volta su dal terrazzino alto di andare col pastrano.
0: Il terrazzino.
1: Quello nel sotto la torre.
0: E quindi il neo sindaco che ha fatto quella t-shirt. Bravo, posso dirgli bravo? Io le la par condicio.
1: Non c'è par condicio.
0: Ah no, ecco, vedi che mi mancava
1: non
0: la
1: c'è par condicio.
0: Come
1: se vuoi, si fa subito,
0: Come?
1: A par condicio.
0: Che facciamo?
1: Può essere anche volontaria. Tu potresti dire io volontariamente voglio applicare tutto l'anno la par condicio.
0: Tu vuoi far piovere? Io non vedo il momento che la par condicio non mi...
1: Ora guarda Giuseppe, ora dico scherzando. Una cosa che ti lascerà meravigliato.
0: Dai, dimmi.
1: Tu hai sempre ammazzato con questa par condicio, sta par condicio ci limita nei giudizi, ci giudica, ci limita sui
0: nostri commenti. Io ho detto a me limita la bocca, punto.
1: Sì, ora che non c'è, tu non sarai capace di criticare nessuno.
0: Ma lo vedi che te l'ho detto?
1: Vedi, tu non sarai capace di dire a nessuno, nemmeno al peggiore infame del mondo, tu sei un infame. Per esempio, che ne pensi di Trump?
0: Trump?
1: Vedi? Sorride al parlare. No.

0: chiama Russia.
1: Ma guarda
0: oggi,
1: che un po' in tutto il mondo la gente vuole tornare indietro, anche, certo, in, anche in Italia.
0: Vabbè, vabbè. Invece Trump c'ha la sua visione del mondo, quindi hai visto, uno schiaffo qua, uno schiaffo là, tu ce l'ha con tutti, ora ce l'ha anche con la Meloni, dimmi te, quindi.
1: Madonna, che è brutta sta cosa.
0: No, poi ha detto, ma mi ha fatta pena perché voleva fare un selfie con me.
1: È brutta questa cosa.
0: No, non ci vedo niente di male. La cosa incredibile è che
1: ha fatto bene Trump?
0: No, Trump assolutamente, fuori di testa, ma questo lo c'è. È il suo modo, cioè ormai ci ha abituato, scusami, sì, da quando uscì all'insegna dei suoi omologhi europei Kiss My Ass, ma ci ha fatto capire subito di che pasta era fatto. E questo però, come abbiamo sempre detto, la democrazia ha partorito questo là, c'è poco da fare. Che si è mai visto un presidente degli Stati Uniti in questa maniera?
1: Io credo di no.
0: Eppure se lo sono votato gli americani, anche se adesso se vai a vedere poi gli esteri, lo vediamo in America, ha un grosso problema, insomma, più di tanti problemi, anche se adesso è sparita tutta la...
1: Noi più di lui, ma insomma.
0: È sparita, sai, tutta quella cosa, che l'attenzione sull'ICE, l'attenzione sui governatori o quei giudici che gli avevano dato contro, è sparito tutto, tutto è sparito ora.
1: Come mai?
0: Perché questo mi preoccupa, perché una volta almeno leggevamo, no? Ora invece de quiet,
1: l'ha già azzettati tutti, l'ha già ammazzati tutti.
0: Esatto.
1: Come si suol dire?
0: Vabbè, comunque.
1: Hai visto il Senato cosa ha fatto?
0: Che ha fatto il Senato?
1: Un giorno ha detto: tu stai usando i tuoi poteri di guerra senza passare dal Congresso e noi te lo bocciamo, i repubblicani. Lui si è arrabbiato come un fulmine, ha detto: come vi permettete di mettere queste cose in dubbio, eccetera. Era già pronto un altro documento che avrebbe limitato i suoi poteri di guerra proprio in modo incisivo. Due repubblicani su quattro che avevano detto lo firmiamo hanno detto: ma noi veramente,
0: sì, va bene,
1: ma noi veramente lasciamo perdere.
0: Lo so. Però nel frattempo al Kennedy Stage, quel famoso museo Kennedy, come si chiama, gli è stato imposto di levare le sue iniziali e è diventato un luogo per i selfie per gli americani. Vanno lì a farsi vedere che è stato levato il nome di Trump davanti al Kennedy, come si chiama, un grande teatro mi pare. Beh, no? Va bene, ne parleremo dopo. Comunque al di là di tutto degli aspetti
1: dopo, e purtroppo nella nostra prima mezz'ora Trump c'entra quasi sempre.
0: No, ma allora quello che voglio ora, al di là dell'ironia che ovviamente ci facciamo, ma sai perché ci faccio ironia? Perché è paradossale, io non mi sarei mai immaginato veramente che di poter avere tra virgolette uno dei più uomini più potenti al mondo,
1: probabilmente il più
0: che praticamente tratta con nonchalance, con gliene frega niente,
1: con disprezzo,
0: e anche con disprezzo, direi, con disprezzo tutti gli altri. No, e questo è molto,
1: io vorrei
0: molto...
1: pensare la prima volta che ha ricevuto Zelensky, che l'ha trattato come uno stracciarolo.
0: Ma lo stesso Washington Post disse Mr. Trump, this is the dictator, mettendoci Putin, dicendo è lui il dittatore, no Zelensky. Voglio dire, Washington Post non è che... Va bene, allora senti, dove andiamo intanto?
1: Andiamo, iniziamo col dire che sono in corso queste riunioni, un tavolo di trattativa che deve in 60 giorni...
0: Intanto scarico il video.
1: Prego, si accomodi. In 60 giorni deve risolvere tutti quei punti che sono rimasti non chiariti, non definitivamente risolti, per trovare una pace definitiva, almeno così potrebbe sembrare, dopo la guerra sferrata contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Tu sai che c'è questo accordo già stabilito, già sostanzialmente firmato, anche se non formalmente, che comprende 14 punti, sostanzialmente tutti a favore dell'Iran, perché si parla di addirittura ristoro dei danni, 350 miliardi di danni che avrebbe subito l'Iran, si parla di gestione quasi autonoma dello stretto di Hormuz, con i Pasdaran che anche oggi hanno detto: non pensate di mettere libero di nuovo Hormuz, perché Hormuz dovrà rimanere una sorta di casello autostradale, ovviamente, anzi in questo caso navale, per quanto riguarda quelli che vogliono transitare da qua. Però nel frattempo il petrolio scende, e sai che le borse in genere anticipano sempre quello che può essere il risultato di certe fasi storiche. sono scomparsi totalmente in questi 14 punti i diritti civili, i diritti sociali, i diritti di libertà del popolo iraniano, che proprio questo gentiluomo di Trump aveva detto andate, andate. È un po' come quello che dice andate avanti voi, che mi viene da ridere, no? Perché dietro l'angolo c'è quello che ti prende a cazzotti. Ammazzati 10, 15, 20, 30 mila giovani iraniani, non si sa bene, e lui ha detto arriveremo presto e vi libereremo da questi dittatori. In realtà ci sta facendo accordi economici, tanto per essere chiari, per

0: tenere il suo stile alla faccia di tutti quelli che continuano a sostenerlo, perché nel mondo c'è anche chi lo sostiene questo soggetto, capito? Non ci sono solo quelli che dicono è impossibile tenersi un presidente così. Una cosa buona che vedo, che anche quelli che ci litigano, in genere perché lui a iniziare e lui dà il primo schiaffo, dicono sempre: noi in questo momento è con Trump che non andiamo d'accordo, non con gli americani. Come dire, l'America è sempre stato un paese amico dell'Europa, dell'Italia, dei paesi occidentali. Prima o poi un po' di normalità tornerà, insomma, ecco. Quindi evitiamo di fare tagli con le cesoie che non si possono rimediare. Nel frattempo nel Medio Oriente si continua a combattere, c'è Israele che continua a bombardare il sud del Libano, gli Hezbollah che continuano a rispondere, l'Iran che dice nel patto che andremo a concludere, nell'accordo che andremo a concludere, ci deve essere anche la soluzione definitiva del conflitto in Libano. Quindi Israele deve tornare sui suoi passi, uscire dal Libano, lasciare la famosa fascia di 40 chilometri libera in cui non ci deve essere nessuno, quella che l'UNIFIL doveva guardare, insomma, per intendersi. Intanto continuano a morire ogni tanto qualche soldato che è lì col casco blu, che non può nemmeno sparare con la cerbottana sostanzialmente. Quindi questa è la situazione in cui ci hanno messo questi signori. Netanyahu, che è anche lui un po' alle corde perché le cose non vanno bene nel suo paese, ha grosse difficoltà con la storia dei coloni in Cisgiordania, perché da una parte i suoi ministri di estrema destra vogliono che i coloni occupino tutta la Cisgiordania per annetterla in modo definitivo, dall'altra parte invece il popolo israeliano dai sondaggi dice: tu con noi non rivincerai le elezioni. Sembra che questa volta non trovi il modo di rinviarle di nuovo le elezioni. E lui sa benissimo che se per caso non dovesse vincerle le elezioni potrebbe andare addirittura in carcere quest'uomo. Ecco perché Trump aveva chiesto al presidente israeliano di concedergli la grazia su tutti i reati di cui è accusato, e che magari prima o poi arriverà anche quella, non è detto, perché sai, le pressioni che riescono a fare gli americani sono forti. Anche se ormai sembra quasi chiaro che l'attacco all'Iran, più che voluto da Trump, sia stato voluto da Netanyahu, che ha convinto Trump a farlo con la paura del nucleare. C'è questo grosso scoglio del nucleare, perché non ci sarebbe ancora l'accordo sull'accesso indiscriminato e ovunque vuole della EIA, che è l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, per controllare i siti nucleari, capire se c'è questo uranio impoverito e arricchito di altre sostanze in grado di realizzare un'arma nucleare, mentre invece l'uranio serve perché l'Iran ha già delle centrali elettriche a propulsione nucleare. Quindi
1: sì, ma non serve al 60% per quelle,
0: Sì, sì, no, infatti. Quindi non è che posso togliere tutto l'uranio, semmai devo togliere l'uranio che è stato arricchito troppo.
1: Esatto.
0: Quindi utile per fare le armi.
1: Sì,
0: no, su questo qui siamo chiari d'accordo. E senza problemi. Ucraina, la guerra continua. Stanno venendo fuori interessanti inchieste, indagini sul fatto che la Russia, tutto sommato, dopo 4 anni e mezzo, sembrava dovesse avvenire in 20 giorni, 30 giorni, un mese, secondo le dichiarazioni anche di molti capi di Stato occidentali. Ma invece sembra che le sanzioni cominciano a fare il loro effetto. Il fatto di vendere il petrolio a poco prezzo all'India e alla Cina, che ne approfittano per fare man bassa, ovviamente un po' come gli sciacalli quando c'è pronta la iena, quando c'è pronto il cadavere da spolpare, no? Loro se ne approfittano. Ma la Russia ha grosse difficoltà perché comincia a avere carenza di soldi per mandare avanti le sue fabbriche, per pagare i suoi militari, per produrre energia elettrica. Stanno razionando l'energia elettrica in moltissimi piccoli paesi e città.
1: Russia, sì, anche.
0: Non lo fanno né a Mosca né a San Pietroburgo, perché sono le città leader, le città, diciamo, modello, le città vetrina della Russia, che vuol far vedere che tutto quanto va bene, tutto regolare. La realtà è ben diversa, e anche perché tutti i soldi che hanno li stanno spendendo in produzione di armamenti. È vero che i droni costano poco. Dicevano una volta che costavano 800 euro, invece sembra che questi di ora, che sono armati e capaci di percorrere centinaia di chilometri, costano su 20, 30, 40 mila euro l'uno, sempre molto meno del 1,5 milioni dei missili a lungo raggio, per intendersi. Quindi la guerra costa anche a chi pensa di vincerla. E sul campo non la sta vincendo, stanno perdendo tutte e due tanti uomini, questo è certo, migliaia di uomini forse al giorno. da lui e dall'altra parte. Una catastrofe, veramente stiamo arrivando a dei numeri da guerra mondiale, per intendersi, quindi siamo veramente in una situazione pericolosissima. Trump, non so se anche questa va annoverata fra le cose giuste e le cose sbagliate o se magari cambia idea, ma ieri ha detto che Zelensky è un vero eroe, un campione, un eccellente combattente, è veramente un grande personaggio.
1: Pure.
0: E vabbè, vediamo un po' anche lui come la pensa. L'Europa ha deciso di continuare ad aiutarla l'Ucraina e sembra che l'aiuti ovviamente facendo arricchire sempre Trump, perché le armi si comprano sempre in America per darle a Kiev. Però tutte e due i leader, sia Putin che Zelensky, con toni diversi, con ragionamenti diversi eccetera, continuano a dire è tempo di cominciare a pensare ad un accordo, alla pace. Zelensky vorrebbe il rapporto diretto con Putin e Putin non glielo concede, non glielo concederà, però insomma una serie di segnali ci sono, anche polemici, perché Lavrov oggi ha detto voi volete far finta di non parlare con noi, in realtà tanti francesi che gli inglesi avete già avuto contatti con il Cremlino, però non volete dirlo nei vostri paesi. E questa è la classica scorrettezza che in diplomazia non si dovrebbe fare, perché abbiamo sempre detto, Giuseppe, che i militari si parlano, i diplomatici si parlano, perché se non si parlassero la catastrofe sarebbe imminente e immediata. Quindi certi limiti vengono sempre messi anche durante le battaglie più cruente e più dure. Certo, ormai si stanno bombardando nelle capitali. Kiev era già abituata da 4 anni ogni tanto ad avere qualche attacco, magari sporadico, non di quelli pesanti. Invece ultimamente stanno sparando anche a monumenti simbolo, come la cattedrale di Kiev, semidistrutta da un missile. Però non è che l'Ucraina sta a guardare, ormai ha talmente migliorato le potenzialità dei suoi droni e ne ha talmente tanti costruiti che si è permessa di attaccare con 80 droni contemporaneamente Mosca, cioè Mosca direttamente, bombe vicino al Cremlino. E hanno detto subito: questa è la dimostrazione che se vogliamo vi possiamo colpire ovunque. Questo ha comportato una reazione immediata della Russia, che ha detto vi colpiremo anche noi, ma soprattutto lo spostamento intorno a Mosca di moltissime difese aeree, perché su Mosca i missili o i droni fanno paura anche a Putin. Già potrebbe essere colpito anche lui stesso, tanto per essere chiari. Insomma, se dovessero colpire il Cremlino, per esempio, sarebbe uno smacco mondiale pazzesco, veramente. E anche per il suo paese, perché mentre non fanno vedere le migliaia di morti al fronte, se colpiscono il Cremlino non possono nasconderlo. La cosa è molto chiara questa. Per quanto riguarda gli esteri, così almeno poi ci fermiamo, Giuseppe, l'ultima parte la dobbiamo dedicare a quanto è successo.
1: Ancora abbiamo
0: qualche minuto, sì, sì.
1: Sì, sì,
0: ma c'è un argomento molto delicato che è questo.
1: Ok.
0: Al di là del fatto di questa storia di Trump con la Meloni, eccetera, che sostanzialmente ha fatto cambiare un po' l'atteggiamento anche della Meloni nei confronti di Trump, perché già erano un po' di mesi che non c'era più quel calore forte dei primi tempi. No, ai primi tempi c'era veramente un abbraccio potente, lei si era proposta di fare il ponte con l'Europa, era sostanzialmente una sorta di ambasciatore dentro l'Europa, no? Però mai utilizzata in modo pieno, perché non è mai riuscita nemmeno la Meloni ad andare da Macron, da Merz, da Starmer, che anche fuori, ora anche fuori da Maastricht, ma insomma nei paesi europei, a dire io posso rappresentare e provare a trovare un accordo, anche perché guarda cosa è successo con i dazi. Sembrava che fossimo favoriti in quello, i dazi sono stati uguali per tutta l'Europa, non c'è stato favoritismi per nessuno, nemmeno per gli amici. Ma dopo la storia famosa, insomma, in cui c'è stata questa scenetta, lei voleva fare la foto per forza con me, me l'ha chiesto, mi ha implorato, lei ha detto non è vero, figuriamoci.
1: Una foto è volata, che tra l'altro era un fake fatto con la intelligenza artificiale, la sai.
0: Ma questo,
1: l'ha presentato un deputato, quindi vedete.
0: Che deputato l'ha presentato?
1: Beh, te lo trovo subito, che deputato.
0: Alla fine a me mi interessa poco questo aspetto qui, quello che mi interessa
1: è brutto per via dell'intelligenza artificiale di utilizzare notizie foto che non erano fondate.
0: No, ma voglio dire, però diciamo le dichiarazioni che ha fatto Trump sono vere, quelle che dice la Meloni mi ha tradito, la Meloni se prima
1: anche
0: diceva
1: delle basi, ora
0: se prima diceva sostanzialmente la Meloni è una grande statista, è il miglior governo che ha avuto l'Italia, lo ha detto per mesi anche Trump, te lo ricordi?
1: Certo.
0: All'improvviso ha detto esattamente il contrario, il che fa temere anche sulla stabilità psichica di quest'uomo, diciamoci la verità. oltre che diplomatica. Però è successo altro. È successo altro perché Trump ha detto l'Italia non ci ha mai aiutato. Perché in questo momento di rabbia ha voluto buttare dentro anche questa cosa qui, no? Non ci avete voluto aiutare in questa operazione sull'Iran. E noi sappiamo quello che era successo 2-3 mesi fa con la vicenda di Sigonella, quando fu negato l'appoggio della base ad un aereo che dall'America doveva andare verso l'Iraq e doveva fermarsi in tutti i modi a Sigonella, e gli fu negato di atterrare dirottandolo verso altre sedi. Cosa che poi hanno fatto anche la Spagna. Cosa è successo? È venuto Rutte, che è il segretario generale della NATO, che ovviamente è uno che deve tenere il piede su 38 staff, sono i paesi che aderiscono alla NATO, quindi è costretto a barcamenarsi di qua di là, ma soprattutto sta cercando Rutte di non perdere l'alleato più forte, che è gli Stati Uniti, e quindi in qualche modo favorisce molto spesso anche le dichiarazioni degli americani, no? Ecco, lui cosa ha detto sostanzialmente? Ha detto così, con una semplicità, come dire, lo sanno tutti, guardate che anche dall'Italia, dalla Romania, sono partiti tanti voli, tanti aerei che poi hanno partecipato alle battaglie contro l'Iran. Addirittura ha fatto un numero, 550 aerei dall'Italia. Poi si è corretto dicendo no, 550 voli sono partiti dall'Italia, possono essere stati stessi aerei. C'è stato un momento di sbandamento anche fra i ministeri, la difesa, il ministero degli esteri, c'è stato insomma un momento di diciamo la reazione non è stata immediata da parte dell'Italia su questa cosa, hanno dovuto pensare come in qualche modo venirne fuori bene, e ne sono venuti fuori dicendo guardate, anche perché Rutte l'ha confermato, va detto subito, che dall'Italia non partivano aerei già armati per andare a bombardare in Iran, partivano aerei con rifornimenti tecnici, vale a dire pezzi di motore, carburanti, eccetera, poi andavano ad atterrare in Arabia Saudita dove si armavano per andare a bombardare, perché gli aerei che bombardavano non li tenevano fermi in Arabia, con il rischio di essere colpiti nella reazione che l'Iran ha avuto anche con grandi capacità militari, insomma, no? E quindi c'è stato tutto questo gioco, però questo ha messo in discussione di nuovo la presenza o meno degli americani in Europa, non solo in Italia, in Europa, e l'uso che fa delle basi. La domanda che fanno tutti è: l'Italia era informata di questi movimenti? Io credo che fosse informata, e è giusto che fosse informata, anche perché è difficile bloccare un paese alleato che vuole viaggiare con aerei quando gli dimostra che tu non li armi in Italia questi aerei. Teheran ha detto: se viene fuori che l'Italia sapeva che erano armati e la Romania la stessa cosa, devono spiegarci perché hanno autorizzato a far partire aerei armati quando invece dicevano ufficialmente che loro non ne sapevano niente e soprattutto non ne volevano sapere di fare la guerra all'Iran, perché non erano stati avvisati al primo attacco, ma poi non erano nemmeno d'accordo sulla strategia. Insomma, è molto complicato, ecco, tutto questo. Io penso che tutto ciò ai tempi di Moro o di Craxi o di Andreotti non sarebbe successo.
1: Va bene, te vedo che c'è online tra l'altro Massimo Ricci. Massimo, se dico una cosa che non è quella, poi mi puoi scrivere e correggere. Pellegrini del Movimento 5 Stelle, il deputato, che tra l'altro membro del COPASIR, ha pubblicato questa, cioè ha fatto questa foto qui, ha dato che è fatta invece con intelligenza artificiale.
0: Non c'era scritto?
1: Questa era, lo trovi online da tutte le parti.
0: Non c'era scritto che era con l'intelligenza artificiale?
1: No, non c'era scritto. Ah. Lui ha detto: questo è il selfie. Sostanzialmente ha detto che questa foto, c'era la foto in giro della Meloni con Trump. In realtà ha pubblicato una foto che è stata creata con l'intelligenza artificiale. Poi c'è Massimo qui sotto che può tranquillamente smentire. Lo trovi tranquillamente. Che tra l'altro è membro del COPASIR. Quindi Fratelli d'Italia ne ha chiesto ovviamente l'immediata uscita dal COPASIR. Ma queste sono cose politiche che riguardano ovviamente. Solo per dirti che vedi che a volte l'intelligenza artificiale è pericolosa. Tu pensa che in Francia, l'intelligenza artificiale sta per essere utilizzata per decidere chi possa utilizzare avere le cure, quelle particolari oppure no. Pensa, un discrimine.
0: quello che fanno già in Italia senza intelligenza artificiale.
1: Ma affidarla all'intelligenza artificiale penso che sia una cosa abbastanza particolare, no?
0: Sì, quindi dipende, tu lo sai. Tanto l'intelligenza artificiale dipende da come viene caricata.
1: No, sono assolutamente. Anthropic ce lo.
0: Io, padrone, con Claude ce lo racconto. Dell'intelligenza artificiale stabilisco che tutti quelli che hanno i capelli.
1: Me li sono tagliati.
0: Tutti che hanno i capelli devono pagare più tasse di quelli che non ce l'hanno.
1: Mi sono tagliati i capelli, non dici niente.
0: Ma non poco. Il prossimo taglio ti porterò al mio barbiere, ti rifà come a me.
1: Va bene, va bene. Va bene, comunque hai ancora un paio di minuti se vuoi,
0: Ma io penso che ci siamo, con gli esteri ci siamo. Cioè, no, vogliamo dire due cose di esteri al volo, le diciamo.
1: Dico, io non ho studiato perché sono stato al Saracino.
0: Starner ha finito.
1: Si è messa anche a piangere, lo sai.
0: Insomma, non è una cosa da poco.
1: Guarda che la Brexit non è che ha portato tanta fortuna all'Inghilterra. Quanti sono? Dieci anni?
0: Era ieri 10 anni.
1: Sette governi. Sì. Insomma, non è che gli ha portato tanto bene. Tra l'altro, incredibilmente, a chi se la ride ancora è Farage, che è stato uno dei fautori.
0: Vincerà le elezioni.
1: Ma nessuno gli ha mai detto: ma ti rendi conto che razza di scelta ci hai fatto fare? Questa è stata una cosa di pancia, di popolo, di guarda che se la
0: sono state tante le cose. Non ti dimenticare che l'Europa è fatta da stati nazionalisti. Un po' tutti siamo nazionalisti. Aspetta, fammi finire.
1: Che vuol dire nazionale?
0: Che vuol dire? Vuol dire che l'Inghilterra si sente l'Inghilterra. Noi siamo l'Inghilterra e voi chi siete?
1: Vabbè, è sempre la stato Francia, un paese coloniale.
0: La Francia, noi siamo la Francia e voi chi siete? La Germania,
1: un paese coloniale.
0: Noi siamo la Germania. Ricordatevi nel 1936 stavamo per occupare il mondo. E prima ancora, e Weimar e quant'altro, eccetera. Quindi tutti i paesi sono un po' nazionalisti.
1: Noi dovremmo andare all'impero romano.
0: E il nazionalismo cresce quando ci sono le difficoltà nei paesi. Perché tiri a chiuderti.
1: Quando la gente ha fame.
0: Ma facciamo dei danni grossi come le case.
1: Sì, però scusami. In Inghilterra, seguendo un po', insomma, qualche problemino ce l'hanno, sinceramente.
0: Ma
1: anche...
0: non gliene frega niente.
1: Tu dici.
0: Voteranno Farage perché gli prometterà.
1: Ma come dici che non c'è una cordata che vuole tornare indietro?
0: Ma come l'altra volta? Li incantò tutti dicendo usciamo, staremo da signori, e invece l'hanno preso altamente in tasca. Va bene? Questa volta c'era lo stesso signore che gli dirà: non andrà bene come l'altra volta, andrà meglio, datemi voti e noi saremo remigration, via tutti gli stranieri. E dopo chi li coglie i pomodori? Gli inglesi. Vai, pubblicità.
1: Ma ci sono i pomodori in Inghilterra?
0: Non mi importa, quello che c'è gli asparagi.
2: Radio Fly.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle due devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Salgono a 589 i morti, tra questi tre italo-venezuelani. Lo ha riferito il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parla anche di 5 feriti accertati e 35 dispersi tra i nostri connazionali. Circa 3.000 in tutto i feriti, 50.000 le persone di cui non si ha più notizia. Nell'area attorno all'epicentro vivono 3.000 nostri connazionali, un totale di 65.000 persone, comprendendo tutta la zona interessata dal sisma. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno garantito 150 milioni di dollari. Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, nella quale morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager riferite da persone a lui vicine. Soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. La Suprema Corte ha confermato anche le condanne per gli altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici della società. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione a messaggi sospetti. Notificato l'accaduto al garante e presentata denuncia alla Procura di Roma. Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Amente, al 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo, ora in carcere, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un distributore vicino. Si indaga sui motivi del gesto. Tennis verso Wimbledon, sorteggiato oggi il tabellone dello Slam londinese al via lunedì prossimo. Il campione in carica e numero uno al mondo Jannik Sinner debutta contro il serbo Kecmanovic. Possibile derby con Darderi agli ottavi. Berrettini pesca Wawrinka, Cobolli Navone. Nel torneo anche Arnaldi, Sonego e Bellucci. Tra le donne figurano Paolini, Cocciaretto e la 18enne Tyra Grant. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Presentato a Roma il rendiconto sociale 2025 del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS. Tra i dati relativi all'attività dell'istituto e alle prestazioni erogate ai cittadini emerge un calo del numero dei pensionati, dai circa 15.756.000 del 2022 agli oltre 15.435.000 del 2025. Da sottolineare anche il permanere del forte divario tra gli importi delle pensioni erogati ai lavoratori e quelle erogate alle lavoratrici, con le pensioni di vecchiaia delle donne che toccano il 45% in meno di quelle degli uomini. Gabriele Fava, presidente INPS.
3: Il rendiconto non è soltanto la fotografia sterile dei numeri, ma ci aiuta a guardare il futuro della crescita, della sostenibilità del nostro paese, di tutto il welfare, perché l'INPS, per onore di presiedere, rappresenta tutto il welfare. Noi ci siamo da prima che nasciamo fin dopo che ce ne andiamo.
2: Dai dati del rendiconto emerge anche il tema del lavoro povero e dei suoi effetti sulla previdenza. Roberto Ghiselli, presidente CIV INPS.
4: Abbiamo una crescita da un punto di vista occupazionale, ma concentrata soprattutto nei settori poveri. Quindi una crescita occupazionale non necessariamente sta determinando una crescita dei redditi. Tant'è vero che anche la povertà cresce. Il fatto che il lavoro si tendenzialmente sempre più disarticolato, soprattutto per i giovani, c'è un problema di accesso al lavoro delle donne.
2: INPS rinforza la sua presenza sul territorio, inaugurata a Roma, la presenza dei vertici dell'istituto, la nuova agenzia Roma Garbatella, che coprirà il territorio dell'ottavo municipio della capitale. La nuova agenzia è la prima in Italia a rappresentare la nuova identità visiva dell'INPS, spiega perché il direttore generale Valeria Wittenberg.
5: Abbiamo scelto Garbatella perché Garbatella è un quartiere molto popoloso, questa agenzia servirà a 100.000 persone, nello stesso tempo è un quartiere che vive profondamente il suo radicamento territoriale, quindi per noi essere qui significa essere in un dialogo costante con la popolazione.
2: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
8: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
9: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace. Salutiamo, c'è Massimo stasera, sei un vulcano di scritte. Massimo Ricci lo salutiamo, Roberto Rosati lo salutiamo. E che ci racconti? Dove andiamo, Ivo? Come vogliamo andare?
10: Ma io penso che bisogna concentrarsi un po' ai 15 giorni che manchiamo dai nostri.
9: Per colpa mia, sono stato al Saracino.
10: No, per colpa tua. È loro che devono smettere di fare la provaccia, anzi la prova generale. Oddio, per l'amor di Dio, scusa.
11: Che ha detto,
10: ma io lo dico sempre, per stimolare quelli che mi mandano a quel paese, capito?
9: No, chi è che ti manda a quel paese?
10: Tu già hai
9: fatto un post che ci hanno mandato diversi. Che...
10: Quale?
9: Hai fatto un post che hai fatto scatenare. Ma
10: quale?
9: Quello delle quote rosa.
10: Ma io lo sostengo già pienamente.
9: Ma io non ho capito cosa mi volevi dire, perché io infatti ho detto...
10: siccome parleremo di elezioni...
9: Ci parliamo subito. Par condicio non c'è, me lo prometti?
10: Puoi parlare male anche di me, pensa un po', anche di me
9: anche
10: puoi parlare male, sì.
9: Che miseria, vabbè.
10: No, ti spiego il posto, così partiamo da quello, molto rapidamente.
9: Vuoi che lo metta o che lo trovi da qualche parte?
10: No,
9: allora, tanto lo sai te.
10: Non c'è problema, tanto me lo ricordo a memoria. È un pensiero che ho sempre avuto, non è da oggi.
9: Non l'ha fatta l'intelligenza artificiale.
10: Tu sai che Marcello Comanducci aveva promesso: faccio la giunta, la svelta, la faccio bella, la faccio bellissima,
9: due giorni dopo volevano che il Saracino
10: volevano che il Saracino?
9: Che l'avesse già fatta e c'era nemmeno andasse al Saracino a fare l'estrazione di carriera.
10: Anche lui aveva detto che la faceva prima del Saracino.
9: Ho capito, ma ne mi sta stata mica.
10: Ma guarda che non lo sto mica brutto.
9: No, per
10: non
9: dire...
10: te lo tocco, per l'amore. Anche perché più amico
9: io
10: mio che amico
9: io
10: tuo.
9: Meloni e Alice Line io. Che le devo portare qui a intervistare.
10: Allora, parliamo di cose serie.
9: Perché Meloni e Alice Line sono un po' cose serie.
10: Parliamo di cose serie. Loro le quote rose non hanno bisogno, perché si sono conquistate il posto senza quote rosa. Sei d'accordo?
9: Sono d'accordissimo.
10: Oh.
9: Io sono d'accordo su quello che disse Bianca Berlinguer e te l'ho anche scritto. Sono d'accordo con quello che tutte le donne, donne di amministrative, politiche, sono venute qui. Forse una mi ha detto che gli andava bene le quote rosa.
10: Allora,
9: forse una.
10: Il concetto delle quote rosa, il concetto, attento, non la sua applicazione,
9: okay,
10: è un concetto corretto, perché siccome noi maschi ci piace conquistare tutto quello che è possibile conquistare, il potere, bene? Non faremo passare mano a donna, perché siamo dei cafoni, dei cretini, degli imbecilli. Allora è giusto ci siano anche le quote rosa. Il problema è come le applichi le quote rosa, vale a dire.
9: Ok.
10: Giustamente Marcello Comanducci dice: io voglio fare la giunta, ho l'obbligo di fare, se faccio 9 assessori, almeno 4 donne, va bene? Guarda caso, per gli uomini il posto era stato trovato subito. Quello e quell'altro. Va bene? Per le donne, ha detto, arrangiatevi. Allora, è sembrato, non ti ho detto che è stato, è sembrato che fossero come sopportate, come, vabbè, ve piglieremo per forza, potessimo farne a meno, piglieremo i maschi. Sembrava che fossero sopportate. Questo ho scritto. Non che le donne valgono più degli uomini.
9: Ma tua, io non la vedo così.
10: Ma tu hai visto quanti commenti?
9: Ma lui aveva un discorso.
10: Ma non c'entra lui, non c'entra lui.
9: Ma la giunta chi la fa, scusa?
10: Ma non c'entra lui, Giuseppe, non c'entra lui. C'entra la politica nazionale, locale, non c'entra. Guarda, quel posto era tutto meno che contro Marcello Comanducci. Tanto per essere chiaro.
9: Chi ha detto
10: per niente. Io ti dico che la politica ha dato l'impressione che le donne fossero sopportate. Capito? Questo è successo, perché alla fine, guarda caso, i nomi dei maschi li sapevamo tutti, quelle donne nessuno, perché...
9: Ma Natalie Dentini nessuno lo sapeva, assessore alla cultura,
10: alla cultura,
9: era venuta qui 2 settimane prima, direttrice del Nume, che non sapeva nemmeno che c'era.
10: Magari le sapeva nemmeno lei, perché la scelta sembra nelle ultime ore, quindi... tutto qui la cosa, hanno fatto mica nessuna polemica di nessun tipo. Ho espresso un giudizio e vedo che a darmi ragione o torto sono uguali di destra o di sinistra in questo caso, guarda, tanto per essere chiari. Poi c'è qualcuno che dice, ma io non ho capito che ha scritto, e io ho detto rileggi se ne hai capito, perché ho scritto tanto bene e tanto chiaro. Però detto questo, dopodomani, anzi lunedì, si insedia il consiglio comunale, ok? Si insedia il consiglio, che cosa c'è?
9: Sono le scale mobili, ti ho messo le scale mobili.
10: Che faccio?
9: No, perché c'ero ristato.
10: Cioè, chi vuole andare in consiglio comunale può prendere le scale mobili.
9: No, nel senso, ma hai detto di parlare di Arezzo? Intanto ti metto un po' di cose di Arezzo.
10: Lui dice si insedia al consiglio comunale, si insedia al consiglio comunale, sarà l'occasione ufficiale per le nomine degli assessori, per diciamo presentarli, sarà il momento.
9: C'è un assessore doppio, lo sai?
10: Sì, vabbè, che c'è di male?
9: Può essere, esiste, assolutamente. È già successo, assolutamente. È mai successo in politica che un assessore fosse da una parte alla, doppio assessore?
10: Sì.
9: Tra l'altro lui era anche un funzionario di Arezzo, mi pare.
10: Era un consigliere comunale, presidente della CAT.
9: Ah, presidente
10: Commissione
9: della CAT.
10: Assetto del
9: territorio. Parlando di Piombo.
10: Della prima, sì, della prima giunta Ghinelli, okay. Stavo parlando.
9: Che sostanzialmente ha preso il posto della Lucherini?
10: No, sì, come assessore sì.
9: Come assessore sì.
10: Come assessore sì. Come assessore sì.
9: Lucherini sarà senza.
10: Poi parliamo anche di quello. Abbiamo un'ora davanti.
9: Non siamo in par condicio, me l'hai promesso.
10: Siamo in par condicio.
9: Ecco.
10: E vai tranquillo.
9: Guarda, vado io dal Meacci a dirgli: mi ha detto il direttore che Meacci è il presidente del Cori, come no?
10: Esatto.
9: Dico, me l'ha detto lui, Marco. Che io
10: poi
9: posso.
10: Tanto si arrabbiano con me, mica con te.
9: Con me,
10: sono io il direttore responsabile, si arrabbiano con me. Non ti preoccupare.
9: Va bene.
10: C'è il consiglio comunale che già inizia un po' così, perché per esempio c'è un gruppo che è il gruppo diciamo delle liste civiche, quelle di Donati, okay. Che invece di partire con 4 consiglieri parte con 3, perché uno se n'è andato prima ancora dell'insediamento, Aldo Poponcini.
9: Ah sì, dove è passato?
10: Non è passato da nessuna parte, ma nel gruppo misto, che forma da se stesso in questo momento da solo.
9: Ah, c'è solo lui lì?
10: Il gruppo misto si forma con quelli che escono dai gruppi di partito e vanno nel gruppo misto.
9: Ora io qui mi vorrei chiederti un tuo parere su questa.
10: Guarda, l'ha detto chiaramente oggi Marco Donati, intervistato dal Corriere d'Arezzo.
9: Sì.
10: All'ultima domanda è stato: ma che è successo con Poponcini? Perché siete arrivati a questo?
9: Litigato,
10: e lui ha detto: divergenze politiche. Dispiace che invece di essere 4 saremo in 3 a fare il nostro lavoro all'opposizione. Lui è libero di fare quello che vuole, lo fa e buona fortuna a tutti. Cioè non ha voluto spiegare nemmeno Marco Donati qual è stato il motivo del contendere. Io penso che se tu invitassi Aldo Poponcini qui un giorno glielo potresti chiedere, a te non riuscirebbe a resistere, quindi invitalo e fatelo spiegare.
9: Guarda che già gli avevo chiesto della pensione anticipata a Ghinelli, non mi ha detto niente quel giorno.
10: Però ti aveva detto anche una volta che sono fuori vengo, quindi a questo punto
9: era venuto però ha detto lasciamo fare,
10: ma stavolta un po' lasciamo
9: ora
10: fare
9: Aldo,
10: perché
9: ora giro ti ci stringo
10: perché
9: insomma tutti si aspettavano che eventualmente si candidasse col centrodestra, insomma, no, anche lì non con Donati. Qualcuno dice che non ce l'aveva voluto, non mi ci hanno voluto.
10: Non lo so.
9: Queste sono tutte cose
10: da social. ci deve chiarire.
9: Ecco, noi Aldo vogliamo sapere. Abbiamo sete di sapere.
10: Esatto. Siamo qui per
9: conoscere.
10: Siamo qui per questo.
9: Ecco.
10: Altra sorpresa, altro motivo di curiosità che c'è dopodomani lunedì mattina in consiglio comunale, che sarà presieduto nella prima parte da Gianfrancesco Camurrini in quanto consigliere anziano, non di età, ma di voti, è quello che ha preso più voti di tutti.
9: Chi è?
10: Di preferenza. Camurrini.
9: Ah, Camurrini.
10: È lui che presiederà il consiglio comunale.
9: Ragazzi, Camurrini.
10: Ha preso il presidente del consiglio comunale, ma il consiglio comunale dovrà eleggere
9: un presidente.
10: Il presidente del consiglio comunale e i vicepresidenti. E i vicepresidenti.
9: Come funziona la ripartizione?
10: Non c'è ripartizione.
9: C'è un'elezione, qualcosa.
10: È un'elezione.
9: C'è una ripartizione. Scusa.
10: Non c'è una ripartizione. Perché si vota con la scheda segreta.
9: Segreta.
10: Qui che ti ci voglio. Perché cos'è successo? Nel costruire la giunta, Comanducci si è trovato in questa condizione. Lui ha deciso gli assessori della lista fare.
9: E gliel'ha detto anche Ghinelli, è il sindaco lui.
10: Infatti, ha deciso gli assessori della lista fare. E ha detto agli altri partiti, ora datemi voi i vostri nomi e io fra quei nomi sceglierò chi prendere. Non sappiamo se gli ha dato delle rose oppure no ogni partito. Io so per esempio che uno che la politica la sa fare, che si chiama Mario Agnelli,
9: che ha detto
10: che è in questo momento commissario provinciale della Lega, Siccome anche allora era stato chiesto di dare una donna e lui non voleva dare una donna.
9: E ce l'avevano, due un paio.
10: Non la voleva dare, non la voleva dare. Insomma, lui ha fatto pesare il fatto che sa come si fa politica e prima ancora che gli dicessero da te ci vogliamo una donna per forza, ha detto no, io vi do un uomo e ve lo prendete. Perché io voglio un assessore che faccia certe cose.
9: Rossi, vero,
10: Federico Rossi.
9: Federico Rossi, sì.
10: Dopo parleremo delle deleghe, subito dopo. Ora però parliamo delle persone.
9: Sì.
10: E infatti l'ha ottenuto. Infatti l'ha ottenuto. Le quattro donne le hanno dovuto dare i due partiti più grossi del centrodestra. Uno Fratelli d'Italia, tra due donne, e uno Forza Italia, che è il terzo, che non è il partito più grosso, è la terza forza. Tutte e due i rappresentanti di Forza Italia sono donne, che sono Lucia Tanti e sono Antonella Di Tommaso. Capito? Forza Italia non ha messo un uomo.
9: Infatti Federico Scapecchi è abbastanza...
10: No, è incavolato come una iena. E ha avuto, guarda, io non lo so quando anche il sindaco leggerà i commenti che sono su Facebook.
9: Non è l'unico, eccetera, che è incavolato, perché c'è anche una donna.
10: Sì,
9: che
10: sì, ma la dico anche lei. Dico anche, non c'è par condicio, quindi diremo tutto. Ma non sono solo loro, anche altri sono incavolati.
9: Su quello che dico io c'è sempre i miei messaggini.
10: Su Fratelli d'Italia, è incavolata Francesca Lucherini, che era la prima votata dentro Fratelli d'Italia, ma non sono contenti nemmeno Viscovo, che era dato per scontato.
9: Viscovo, sì.
10: Era dato per scontato. Non è contento Palazzini, che ha dato per scontato avere qualche incarico. Insomma, sono più duro a non essere contenti di come è andata. Non è felice nemmeno Lucacci, che sembra che accontenteranno in qualche modo dandogli la presidenza del parco delle foreste casentinesi.
9: Quella. Va bene? A Francesco Lucacci.
10: Sì. Però capisci che è un sistema che scricciola un po' da tutte le parti. Allora c'è da eleggere il presidente del consiglio comunale e Macri ha detto ma io vedrei bene uno dell'opposizione, Marco Donati. Marco Donati, tu te dici vabbè, siccome Macri non è uno che è sprovveduto, è uno che il naso politico ce l'ha molto raffinato
9: assolutamente.
10: Non hanno trovato il candidato giusto per se stesso.
9: Io non lo so se c'entrava qualcosa con Beppe Angiolini, ma c'era il suo cugino con Beppe Angiolini, no?
10: È lui.
9: Io non so se c'era.
10: Ha dato lui, subito l'ok a lui, quindi a lui gli stava bene Sugar, tanto per essere chiari. Che succede? Succede che c'è da eleggere il presidente del Consiglio Comunale che ha logica, visto che ha preso tre assessori Fratelli d'Italia, tre assessori fare, due assessori Fratelli di Forza Italia, toccherebbe a Fratelli d'Italia indicare il presidente del consiglio comunale, toccherebbe a loro, e con la maggioranza che hanno così ampia nel centrodestra si eleggono chi vogliono,
9: si eleggono chi vogliono.
10: E invece lui ha detto questa cosa: io metterei Marco Donati. Qual è la ragione per cui lo fa? È una captatio benevolentiae? No, perché Marco Donati non andrà mai ad appoggiare il centrodestra. È un modo di dire, uno di quelli che a fare
9: anche
10: un po'
9: se
10: di...
9: sai, avevano parlato loro,
10: tutti hanno parlato,
9: con Marco Donati
10: tutti hanno parlato,
9: ci ha parlato
10: il centro-sinistra a lungo.
9: Poi non ci ha parlato abbastanza,
10: non sono arrivati al dunque, ci ha parlato anche il centro-destra,
9: certo,
10: ma è ufficiale, ma è normale, anzi
9: è
10: guai se non avessero parlato.
9: C'era anche qualcosa di
10: c'era qualcosa di
9: che tutti intorno a un recinto, dentro un recinto, insomma,
10: è evidente, ma è normale. Quando si fanno le coalizioni, comunque sia, fai le coalizioni. Cioè, quando si misero insieme la Lega e i 5 Stelle per fare un governo nel 2018, e i due stavano insieme. Come il cavolo alla merenda, no?
9: Se dovesse venire Donati, l'opposizione sarà contenta, no? Abbiamo un presidente del Consiglio Comunale.
10: Il Consiglio Comunale in realtà non dovrebbe essere uno di parte, quindi potrebbe essere chiunque.
9: Tutti i consiglieri sono di parte lì, scusa.
10: Il presidente del Consiglio Comunale non fa che regolare i lavori del Consiglio, che è il Parlamento.
9: Chi potrebbe essere non di parte tra quelli che sono lì?
10: Non di parte, ma nemmeno Donati né non di parte, di parte anche lui, è delle liste civiche. Quindi è una parte anche la sua.
9: Che Stella era di parte.
10: Stella era di Fratelli d'Italia. Perché di lui Stella c'era... Nato, insomma, qualcosa voleva.
9: Fino a lui c'era i Mattesini, era di parte anche
10: lui. Appunto, quindi non c'è niente di male, insomma. Che succede? Succede che nel segreto dell'urna, chissà se tutti voteranno come indica il capo di Fratelli d'Italia. Capito? Siccome bisogna per essere eletti avere la maggioranza, siccome il centro-sinistra non lo so se lo voterà. Ma se lo vota a centro-sinistra,
9: ma il PD come la prenderebbe sta cosa? quella che era l'alleanza progressista.
10: Il PD, io non credo che in questo momento sia in grado di giudicare niente. È talmente frastornato, ancora indeciso nel decidere cosa fare.
9: Ma Ralli si è dimesso, mi pareva.
10: Sì, però vedi, non c'è stata una reazione.
9: Si è dimessa?
10: Non c'è stata una reazione da abbiamo preso una ciabattata, che facciamo adesso? Non c'è stata. Ah. Che era quello che tutti quanti in qualche modo si aspettavano. Però può darsi che sia la tecnica giusta, dire fermi tutti, non ci muoviamo, che a muovere si fa godere gli altri, fermi, tutti buoni, che cominciamo oggi la campagna elettorale per il 2031.
9: Però scusa
10: Ugo,
9: Ivo, ti riporto
10: della
9: su
10: serie
9: questa,
10: Bona Ugo.
9: Ti riporto su questa proposta del Macri. Che segnale è? Che segno è allora?
10: È un segnale.
9: Tu pensi che ci fosse stato di qualcosa prima, no? Del resto Ceccarelli aveva chiesto l'apparentamento, come giustamente ci viene segnalato, si sapeva. Sì. Marco ha detto assolutamente no, libertà di fare alle liste ognuno la propria scelta.
10: Una battuta l'ha fatta lo stesso Marco Donati, perché ovviamente Luca Serafini intervistando gli ha detto, dice, ma visto che ti vogliono candidare a presidente del consiglio comunale,
9: che ha detto?
10: E ti vuol candidare ai Fratelli d'Italia, che ne pensi? Lui ha detto, se il consiglio comunale diventa veramente la casa di tutti, io ci posso pensare a accettare questa carica.
9: Che vuol dire?
10: Vale a dire, se il parlamentino aretino viene considerato come il Parlamento vero, in cui maggioranza e opposizione hanno possibilità di interloquire, di parlare, di dialogare, perché negli ultimi consigli comunali francamente il dibattito è sempre stato spento. Perché? Perché la giunta ha un tale potere nelle mani, glielo dà la legge, non c'è nessun colpo di Stato, che praticamente quando arrivavano a un consiglio comunale le pratiche erano già fatte.
9: C'era qualcuno che dovevano passare esattamente per il consiglio comunale, lo disse qui Ghinelli, non mi ricordo quale.
10: Però quando arrivavano lì erano già fatti. Non c'era possibilità, anche perché quando voti col voto palese è difficile che la maggioranza voti contro il suo sindaco. Sarebbe una crisi irreversibile.
9: Comunque tu lo vedresti, allora lo scenario quale potrebbe essere?
10: No, lo scenario sarà che non lo so. Io credo che alla fine venga votato uno dei Fratelli d'Italia. Credo, però vedremo un po' come vanno le cose.
9: Va bene.
10: Lo fa Marco Donati, lo fa Marco
9: Donati.
10: Non succede nulla d'altro.
9: L'abbiamo citata, ma l'abbiamo lasciata lì. Francesca Lugherini, la più vetata all'interno delle...
10: Perché non ti dimenticare che anche Fratelli d'Italia, ma soprattutto anche altri, insomma, anche Fari soprattutto, hanno detto in campagna elettorale continuamente discontinuità rispetto alla giunta Ghinelli. Discontinuità, dobbiamo fare un taglio netto rispetto alla giunta Ghinelli. Te lo ricordi o no?
9: Vabbè, era una bandiera.
10: Rispondi.
9: Anche qui. Certo che me lo ricordo.
10: Devi dire sì o no?
9: Me lo ricordo, discontinuità. Oh. C'era chi diceva, questo è discontinuo, questo non è discontinuo.
10: Oh, perfetto. Discontinuità come si può fare? Tagliando del tutto i legami con il
9: tanti
10: passato.
9: Cieli,
10: Aspetta. Tagliando il passato. E questa è una cosa che avrà detto anche il sindaco Comanducci assieme al suo vice Gamurrini a tutti gli altri partiti. Signori, mandate candidati che non rappresentino la continuità con Ghinelli, perché questo abbiamo promesso agli elettori, i cittadini ci hanno votato e questo dobbiamo fare. Fare tutti nuovi, anche se erano ex ghinelliani una volta, ma non importa. Ormai
9: un po' come gli ex renziani.
10: Esatto, ormai il tempo è passato. E quindi tutti quanti hanno fatto delle proposte. Certo che la Lucherini, che ha preso il massimo dei voti all'interno dei Fratelli d'Italia, voleva essere eletta, voleva essere nominata. Sì. Certo che lo Scapecchi, che ha lavorato 5 anni sullo sport, sulle politiche giovanili, e ha preso tanti voti, 370 anche lui, ne ha presi non pochi, secondo alla Tanti. La Tanti sapevamo che prendeva tantissimi voti, insomma.
9: Tanti,
10: da tanti, aveva molti voti anche abbinati con...
9: Come il Gamurrini, c'aveva i suoi.
10: Con Raselle, ma Raselle.
9: Ma ce l'aveva i suoi, come il Gamurrini ha tirato fuori i suoi 1000 voti che da sempre si è saputo che aveva, insomma.
10: 1000 voti forse lo sapeva nemmeno lui davvero.
9: Lo sapeva già dalla prima volta.
10: No, disse 500 voti c'ho io, ha sempre detto 500
9: voti. Io sapevo 1000, infatti ne ha presi 950.
10: I suoi voti, molti sono del Comanducci, perché tu sai quanta gente ha votato nella scheda se riscrivendo il nome Comanducci Gamurrini?
9: Però ascolti,
10: erano due maschi, quindi non valeva. Era già candidato sindaco, non valeva, sono andati al Gamurrini.
9: Ma il pezzo da 90 della continuità, chi è? che l'avrebbe quasi messo anche uno di, se fosse venuto un,
10: allora,
9: venuto
10: l'unico,
9: un
10: pezzo,
9: di
10: l'unico pezzo vero della continuità è Alberto Merelli. Bravo. Che ha occupato lo stesso assessorato di prima, che non è un assessorato politico, non è un assessorato,
9: è tecnico,
10: di gestione,
9: che...
10: è un assessorato tecnico che deve tenere i conti a posto, deve trovare le risorse e darle a chi li spende.
9: Te lo immagino,
10: chi li spende
9: ora gli tocca levare quel quadro.
10: No, perché l'ha donato,
9: è
10: il
9: capito,
10: comune l'ha accettato,
9: sempre lì,
10: lo tiene.
9: Sì, ma lui c'è, come che fa, passa davanti al suo quadro.
10: Lo credo, la sua stanza ce l'ha.
9: Ah, lì lo tiene.
10: Se
9: lì.
10: Tu vai lì e parli con lui, non sai mai se guardare il quadro lui, capito? Non ti preoccupare.
9: Con la spada.
10: Non ti preoccupare.
9: Che c'era quel detto greco latino, sì, che era lì, vabbè.
10: Allora, la vera continuità potrebbe essere Merelli, ma che Merelli tornasse lì era scontato, perché uno nuovo per trovare subito il filo della matassa dei soldi e dei debiti e delle cose da pagare non è facile.
9: Lucia
10: Tanti, che è il secondo che faceva parte della giunta Ghinelli e che è entrata, gli sono state cambiate totalmente le deleghe, totalmente. C'è la persona che è rimasta, ma le deleghe non ce n'ha più una di quelle vecchie.
9: No.
10: Non ha più il sociale.
9: Allora, qui non
10: caro Giuseppe, non ha più il sociale. Lei ha i rapporti con le istituzioni, i rapporti con il consiglio comunale, i rapporti con l'università. Ce l'hai, guarda, nella scheda che ho dato. I rapporti con l'università.
9: No, famiglia, scuola, non ce l'aveva la scuola.
10: No.
9: E chi ce l'aveva,
10: ma insomma è una parte minima rispetto al sociale. Quello che aveva di grosso, lei era il sociale, capito? Quindi non ti preoccupare. Lei non rappresenta più la continuità, non è più vice sindaco, capito? Quindi hanno presentato gli altri e indubbiamente ci sono i mal di pancia dentro Forza Italia, e te l'ho detto chi? Scapecchi,
9: sì, abbastanza.
10: Che ha avuto il plauso di tutte le società sportive di Arezzo, a faccia, non nascosto. I presidenti delle società ad uno nel suo profilo di Facebook, tutti a dirgli siamo dispiaciuti e siamo preoccupati. Ora il suo posto è stato preso da Antonella Di Tommaso, che è una giornalista, una collega.
9: Infatti era lei.
10: Una collega cresciuta per anni dentro Tele San Domenico, quindi è una collega che conosciamo tutti quanti. Non so quanto se ne intenda di sport, però non ti dimenticare che gli assessori in genere devono avere una guida politica più che una guida tecnica. Quindi vediamo un po' cosa accadrà.
9: Politiche giovanili, che ce l'aveva prima?
10: Scapecchi,
9: che si è nata di dentini.
10: Ce la sono andate insieme alla cultura, esatto. E quindi questa è un po' la situazione, capito? Vogliamo parlare di deleghe? Parliamo di quelle di Federico Rossi, che è l'unico esponente della Lega. E qui c'è stato subito un po'... Lui c'ha la delega alla aretinità. Mi declini che roba è l'aretinità, te che sei di Rigutino.
9: Se sto di Rigutino non so d'Arezzo.
10: Allora
9: l'ho già spiegato.
10: Allora
9: l'ho già detto. Se sto di Rigutino non so d'Arezzo.
10: Ecco, allora
9: questa
10: quindi tu, allora non è per te.
9: Ma noi toscani siamo campanilisti fino a quello davanti.
10: Del
9: condominio.
10: Non scappare dalla domanda. Cosa vuol dire come pratica amministrativa occuparsi della aretinità?
9: Mantenere e coltivare quei valori che da sempre ci hanno contraddistinto. Ora io ti dico, fammi un esempio. Tenere il nostro alò, tenere i nostri artigiani orafi, una cosa del genere, una cosa che rappresenti Arezzo. Punto. Tenere, che ne so, alla tradizione della fiera antiquaria, tenere a tutte quelle cose che comunque ci identificano rispetto al fuori. Può essere questa una chiave di lettura?
10: Quindi,
9: non ho detto che lo sia.
10: Quindi, se me la esprimi così, invece che mercatini tirolesi, faremo mercatini delle Poggiola.
9: Potrebbe anche. No, d'Arezzo, no, Poggiola è anche troppo lontano. Mercatini d'Arezzo.
10: Poggiola è il luogo dove abita Federico Rossi.
9: Arezzo si è aretini quando si è di Arezzo. Punto. Te l'ho detto, io sto di Rigutino.
10: Quindi centro storico.
9: Se io sono di Rigutino.
10: Quindi
9: non
10: io che sono di Pescaiola, no, perché sarebbe troppo lontano.
9: Tutto. Ci sarà la delega alla retina. Allora l'assessore al bello, dai, ho la bellezza.
10: Ma
9: l'assessore alla felicità della regione toscana. Ma di che si parla?
10: Ma perché se parlo del Pippolo, te mi parli del 40 ore?
9: La retinità non te la spiego come penso che sia così.
10: Sono curioso di sapere.
9: Secondo me questo, difendere i nostri valori, le nostre tradizioni a retine, punto.
10: Allora spero che Mario Agnelli, che ha voluto Federico Rossi come assessore, faccia domani l'assessore alla Castiglionità e Meloni lo faccia alla Cortonesità. Allora. Cioè io sarei anche per rimettere la dogana quasi quasi. Così almeno vuoi entrare ad Arezzo?
9: Ma insomma, le parli, le tradizioni, i tuoi valori da aretino, le vuoi difendere o no?
10: Allora c'è bisogno di assessore. Alla retinità.
9: Ma ce lo spiegherà lui.
10: Ma c'è un bilancio. No, tutte cose curiose, capito? Poi che c'ha oltre la retinità, leggemele tutte.
9: Allora c'ha il ciclo delle acque.
10: Benissimo.
9: E qui mi sembra che loro, sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, avevano detto qualcosa sulle acque.
10: Sì, ma tanto sono tutte per la repubblicizzazione.
9: Immigrazione, oh, meglio della
10: Lega. Sono tutte per la repubblicizzazione.
9: Ascolta, immigrazione, integrazione, questo...
10: No, remigrazione.
9: Immigrazione, integrazione.
10: Immigrazione, integrazione.
9: Integrazione c'è scritto. Politiche della casa.
10: Sì, che prima c'aveva la Magnetti.
9: Protezione civile.
10: Sì.
9: Questo è un ruolo più tecnico. Vabbè. Sì. Frazioni e periferie,
10: sì.
9: Se sta le Poggiola, sì. Vedi che torna, aretinità,
10: sì.
9: Perché se ci avessero scritto, sì. Senesità, no.
10: No, ti faccio presente che sono 100 anni che prendiamo per il culo, sì. Chiamiamole, diciamo le cose col suo nome, i senesi, perché c'avevo la senesità loro.
9: Ma loro se la difendono sempre.
10: Bravi.
9: E la difendono sempre.
10: S'affoghi
9: se una volta si difende noi aretini la aretinità, lasciglielo sta assessorato.
10: Sai la differenza fra Arezzo e Siena, qual è forte?
9: O qual è?
10: Che a loro gli è morta la banca e sono alla fame. Noi c'è morta la banca, ce la siamo cavata lo stesso.
9: Allora, loro avevano un'economia tutta girata intorno al Monte dei Paschi,
10: appunto.
9: E che era appunto. Il padre padrone, ma aiutava
10: una
9: tanto.
10: Sola cosa son una sola cosa sono capace a fare loro perché non siamo capaci a farla noi.
9: O qual è?
10: Che tutte le cariche che riguardano Arezzo e Siena le piglio a loro.
9: Ah, questo sì.
10: Io voglio capire, spero che l'assessore Rossi, la retinità, la coniughi assieme al sindaco.
9: Ma non da ora,
10: Aspetta, mi fai parlare.
9: Anche sulla sanità.
10: Abbassa il tuo microfono. Io spero che la retinità, l'assessore Rossi e il sindaco Comanducci, il vice sindaco Gamurrini e tutti gli altri, la esprimano in questo modo. C'è da eleggere il presidente della Camera di Commercio di Arezzo, lo voglio. C'è da eleggere...
9: Ora c'è di Siena.
10: Appunto. Allora,
9: chi è capo peso economico?
10: Noi, due volte tanto.
9: E allora perché c'è di Siena?
10: Perché
9: avevamo il segretario, che era d'Arezzo. E ora il segretario doveva essere...
10: senese.
9: È anche senese, sì. Esatto.
10: Quindi, capito?
9: Allora, vedi che ci voleva un assessore alla terrenità.
10: Ma andrebbe spiegata questa cosa.
9: Beh, io non la lo leggo ora, dammi un po' di... E poi c'è la cultura della memoria. Questa cultura della memoria associata... Cultura della memoria?
10: Io saprei come declinarla, però vediamo come lo fanno loro.
9: Vedremo un po'.
10: Vediamo come lo fanno loro.
9: Va bene, poi cosa mi vuoi dire?
10: Io non lo so cosa voglio dire. Voglio dire, vuoi sapere chi sono quelli che
9: voglio parlare del Gamurrini. Le deleghe più pesanti.
10: No, tutto fare le deleghe più pesanti, non il Gamurrini.
9: Ha preso voti. E allora ha preso i voti.
10: No, quindi... ha preso tutto il potere fare.
9: Ma ha preso i voti. Ha preso i voti. Come lista fare, ha preso i voti. Punto. E allora Gianfrancesco Gamurrini, che è diventato vice sindaco, già si sapeva.
10: Sì.
9: Opere pubbliche, manutenzione, mobilità del traffico, giostra del Saracino.
10: Sì.
9: Sono penso che
10: Piomboni.
9: Pomerelli, che è assessore al bilancio, quella è un'altra cosa, abbiamo detto. Piomboni è assessore all'urbanistica, edilizia, patrimonio e ambiente, anche questo è importante.
10: Assolutamente.
9: E poi chi ci abbiamo dietro?
10: Abbiamo Marcantoni.
9: Francesco Marcantoni, assessore alla transizione digitale. Devo dire che è esperto su questa cosa.
10: Assolutamente.
9: Anche
10: esperto.
9: Perché tu prima hai detto.
10: Assolutamente hai detto, esperto. È esperto. Lui è anche Comanducci.
9: Sviluppo economico.
10: Anche Comanducci ha molte cose. Guarda.
9: Sciari, antiquere. No, Comanducci cosa ha? Tira turismo, affari legali, politiche sanitarie, sicurezza e polizia locale.
10: Quindi,
9: stampa e informazione.
10: Sì.
9: Oh, Marcello, noi in città.
10: L'hanno sempre fatto i sindaci quello.
9: L'hanno sempre fatto i sindaci.
10: Sì,
9: vedi
10: sì.
9: Che io non lo so.
10: Ma è giusto che la facciano i sindaci.
9: Perché?
10: Perché i rapporti con la cittadinanza tramite la stampa e l'informazione.

0: in consiglio comunale.
1: Ce l'elenco chi? Ce l'hai? Porca miseria.
0: Sì, io leggo poco di quello che mi dice io.
1: Partito Democratico, eccolo qua. Vincenzo Ceccarelli, Alessandro Caneschi.
0: Ma non ce l'ho questo io.
1: Francesca.
0: Giuro,
1: No, sempre l'elenco. Te l'ho lasciato, vai tranquillo, non te l'ho tolto. Non è che ti ho fatto lo scherzo di toglierlo, capito?
0: Beh, secondo me mi hai fatto lo scherzo di toglierlo perché io.
1: Ma hai letto prima di Lucherini, quindi c'è anche quello. Vai avanti.
0: Io poi ti darò questo qui, però io non
1: Vincenzo Ceccarelli, Alessandro Caneschi, Francesca Arcangeli, Andrea Gallorini, Lucia De Robertis, Valentina Vaccari e Donato Caporali.
0: Anche primo, Donato Caporali.
1: Primo dei non eletti, Giovanni Donati.
0: Ah, il Genga non eletto.
1: Esatto,
0: detto, sì,
1: esatto, esatto.
0: Poi, la Valentina Vaccari c'è?
1: Sì, sì, sì, sì. Poi scelgo Arezzo, lo sappiamo chi c'è, sempre per la maggioranza chi cambia. Per esempio, in Forza Italia... essendo entrata in giunta la Lucia Tanti, lascia il posto da consigliere comunale ed entra Mattia Delfini e il primo dei non eletti è Jacopo Apa. Per la Lega entra Cristina Ceccarelli assieme a Francesco Campa, che era già stato eletto come secondo. Il primo era Federico Rossi, il secondo
0: Cristina Ceccarelli
1: Campa.
0: L'ho conosciuta facendogli una domanda un po' birbante.
1: E Cristina Ceccarelli, sì.
0: Quel sabato che andavo, non è che la feci birbante, ma era scontato che insomma dire che
1: dai, se era parente.
0: No, dicendo che insomma era già stata, quindi poteva dire tutte quelle, ma c'era già stato un esponente della Lega lì, quindi e lei mi rispose veramente bene, rimasi colpito.
1: Qual era?
0: Lei, Cristina Ceccarelli, sì. E con nonchalance mi rispose a una domanda che...
1: Dimmela, non me la ricordo.
0: Che appunto cosa portava di insegnamento il suo il trascorso della Lega nell'attuale giunta che c'era, capito? E lei disse, porteremo a casa quelli che valuteremo quelli che sono stati fatti gli errori, e gli errori ce ne erano stati fatti, e faremo tesoro di questi, punto. Fu molto bravo.
1: Non l'ho capita, ma non importa.
0: Vabbè, allora, me la spiego male io.
1: Non importa. Vabbè, allora, primo dei non eletti, Alessandro Calussi, l'avvocato. E basta, non c'è altro.
0: Alessandro Calussi.
1: Scelgo Arezzo. Scelgo Arezzo a Marco Donati e Fabio Buricchi. Prima dei non eletti, Valentina Sileno.
0: No, la Valentina non è stata
1: no.
0: Eletta.
1: E poi con Arezzo a un consigliere che è Alessandro Meucci.
0: Va bene. Va bene, dai, va bene. Abbiamo un paio di minuti.
1: Ancora?
0: Sì, sì.
1: Madonna,
0: mi hai fatto rimanere perché ora mi hai fatto confusione in testa. Non ci capisco più niente praticamente.
1: Non ci capisco niente. Se ovviamente chi non può andare in consiglio comunale lunedì mattina, ma vuol vedere questo che è un consiglio comunale importante, il primo l'insegnamento, si può collegare in diretta a streaming sul sito del comune oppure quasi tutte le TV fanno la diretta.
0: Tu guarda che non c'è qui, quello che mi hai detto te. Tu mi hai omesso quelli di sinistra.
1: Dopo
0: non so perché.
1: Perché quelli di sinistra non contano più niente, hanno perso.
0: No, però due parole me ne devi dire. No, tu me ne devi dire.
1: Cosa ti devo dire?
0: Che cosa c'è? Ho letto, lo disse anche Ghinelli, vabbè, a parte quello che ha detto lui, no? Che a parte che dice i miei anni, 11 anni, hanno portato a questa vittoria di Comanducci. L'hai sentito anche tu,
1: sì.
0: Quindi, vabbè, il suo punto di vista. Però sul fatto, dice, se avessero messo o Tenti o Donati, avrebbero sicuramente fatto meglio di quello che ha fatto Ceccarelli.
1: Ah, con il se, con il ma.
0: Dice col seno del poi.
1: Tutti i coglioni sono capaci a dire i risultati. Va bene? C'è una differenza. Chi l'ho detto prima il risultato? Quanto tempo è che ti dico che rivinceva il centrodestra con un vantaggio di 10 punti, 12? Quanto tempo è?
0: Allora,
1: dal primo giorno.
0: Di 10 punti, 12 non me lo ricordo, però un vantaggio.
1: Ho vinto più caffè in questa campagna elettorale. Ma non perché. Io ti ripeto, Ceccarelli probabilmente almeno. Vediamo come sarà Comanducci. Era forse il migliore come capacità a fare il sindaco, perché ha una grandissima esperienza politica, amministrativa, è veramente uno capace di tenere i gruppi. Lui ha fatto l'assessore, il presidente in provincia, teneva insieme anime diversissime dentro la sua maggioranza, ma veramente diverse. Collaborava con quelli che erano dall'altra parte, con Lucherini c'era una collaborazione strettissima. In regione ha fatto cose importantissime,
0: sì, ma questo è passato,
1: quindi è capace.
0: Ivo.
1: Appunto, vedi, e dici quello che dico io. La città non ha accettato che candidato a sindaco fosse un politico, tant'è chi ha preso tanti voti i cosiddetti non politici. Comanducci figurava come civico, Donati figurava come civico. Poi il passato anche loro sono stati politici. Il Donati ufficialmente ha fatto il parlamentare del PD, più politico di quello si muore. Il Comanducci era nella giunta col primo Ghinè.

0: Quindi era politica anche lui. Cioè, quando tu vai in consiglio comunale diventi politico il giorno stesso che entri. Oggi Poponcini è un politico, è stato comandante della polizia locale, oggi è un politico, capito? Come lo è Meucci, come lo è Buricchi, come lo sono tutti quanti.
1: Quindi diciamo che Arezzo è diciamo più per la figura, come si è sempre visto, sì, l'imprenditore, l'amministratore.
0: Sì. No, in questo caso in questo caso hanno bocciato la figura di Ceccarelli, ma non per le sue qualità amministrative. Lo hanno bocciato perché hanno detto: c'è ormai l'antipolitica che viaggia in questo paese. Ormai questo paese è contro la politica. Vale, se il 40%, 45% non va a votare, che vuol dire? Che quelli non sopportano questa politica.
1: Vabbè, tu sai come la penso su quelli che non votano. Giustamente anche il Romizzi per AWS è centrato, no?
0: Sì, è evidente che c'entra AWS.
1: Esatto. Vabbè, devo dire una cosa, Ceccarelli mi è sembrato, anche nei confronti, cose varie, mi è sembrato un pochino più stanco, più...
0: È il suo stile, bisogna conoscerlo, non è
1: un'offesa questa, mancherebbe, cioè non...
0: Ma è il suo stile, è quello, insomma, non è che uno è abituato a parlare veloce, parla veloce anche se... Il Donati parla sempre veloce, e non è che cambierà se diventa presidente del Consiglio Comunale, parlerà sempre veloce.
1: Sì, insomma. No.
0: Però visto il suo modo di parlare, il Comanducci è uno calmo, tranquillo, continuerà a essere una persona calma, tranquilla, a meno che non lo facciano incavolare i suoi, ma insomma, voglio dire, è così, capito?
1: Ma io vedo un po', dimmi se sbaglio, qui c'era Ghinelli e qui c'era la pretoriana che era Lucia Tanti, no? E qui c'è Comanducci, poi il pretoriano dietro ce l'ha, Gamurrini.
0: Ma io non la vedo uguale questa
1: amici, Gamurrini di politica ne conosce.
0: Sono amici, sì, e allora questo che vuol dire?
1: Che nel senso lo difende. Lo
0: Ma che lo difenda non c'è dubbio, certo. Ma non sarà solo Gamurrini a difendere, sarà tutta la sua giunta.
1: Sì, certo,
0: e tutto
1: però
0: il suo gruppo
1: uno
0: di fare.
1: Che insomma è il portabandiera. No?
0: Secondo me se per questo è più portabandiera il come si chiama? Marcantoni, con il quale sono in società da 30 anni nelle aziende, quindi amici per la pelle, ma anche con Gamurri sono amici. Ma il pretoriano è una cosa sbagliata. La Lucia Tanti, secondo me, non è stata mai una amica di vecchia data. Si conoscono anche loro dal 99, attento bene, perché Lucia Tanti non era in politica ancora, però era una stretta collaboratrice di Rossella Angiolini, che era nella prima giunta di Lucherini.
1: Ai fini della difesa, Ivo,
0: capito?
1: Che cambia se un amico di vecchia data, uno difendi il sindaco. Che
0: sì, ma lei più che difenderlo ha svolto il ruolo di vice sindaco in pieno.
1: L'ha sempre difeso.
0: Ha sempre
1: anche
0: fatto il vice
1: quando,
0: sindaco.
1: Anche quando era
0: poco, era poco difendibile.
1: Diciamocelo, però, caro Ghinelli, so, qualche volta era un po' difficile, però nel senso buono.
0: Però
1: dico,
0: guarda che se ci parli anche oggi con Lucia Tanti non s'azzarda a dire una parola diversa da quella che diceva,
1: detto, siamo amici,
0: da quella che diceva, ma non amici, lui ha detto, io lo rispetto,
1: sì, ho capito anche,
0: ma l'amicizia quando sei in politica non conta.
1: Allora il Gamurrini e il Comanducci
0: non conta, loro si rispettano e si stanno insieme perché politicamente la pensano uguale.
1: Va
0: sui
1: bene,
0: lavori.
1: Dai, va bene. Ascolta.
0: Posso farti un'ultima battuta veloce, così
1: tu puoi fare tutto quello che vuoi.
0: Rompiamo un attimo questo alone di bontà.
1: Tu fossi entrato un consiglio, te. Che avresti fatto?
0: Andavo via subito, andavo col Poponcini nel gruppo misto subito.
1: Ma come
0: giorno.
1: Subito?
0: Due tripponi come me e lui. Perché glielo posso, lo sa, perché siamo molto amici.
1: Guarda Aldo, adesso quando vieni qua, che a sto punto bisogna tu venga, perché
0: per
1: sei
0: forza.
1: L'unico componente del gruppo misto, si dice così,
0: sì,
1: vero?
0: Sì.
1: Ancora prima di entrare, insomma, due paroline bisogna tu ce le dica, insomma, no?
0: Di che si parlava adesso?
1: No, mi volevi dire una cosa ora, in chiusura.
0: Ah, sono state a vedere il cantiere di Via Fiorentina.
1: Oggi,
0: Comanducci,
1: o
0: ieri l'altro, due giorni fa,
1: sì,
0: Comanducci e Gamurrini.
1: Che non c'era nessuno.
0: E Gamurrini ha fatto subito una dichiarazione dicendo: sì, siamo stati, abbiamo visto, abbiamo guardato, abbiamo studiato. Beh. Intanto vi dico una cosa: che fra un mese rovesceremo il cantiere, vale a dire si riaprirà di sotto e si chiuderà di sopra. E poi nell'arco di un anno i lavori saranno finiti. Esattamente le stesse identiche parole che ha detto Marco Sacchetti 3 mesi fa.
1: E che lo ricordi? E che volevi che dicesse?
0: Quindi voglio dire, alla fine la rivoluzione è continuare le cose iniziate. Come pure Comanducci oggi ha risposto per quanto riguarda Via Filzi. Ha dato altri 3 mesi alla banca per sistemare. Ha detto 3 mesi, come dire, vabbè, sono arrivato io, vediamo questo ulteriore tempo. fra 3 mesi non andate, vado io come comune, faccio i lavori e ve li faccio pagare. E questa era la linea che dovevano tenere da subito. Quando è iniziato il porcaio che c'è adesso, 1 anno, 2 anni fa, il sindaco di Arezzo doveva fare in quel modo. Ti do 3 mesi, non lo fai, lo faccio io come comune e poi ti faccio causa. Perché è l'unico sistema. Vabbè. Contro la prepotenza di chi ha comprato, ha i soldi e non ha fatto i lavori. Per me è una prepotenza quella canna.
2: Sono d'accordo con te. Ci fermiamo.
0: Poi la fortuna è che non ci faremo più la caserma dei vigili urbani. Che colpo di fortuna.
2: Ah, tutti d'accordo lì, mi pare.
0: Escluso uno.
2: Chi era?
0: Alessandro Chinelli ha detto:
2: no, vabbè, lo so, lui
0: è quello il posto giusto.
2: E ha detto: non ha trovato nessuno così in gamba da smontargli questa sua.
0: Quando vuole, ne parliamo anche subito.
2: Lui ha detto: fino ad oggi non l'ha trovato. Uno che mi convinca.
0: Sai, convincere uno come il Ghinelli è difficile, perché è uno che quando mette il capo avanti
2: e questo,
0: passa attraverso
2: e
0: i muri.
2: Questo è stato il suo errore, che
0: il suo carattere,
2: che si è riconosciuto da solo, da aver dato poco spazio, aver ascoltato poco i suoi, poco i suoi collaboratori.
0: Se tu parlassi con i suoi collaboratori in privato, tutti quanti ti direbbero: io volevo dirgli che sta cosa era fatta male, ma me so guardato bene, se no mi mangiavo con panni addosso.
2: Va bene,
0: fine,
2: dobbiamo
0: fermare.
3: Radio Fly. Rewind. Sono le 18:49. Radio Fly.
2: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace, in questo giovedì. Ti stai bene? Non è caldo, vero?
0: Si sta benino.
2: Si sta benino?
0: Un goccio di più fresca era meglio, ma si sta bene.
2: Basta tu me lo dica, io vado a zac, attacco.
0: Come, tu obbedisci?
2: Io certo che obbedisco.
0: Sei un capo democratico.
2: Ora ti volevo dire, no, non te ne dico, perché poi...
0: No. Lo so che stavi per dire, sai. Enzo Micaille io, vai, va avanti. Ascolta, prima di fare tutti i filmatini tuoi, che sono i migliori pezzi della trasmissione,
2: l'abbiamo mischiato tutti insieme, però vabbè, non ti preoccupare.
0: Quindi hai bisogno di fare un'interruzione. Ci avrei 3 notizie di cronaca urgenti da dare.
2: Te dai le notizie di cronaca.
0: La prima notizia: processo Coingas, cosiddetto Coingas, quello cui già ad Arezzo molti erano stati assolti, ti ricordi, no, a suo tempo, Macri assolto, Ghinelli assolto, tanti soggetti assolti. Assolto, escluso per una sola cosa, insomma, abuso d'ufficio, che
2: sì,
0: però
2: Ghinelli aveva 3 mesi, mi sembra.
0: Aveva una cosa piccola. Sì. Insomma, in appello tutti assolti. Anche quelli che avevano avuto condanne più importanti, come
2: la Zon,
0: ma anche l'ex presidente di molti servizi e Roberto Breda Bardelli, tutti assolti.
2: Ma e chi aveva patteggiato?
0: Chi ha patteggiato, ha patteggiato. Se patteggi in qualche modo,
2: quindi ha patteggiato, è colpevole uno.
0: Ma non è che è colpevole, perché tu non puoi nemmeno dire che è colpevole. È uno che ha patteggiato.
2: Che vuol dire patteggiare?
0: Riconosci, dice: io non voglio affrontare il processo, perché nel processo magari mi posso trovare peggio, non lo voglio affrontare. Dammi la pena che mi vuoi dare, la faccio e buonanotte.
2: Che significa?
0: Che non è un riconoscimento del reato di cui è accusato. Ha patteggiato una pena, fine del film. Capito? Fine del film.
2: Ma se tutti sono stati assolti,
0: non è che lui può dire: ah, visto che l'hanno assolto con altri, faccio ricorso. Fine del film. Lui ormai la condanna l'ha presa e la tiene. Capito? Poi, seconda notizia: c'è un processo che si sta avviando e riguarda una storia che coinvolge il comune di Anghiari.
2: Mamma mia, l'ho sentito.
0: Comune di Anghiari, ci sono 7 persone denunciate all'autorità giudiziaria che avrebbero prodotto attestati di residenza per far conseguire a numerosi cittadini sudamericani il documento che avrebbe permesso loro di muoversi in piena libertà. Sono 7 persone, di cui 5 dipendenti comunali. Uno è il sindaco di Anghiari, che è anche presidente della provincia, Alessandro Polcri.
2: Sì.
0: E poi un altro è questo soggetto.
2: Ma lui perché firmava questi atti alla fine? L'ultimo della catena, no?
0: L'ultimo della catena, chi firma? Quando uno firma, deve sempre
2: firma, sì. Praticamente
0: quando io l'anno scorso ti ho messo una fila di bigliettini sotto te, l'hai firmati, e poi hai detto: ma chi mi ha scosso questo assegno? Te hai firmato? Cioè, ma io non lo sapevo che erano
2: però
0: tuoi
2: assegni.
0: Quindi chi firma deve guardare cosa
2: questa
0: firma.
2: È la storia di che legandosi a un
0: attenzione siamo ancora in fase certo. di istruzione
2: però da quello che ho capito bene. Io legandosi a un nome di forza di un antenato che veniva da
0: sì,
2: Rizzo,
0: da la vicenda
2: Anghiari,
0: era questa la vicenda era questa
2: potevano chiedere cosa addirittura la cittadinanza.
0: I cittadini stranieri avevano davvero avi italiani, ma non avevano tutti i requisiti, tra cui la residenza, per restare in Italia, documenti e attestazioni che, secondo l'accusa, sarebbero stati rilasciati dal comune. E quindi c'è questo tsunami in comune, anche perché non ci dimentichiamo che Anghiari è uno dei tre comuni che vanno al voto nel maggio del 27. Ci sono Sansepolcro, Montevarchi ed Anghiari. E Polcri sembra che fosse intenzionato a ricandidarsi di nuovo ad Anghiari, dove tu sai
2: lo
0: che
2: poteva fare tre
0: sì, perché è un comune sotto 15.000 abitanti.
2: Ho capito.
0: È come Castiglione Fiorentino. Poteva farlo tranquillamente. E non so come andrà a finire questa cosa. È un processo, sai, i processi possono anche durare a lungo. Ma quando sono reati contro, diciamo, la pubblica amministrazione, come in questo caso, perché è un reato commesso da un pubblico ufficiale, insomma, il rischio è alto. Terza notizia, che è di interesse pubblico molto importante, c'è una bella polemica in giro, bisogna capire come stanno le cose, chi dice la verità, chi non dice la verità. Dal 1° di luglio parte ad Arezzo, per noi una sperimentazione, per altre città è già avvenuto, che al pronto soccorso i codici minori, quelli che noi chiamiamo bianchi e verdi, tanto per essere chiari, ora li chiamano in un altro modo, gli mettono un numero, ma insomma quelli leggeri, no? Ti schiacci un dito, vai lì, ti sei graffiato un po' in modo pesante su un braccio ma non stai sanguinando, vai lì, insomma, quelle cose più piccole, hai la febbre e ti mettono lì, a volte aspettare anche ore eccetera, ma tutto questo in tasca al pronto soccorso. Dal 1° di luglio quel servizio sarà svolto da medici, non da medici, che vengono inviati sul posto dalle tre associazioni di volontariato sanitarie di Arezzo, vale a dire Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa, che per fare questo servizio prendono ovviamente dei soldi, perché i medici vanno pagati, non è che sono gratis. C'è chi ha detto, ma chi hanno privatizzato il pronto soccorso? Ora, non l'hanno affidato a un privato, l'hanno affidato a associazioni di volontariato che già lavorano per l'ospedale, perché le ambulanze di chi sono? Sono al servizio del 118, cioè della regione toscana, ma in realtà sono società di pubblico servizio, come sono di volontariato, come sono queste tre. L'elisoccorso lavora per il 118 e basta, ma è di una società privata. Non è di una società pubblica. Quindi tante cose. Il CUP chi lo gestisce? Lo gestiscono cooperative incaricate dalla USL e a volte anche con dei problemi, quando non pagavano i dipendenti, eccetera, tutto quanto. Quindi ormai sono anni e anni e anni che molti servizi venivano demandati fuori. Ma tu pensa anche con l'accreditamento che succede. Tu puoi andare, per esempio, lì hai bisogno di fare una risonanza. E la USL all'ospedale te l'ha dato per 3 mesi, però ti dicono se vuole può andare in questa struttura privata, che sia a Teronto, ad Arezzo, a Foiano o da un'altra parte, la fai in una settimana, sempre pagando lo stesso ticket, non è che cambi la cifra, non vai privatamente in questa struttura che è privata, capito? E quindi esiste già. Sono insorti i sindacati, sono insorte le società, una serie di strutture di volontariato esterna, queste tre, è insorta anche la politica su questo, perché molti hanno detto, beh, ma insomma, che sistema è? Se spendete 600.000 euro all'anno, che poi diventeranno 1 milione, perché dovete dare a questi medici gli ausili, e l'abbigliamento adatto, le cose adatte, eccetera, una cosa e l'altra, non potevate assumere 20 medici e mettere quelli al posto di questi qui? E la risposta che ha dato oggi il direttore generale Torre al sindaco di Arezzo Comanducci, che è andato a chiedere subito, ha detto voglio capire che succede, e lui ha detto noi non lo facciamo perché ci piace darla fuori questa cosa, la faremmo volentieri da noi, finora abbiamo fatto tutto da noi e a volte il disservizio c'è stato perché se ho pochi medici non si trovano i medici dell'emergenza, ma non ad Arezzo, in tutta Italia non esistono medici disponibili a stare al pronto soccorso perché non c'è carriera, è un lavoro pesante e duro, a rischio, perché in genere le denunce le prendono i medici della prima botta, tu vai lì col mal di pancia, il medico fa una diagnosi ritenendo che si tratti che tu hai mangiato troppa pasta asciutta oggi, vai a casa, muori, fanno causa e è quello medico, che ci va di mezzo. È un posto un po' rischioso,
2: è un
0: chiaro.
2: Posto rischioso, sì.
0: Certo, o cambia il sistema di prescrizione, di modo di acquisto di questi soggetti, li paghi meglio, li fai formare di più all'università, togli il numero chiuso a certe categorie di sanità, se no non ne cavi le gambe, perché questo problema è in tutta Italia. E soprattutto i medici oggi operanti in questi settori sono tutti vecchi, c'hanno poco alla pensione, un anno, due anni, tre anni, quattro anni. Tra cinque anni ci potremmo trovare senza medici a pronto soccorso.
2: Eh sì.
0: Problema serio.
2: Io te l'ho detto sempre che i medici, le osse, gli infermieri del pronto soccorso, insomma, io potrei del pronto soccorso li metto insieme alle cassiere, vigili del fuoco. Te l'ho sempre detto. Va bene, no, stavo dando un'occhiata e concludo con quel discorso col fatto del patteggiamento. Effettivamente è una condanna che va sulla fedina penale, però non ha una missione di compenso.
0: Non è una missione di compenso.
2: Esatto.
0: È una valutazione.
2: Vabbè,
0: che fatto.
2: Però ai fini pratici. Ai fini pratici, non quelli legali, ai fini pratici, patteggi per dire voglio.
0: Guarda che
2: passa come ammissione.
0: La stessa storia è successa con il processo Banca Etruria.
2: Vabbè.
0: Ci sono stati soggetti che hanno patteggiato.
2: Posso dirti una cosa? Sì. Posso dirti una cosa? Su questa soluzione di CoinGas c'è una persona che probabilmente non avrà mai il sentore di quello che è successo da 7 anni a questa parte.
0: E sappiamo chi è.
2: Che sappiamo chi è.
0: Va bene, andiamo avanti.
2: Andiamo avanti. E andiamo avanti, andiamo a farti vedere che ti porto un po'.
0: Dimmi te, scegli.
2: Allora io
0: avevi le scale mobili, c'hai?
2: Sì, no, le scale mobili quelle te le faccio vedere come coso, perché
0: come sfondo.
2: Perché devi sapere che io avevo già preparato la trasmissione per il giovedì del Saracino, ma esatto. C'era la prova generale del Saracino, io non ti ci ho portato. E allora dopo l'ho messi sul web. Sono stato alle scale mobili.
0: Sei divertita la prova generale?
2: Sì, sono stato bene, sì.
0: Meglio o peggio dell'anno scorso? Occhio come rispondi,
2: meglio. C'era Daniela Formelli, abbiamo scoperto un'altra che.
0: Quindi meglio Daniela Formelli che Ivo Brocchi.
2: Assolutamente sì, questo te lo posso mettere scritto.
0: Cambierò conduttore questa volta.
2: Ascolta, conduttore, no. Allora, ti ricordi tutta quella storia di scale mobili, sì. Poi si era fermata una scale mobile giù in fondo, la prima, con tutta quell'acqua sassi. C'era i pezzi di ricambio pronti, era il mercoledì prima del Saracino. E so che il giovedì del Saracino hanno montato una parte funzionava, ma l'altra no. C'era proprio i pezzi di ricambio. Io non so che cosa sia venuto qui e va bene, e poi eravamo andati a un Poggio del Sole, avevo fatto un po' di giratine, ti devo dire la verità, e allora c'erano delle immagini che ti volevo far vedere, ma io ti faccio vedere quelle di oggi. Avevo fatto capire anche cosa si può fare sulle scale mobili e cosa no, per esempio, no, perché non ci si fa mai caso.
0: C'è chi ci balla, c'è chi
2: no,
0: sta,
2: vabbè,
0: chi sta a sedere sulle maniglie.
2: Questo era un incidente che avevo segnalato. E poi ero andato anche ai giardini del Porcinai.
0: Ma non è più Porcinai, ora
2: casi non c'è più Porcinai, a far vedere quello che erano che comunque erano state lasciate in maniera bella.
0: Il trattamento fatto.
2: Il trattamento, anche tutti, sai che c'era così nei casottini, perché ci doveva essere poi le scene propiziatorie, erano state messe tutte in cemento, bene, non c'era tutto quel degrado. E cioè, erano attenzionati dalla parte di Santo Spirito, ma c'era una cosa, ti volevo far vedere l'apertura del bar in piazza Edo Gori che si è tenuta giovedì della scorsa settimana, Martina Inflower, ma non c'è più nostro amico, l'hanno dato in gestione, quindi è un'altra cosa. Adesso noi andiamo, invece ti voglio far vedere.
0: Sì, però non ho capito, era bello o era brutto?
2: Cosa?
0: L'apertura del bar.
2: Noi c'eravamo il mercoledì, abbiamo trovato lì che ci stavano preparando tutte le sedie. Domani sera, quindi il giovedì alle 18 c'era l'inaugurazione, il giovedì della prova generale. E io ci sono andato il mercoledì, come ti dicevo. Però adesso invece ti porto da un'altra parte. Ho fatto un giro. Un attimo solo, mi metto l'audio che si possa sentire, perché altrimenti non lo senti. Stasera si è fatto un po' di giri, ma così en passant, e siamo andati. Prima di tutto siamo andati al Poggio del Sole. Guarda, Ivo, guarda là.
4: Un po', vediamo,
2: hanno messo i cancelli.
4: Molto bella. Hanno messo la ringhiera di ferro.
2: Guarda.
4: C'è questa cosa che ci fa veramente piacere. Le scalettine sono quelle dell'altra volta. Le tracce per i non vedenti sono sempre cementate, quindi sono lì. Ma c'è una cosa che ci colpisce. Ma come sarebbe a dire? Ma metti la ringhiera e già me la rompi subito. Guardate lì al centro.
0: Quello è qualcuno che si è attaccato.
2: No, già battuta l'altra settimana.
4: Montanti,
2: non c'era.
4: Come si chiamano? Sono già divaricate. Io spero che quelle le cambino. Cioè, anzi, è anche battuta da sopra. Vedete, si vede bene. È battuta.
0: È caduto
4: sopra.
0: Qualche palla.
4: Ce la vorrete cambiare, visto che dovrebbe essere nuova? Oppure c'era quella? Ma forse Angiolino quella lì c'era. Non c'era quest'altro tipo di ringhiera. Però dai, ora. Non ce la consegnate rotta, perché cioè non esiste. Comunque intanto il cantiere è chiuso questo giro, non ci sono altre cose da segnalare, continuiamo il nostro giro. Però già abbiamo trovato un baco, ma possibile ci fanno la roba, ci danno la roba già rotta, ma come è possibile?
1: Vabbè, ma guarda che, guarda che io ho la testimonianza che
0: si è rotto, magari è cascato un palo.
1: Allora adesso invece ti porto
4: in giro per i nostri spazi verdi per vedere un po' dov'è che possiamo venire a ricrearci. Oggi siamo al Parco Ducci, dietro il parcheggio Baldaccio. Qualcuno ci aveva detto che si chiamava Parco Baldaccio, non è così. E vogliamo scoprire un po', come se fossimo dei turisti, vediamo che cosa c'è. Mi ricordo che c'era una sorta di laghetto prosciugato, c'erano i bagni pubblici. Allora, io oggi sono un turista e vado a vedere questo parco
1: visto?
4: Aldo Ducci. Andiamo.
1: Venite, allora, te la mando un po' avanti perché è lungo, non abbiamo il tempo purtroppo.
4: Appena entriamo,
1: quindi se riesco a mandartela avanti ti porto. Guarda i bagni, sai che sono i bagni.
4: Troviamo? Lo scopriamo adesso insieme.
1: Guarda i bagni,
4: vediamo come sono. Beh, a parte qualche mosca, i bagni sono puliti. Devo dire che vabbè, cestino pulito, vuoto, vabbè. Devo dire che a parte...
0: Bene.
4: Vabbè, andiamo, vai.
1: Te lo taglio perché poi lo metto su internet, ti faccio vedere le cose principali di questo...
4: Qui c'era non può mancare un lago, una fontana, un torrente d'acqua. Metteteci quello che volete voi, andiamo a vedere. Ma qui ho paura che la nostra città...
1: Ah, mi sa che l'audio è l'altra volta. Ti ricordi l'audio l'altra volta?
4: Non si smentisce.
1: Aspetta, che l'altra volta, ecco. Quando li metto qui devo mettere l'audio.
4: Ve lo immaginate da quel...
1: Ce lo ricordavi questa parte qui?
0: Io sento l'audio lì.
1: Sì, ma su internet dopo non si sente.
4: Ferro. Zampillare l'acqua, bello. Poi le luci sotto.
1: Te lo ricordavi questo?
4: E provate a immaginare tutto un celeste, l'acqua che si muove. Pensate che bello sarebbe stato. Dobbiamo.
1: Vabbè, te lo farò vedere in sequenza. La fermo un attimo questo, scusate, poi per l'audio si risistema. Ma intanto che va avanti, ti voglio dire questo: su questo parco ci sono tante di quelle cose che io non mi aspettavo, ti dico la verità. Non lo so da quant'è che tu non ci vai, però ci sono delle situazioni abbastanza particolari. Tanto che sto cercando di abbassare l'audio perché sennò dopo non mi senti. Una delle cose, non ho capito bene. Ma su parchi pubblici, per esempio, i cani ci possono andare? Perché qui è stato cancellato.
0: Se non c'è un espresso divieto, sì.
1: No, è stato cancellato dove era. Ma non perché ce l'ho con i cani, ci mancherebbe, attenzione, però per capire.
0: La colpa è mia cara, semmai dei padroni la colpa.
1: No, siccome c'era anche stamani in giro, oggi lì in giro, poi dopo però trovi due posti che sono recintati per e c'è cani. Scritto zona esatto per i cani. Allora, come funziona lì?
0: Funziona così: nel posto recintato il cane lo puoi sciogliere.
1: Ah, ecco.
0: E se fa deiezioni le devi ovviamente raccogliere, se fanno la cacca, tanto per dire in italiano, la devi raccogliere, ma quello è il posto in cui possono stare liberi. Fuori da lì, in tutta la città, in tutti i posti, devono stare al guinzaglio e se il cane è di grosse dimensioni anche con la museruola. Questa è la regola. Non la rispettano tutti.
1: Anche qui nel filmato ce n'è una esattamente in questa maniera. E poi abbiamo trovato, sai che ci sono tutti le uscite d'emergenza da sotto per il
0: parcheggio Baldaccio.
1: Per il parcheggio, e va bene.
0: E sono tutte le griglie perché circoli l'aria. Se
1: e
0: no,
1: ci sono i pistoni con la molla aria per poter dare la botta su per andare su. Poi siamo andati, visto quando trovi quei posti, vediamo se Angelino me l'ha messo in fondo, poi questo tanto lo metto più là. Eccolo qua. Questo invece siamo andati al via dove c'è Luci Cinema, guarda.
4: Un po' ricordando quelle
0: Sette Ponti.
1: Aspetta, via Sette Ponti, guarda.
4: Luce del Sole, io turista ho parcheggiato la macchina qui al Luci Cinema e ho trovato questo pontile che forse qui ci sarà un fosso, non lo so. Ho deciso di andare verso Arezzo. Mi hanno detto incamminati per via Sette Ponti e troverai la strada. Io ho paura che abbia difficoltà a passare, vediamo perché. Mi sembra che ci sia un'ordinanza comunale che dice i proprietari delle piante che si affacciano nel suolo pubblico hanno il dovere di fare in modo che queste piante non diano noia. Ora voglio dire, la giungla, vabbè, c'è da dire che anche il campo di là non è messo meglio, quello mi sembra che sia avena o orzo, non lo so. Sta di fatto che questo camminamento,
2: vedi,
4: è veramente incredibile, tant'è che io credo, vedete che già c'è una sorta di sagomatura. Vabbè, qui ragazzi qualcosa bisogna fare, via.
2: Ecco, sono queste, vabbè, ora poi il filmato si chiude. Che ne pensi, Ivo? Questa è una, è così come dico io, c'è un'ordinanza, sì, che dice che va.
0: Ma questa è una pista ciclabile quella?
2: No, la pista che ci passano con le biciclette uguale, però ci
0: in terra, visto, se guardi l'ultimo pezzetto c'è un simbolo in terra, non, fai, è che vediamo. È contemporaneamente sia pista ciclabile.
2: No, guarda, non si vede niente di quello che dici.
0: No, no, il tuo tratto che hai camminato, che camminavi, si vedeva un simbolo interno.
2: Eccolo
0: qua. Porta, vai.
2: No, qui c'è, Ivo, c'è la divisione, vedi, sì, guarda, non so.
0: Lascialo scorrere, lascialo scorrere, vedrai, sì, che si, sì, vede. Dove si allarga un po' il mare, un po' meno occupato dalle piante, c'è un simbolo in terra, quindi potrebbe essere una pista ciclabile addirittura.
2: Tu pensi addirittura?
0: Vediamo un
2: Guarda,
0: po'.
2: Non ci ho fatto caso, hai degli occhi pazzeschi. Perché,
0: perché io quando vedo le siepi, sai che mi tremano,
2: no,
0: le mani.
2: Ma dai, così non si può tenere.
0: Lo so.
2: Ora voglio dire, ora al di là di
0: non
2: questo.
0: Non si può tenere, c'è il regolamento di polizia urbana che ordina di pulire, di tenere sgomberi le marciapiedi. Spero che Gamurrini, questo sono sicuro che lo farà, perché su queste cose ha sempre avuto il pallino. È un trattore con un falciatore laterale per farci fare una giratina di tanta Arezzo in queste situazioni. Pulire, via. Avvisare il proprietario, se fra 15 giorni non lo fai, lo faccio io e ti mando il conto. Come ha detto Comanducci alla banca, proprietaria di via Fabio Fizzi.
2: Allora io voglio concludere, capito? Con questo qui, poi il filmato, questo qui lo metteremo, ovviamente, li metteremo su internet. Voglio concludere invece, qui ho sbagliato, scusa, con un'altra cosa, quello che è successo, mi ricordo il giorno esatto, però c'è stato un incendio a Mugliano.
0: Sì.
2: Ok, e io scendevo da Civitella, quindi penso lunedì o martedì, perché scendevo da Civitella e ho visto questa enorme fumaraia. Tu sai, quando io vedo la fumaraia, no, è perché tanto lo sai come la penso, quindi c'è poco da fare.
0: Ci sono due tipologie di persone: ci sono quelli che mandano il fumo, scusami il termine, si incavolano, sono quelli che il fumo lo cercano e lo comprano anche.
2: Ah, va bene. Allora, a parte le strisce, l'altra sera c'era un cielo così e subito si sono scatenate le cose, più le strisce chimiche, tutto quello che ti pare, va bene, non me ne frega niente. Il problema, questa è un'altra, visto che lavoro che
0: questa
2: hanno
0: è in
2: fatto
0: piazza, in piazza Risorgimento,
2: ma che è
0: un camion della spazzatura, che ha fatto manovra
2: e ha spaccato tutto.
0: Succede, ragazzi.
2: Vabbè, succede. Questo dov'è?
0: Una cosa certa, quando ha colpito quello non si è allagata la piazza.
2: No, su quel filmato abbiamo trovato l'acqua dentro una fontana, perché sono due le fontane, lo sai, del Parco Ducci?
0: Sì.
2: Quella più vicino al coso c'è l'acqua in quella parte sopra.
0: Vedi?
2: Ma Angiolino non doveva salire lì sopra, perché se ti fa la era meglio di no. Dov'è questo? Pensa che il 30 di giugno, se non finiscono questo lavoro, il PNRR mi sa se lo sognano. Piazza Saione. Perché mi pare che scada proprio il 30 di giugno,
0: ma ha dato già una proroga di 3 mesi,
2: vabbè. Però io ti porto in questo, ecco qua, questo è quello che io ero lì presente, e quindi abbiamo visto questa cosa, iniziava a bruciare, guarda che fiamme, lo sai che sentiva il calore, io ero dalla strada, sentiva il calore lì, il crepitio del bruciamento, no? C'era vigile del fuoco, porini che erano impazziti. Mentre stavo riprendendo, è arrivato un signore, è arrivato un signore, io mi sono girato, dice, dice, gli spiego io, e io ho messo, stavo continuando a riprendere, ma a quel punto mi sono girato lui in terra, e lui ha raccontato questa storia di questo signore, che c'era uno col trattore che randinava, si dice, non lo so, il fieno, cioè quando si raccoglie il fieno, gli è scaturito il fuoco da questo attrezzo e è partito lì, dice, e io gli ho detto, ma dico, è sicuro che andava, un bruciava, no? perché ti, dice no no assolutamente tutto regolare, era lì che stava ranghinando il
0: bisogna mandarlo a Rossi come si
2: no io lo, io l'ho chiesto
0: come
2: io,
0: si sente, mandiamo
2: io lo chiederò, l'ho chiesto a, a un amico mio che fa
0: il ranghinatore,
2: sì, ha detto guarda che è difficile che possa prendere fuoco, vabbè io prendo per buono quello che ha detto, ma io stavo filmando ma lo sai che mi ha fatto togliere il video da YouTube?
0: Così impari, basta.
2: Ma chi gliel'ha detto di venire vicino?
0: Ma infatti.
2: Io stavo lì filmando, te però io non ho voluto.
0: Sei troppo buono.
2: No, anche perché a mio giudizio.
0: Mi sembri brocchi.
2: No, a mio giudizio lui è venuto lì apposta a dire che stava per dire queste cose, perché chi, io in fin dei conti filmavo, tra l'altro lui mi ha detto che anche mi conosce, sa che faccio questi film, sa, quindi voglio dire, ma al di là di questo, perché io ho espresso il dubbio, dico ma ranghinando, io non avevo capito che roba è, sono quelle cose che raggruppano.
0: Sì, sì, ho capito.
2: Mentre stasera un altro signore mi ha detto: guarda, che se c'era un sasso nel mezzo, ma ci doveva essere una pietra particolare, può aver fatto una scintilla. E siccome il fieno è talmente secco, può essere successo. Perché invece un altro mi ha detto: guarda, non è possibile. Al di là di questo, è stato fatto ha bruciato diversa roba. E però ti volevo dire così: allora, quando vi vedete che filmo, non mi venite intorno e poi mi chiedete di togliere l'audio. Perché io lo tolgo, perché ma io ero in diretta su YouTube, su Facebook ero in diretta, cioè che se so lì che filmo, che allora non mi venirà a dire niente, no? Però rispetto le persone, ho sempre rispettato tutti, però ecco un'altra volta voglio dire, era semplicemente una testimonianza, è una testimonianza
0: legittima e dovuta,
2: ma io anche ringrazio che almeno ci aveva detto un po' come era andata,
0: legittima,
2: no?
0: E dovuta, ci mancherebbe altro.
2: Però questo io ho rispettato la volontà, diciamo così, perché non ho interesse a fare diversamente, però l'informazione era quella di questo signore col trattore, che insomma gli è sfuggito questa cosa e poi si è propagata perché sentissi come bruciava.
0: Sì.
2: Detto questo, siamo in chiusura, caro Ivo. Ti ho lasciato senza.
0: Sono contento. Ma infatti guardavo l'orologio. 10:42.
2: Abbiamo sforato.
0: Ma infatti ho detto io. Mi stavo domandando quando mi dirà: oddio, siamo alla fine.
2: No,
0: Te ne eri accorto?
2: Non me ne ero accorto. Ecco, anch'io invece, caro Ivo. Poi stasera mi sono tagliato i capelli, quindi sono così. Va bene. Noi salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito in questo giovedì.
0: Ci vediamo a luglio.
2: Eh sì, ma noi ci andiamo in ferie d'agosto? Settembre?
0: Che
2: no,
0: bella
2: ferie. Non so.
0: Basta con le ferie, basta con questi diritti.
2: Ma che ti ricordi, Marchionne, come dissi? Come stiamo rimettendo 5 milioni al giorno?
0: Esatto, sì.
2: E la gente va in ferie. Marchionne, quante ne vorresti di Marchionne te?
0: Mamma mia.
2: Con quel giubbottino.
0: Lo sta col pullover azzurro, blu.
2: Sì, sì. Lui per fargli mettere la cravatta, penso che l'abbiano una volta sola la messa.
0: Qualche volta l'ha messa.
2: Va bene, allora io ti saluto, stammi bene, e salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, salutiamo Arezzo TV,
0: Greta Settimelli, che continua ad ospitarci finché qualcuno non la manda in galera. Va bene, dai.
2: Perché devo mandare in galera?
0: Perché ogni tanto io e te diciamo cose sconclusionate.
2: No, che ho detto di male?
0: Niente.
2: No, dimmelo, perché intanto che cerco il jingle di chiusura me lo devi dire. Perché...
0: Così intanto c'è di scuse. Hai parlato male di Trump, poverino.
2: No, ma sai perché? Perché mi ha toccato la Meloni.
0: Ah... Ma infatti fino alla settimana prima dicevi ha fatto bene a bombardare l'Iran.
2: Non l'ho mai detto.
0: Ha fatto bene a bombardare il Venezuela.
2: Ora
0: hai visto Venezuela che tragedia, sì? Hai visto, sì?
2: Il terremoto, sì. Il terremoto.
0: Due scossi, terremoto di 7.2, 7.4. Ci sono 20.000 dispersi.
2: Queste sono le cose che ci fanno poi riflettere.
0: 20.000 dispersi.
2: Va bene, allora vi salutiamo. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Ivo.
0: Ciao caro Giuseppe, ciao.
5: Avete ascoltato senza

0: Rewind.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Beriscia, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'ALT, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La GIP di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
2: L'economia.
1: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il Sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale con un più 1,5%, il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni ancora luce e ombre, il commento del Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi. L'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, è stato eletto chairman di Eunipharma, il gruppo di farmindustria composto dalle aziende farmaceutiche a capitale europeo e giapponese che operano nel nostro paese, assumendo anche il ruolo di vicepresidente di farmindustria. Berardo vanta una consolidata esperienza nel settore farmaceutico, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i $70 al barile. Ed è tutto, buona serata.
0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, caldo in intensificazione nel corso di queste giornate, sabato caldo intenso al centro nord, avremo punte anche di 40 gradi in pianura padana, 39 in Toscana, caldo meno intenso al sud con punte comunque di 37 gradi soprattutto in Sardegna, zeri termici che schizzeranno oltre 4.500 metri, temperature massime a 1.000 metri fino a 31-32 gradi con afa elevata, con notti tropicali ancora nelle grandi città. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.
2: Bentrovati sulle frequenze di Radio Fly, va in onda Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, con la voce di Fabio Mugelli. Oggi è una puntata dedicata alle interviste, saranno con noi Scemo di Guerra, un duo altoatesino al secondo album. Quota Periscopio lo trovate su radiofly.cloud e potete ascoltarvi interviste e puntate quando preferite, ma chi ama la modulazione di frequenza sa che l'appuntamento è lunedì e il venerdì intorno alle 19.05 sulle nostre frequenze. Ma andiamo allora a vedere un attimo chi avremo di fronte fra poco. Stiamo parlando appunto di Scemo di Guerra, che esce con Martian Voodoo, il secondo album di questo progetto creato da Luca Peverelli ed Elia Mazzoletti. Il disco è autoprodotto, sposta la narrazione più intima del primo lavoro, che si intitolava Isabella del Vento, il santo muratore, tanto tempo per pensare, verso una dimensione più condivisa, rituale e collettiva. Adesso, in attesa di avere al telefono con noi Scemo di Guerra, andiamo all'ascolto del primo singolo estratto dal titolo Mastino, che vede la collaborazione di Alosi, già componente voce del Pan del Diavolo.

0: E questa era Mastino, estratta dal nuovo album di Scemo di Guerra dal titolo Martian Voodoo. Come vi dicevo, abbiamo al telefono uno del duo dei Scemo di Guerra. Stiamo parlando in questo caso di Elia Mazzoletti. Elia, buongiorno, benvenuto, ben trovato.
1: Ciao, grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, ci siamo ascoltati questo brano, Mastino. Io ho sentito delle cose dal punto di vista musicale, so che tu sei anche un po', diciamo, più la mente musicale del disco, mentre Luca Peverelli è quello, diciamo, che butta giù fondamentalmente i testi, però io sento robe che mi rimandano alla fine degli anni 70, primi 80, sento un po' le chitarre di Johnny Marr oppure anche quelle degli Stranglers, ma diciamo chiuso questo diciamo questa breve parentesi, ho visto che voi avete, diciamo, scomodato per questo vostro secondo album, che è un'autoproduzione a tutti gli effetti, Andrea Maia e Giovanni Versari, che hanno appunto aiutato le vostre idee per il secondo disco. Insomma, sono due personaggi importanti se parliamo di produzione nella scena indipendente italiana, no? Ecco, il fatto di non avere un'etichetta ma di appoggiarsi comunque ad esperti in ambito produzione è una scelta meditata?
1: Sì, sicuramente. Abbiamo fatto il nostro primo album completamente indipendente, in senso in casa, nella mia taverna, e quindi è stata una scelta naturale cercare per il secondo album di fare un passettino in più, e quindi siamo riusciti a entrare in contatto con Andrea Maglia, gli è piaciuto il nostro lavoro, le nostre demo, e ha accettato di lavorare con noi. E quindi è stato un modo sicuramente per entrare dentro anche un ambiente diverso durante la produzione, perché eravamo abituati appunto a prenderci i nostri tempi, a lavorare in tutt'altro modo, molto più disordinato. Entrare in un vero studio di registrazione con lui, che è comunque una persona piacevolissima, però ti mette sotto quando devi registrare, è stato molto importante, ci ha fatto anche crescere, secondo me, musicalmente.
0: Chiaro, chiaro. Giovanni Versari si è occupato solo del master, se non sbaglio, però insomma anche lui,
1: esatto,
0: è una figura importantissima nella musica indipendente italiana.
1: Non l'abbiamo mai incontrato, però abbiamo avuto molta corrispondenza via mail e siamo stati molto felici di lavorare con lui. È stato, come dire, veramente un ottimo aiuto anche nel capire come finalizzare le canzoni e farle rendere al meglio.
0: Ecco, non sono tantissime le band in Italia che sanno sintetizzare bene il folk e il rock, no? Una di queste, a mio avviso, tra l'altro scoperti da Arezzo Wave tanti anni fa, furono i Pan del Diavolo. Ho visto, certo, che in Mastino, che abbiamo appena ascoltato, c'è proprio la voce di Alosi. Come è arrivata questa collaborazione?
1: Sì, beh, allora noi siamo partiti quasi, non dico come cover band, ma diciamo nel 2015 Alosi con i Pan del Diavolo era venuto al Morbo Rock, e quindi noi avevamo proprio 14 anni e ci aveva abbastanza folgorato la band, e anche mentre portavamo in giro il nostro primo disco spesso facevamo qualche cover del Pan del Diavolo, e quando abbiamo iniziato a registrare il secondo disco con Andrea Maglia, ovviamente ci ha chiesto un po' le nostre influenze e l'abbiamo subito citato loro, e lui ci fa: ah, ma io lo conosco, posso provare a sentirlo? E niente, ha accettato di venire, è venuto una volta nello studio di Gittana di Andrea Maglia sul lago, sì, e abbiamo fatto questa bellissima giornata assieme dove ha accettato di registrare parte della traccia vocale di Mastino. È stato, cioè, per noi era come incontrare il nostro idolo proprio, quindi è stato molto bello.
0: È molto bello, certo, non ne ho dubbi. Senti, adesso andremo ad ascoltarci un brano che si intitola Baciami Comunque. È il primo brano che ho ascoltato io del duo Scemo di Guerra. Non so se uscì come primo singolo, addirittura prima di
1: è
0: Mastino.
1: È uscito come secondo come singolo. Secondo. Prima Mastino e poi sì.
0: Io Mastino ci sono arrivato in un secondo momento. Il primo che ho sentito è stato Baciami Comunque, che ho deciso di inserire nella scaletta di una delle mie puntate. Ho sentito appunto quel folk rock che si mescola bene, ma ho sentito anche un forte spirito cantautorale in questo pezzo. Forse è il pezzo più facile del disco.
1: Può darsi, che penso sia molto chiaro di cosa parla.
0: Esatto.
1: Quando il resto del disco a volte è un po' più misterioso, forse. Quindi anche per questo abbiamo scelto come singolo, forse un po' più accessibile.
0: Bene, dai, allora fra poco parleremo del resto del disco e del perché uno a un certo punto sceglie di darsi il nome Scemo di Guerra. Adesso però ci andiamo ad ascoltare Baciami Comunque. A fra poco, Elia.

0: Abbiamo ascoltato Baciami comunque, estratto da Martian Voodoo, il nuovo secondo album di Scemo di Guerra. Al telefono con noi c'è Elia Mazzoletti. Elia, sei ancora con noi?
1: Sì. Ciao, certo.
0: Allora,
1: ciao, ciao.
0: Allora Elia, volevo partire tra virgolette da lontano, no? Perché Scemo di Guerra richiama a cose appunto un po' tristi, cose della guerra. Dal punto di vista storico, voi venite dalla Valtellina, la Valtellina e le valli limitrofe come la Val Camonica hanno pagato un prezzo altissimo durante la guerra bianca cosiddetta, no? Combattuta sui ghiacciai dell'Adamello, il passo dello Stelvio, migliaia di giovani soldati vi persero la vita non solo per i combattimenti ma soprattutto anche per le estreme condizioni climatiche e le valanghe. E fu dopo la prima guerra mondiale appunto che nacque questa espressione scemo di guerra, e veniva utilizzata per indicare tutti quegli uomini che durante o dopo la grande guerra furono colpiti da patologie psichiche. C'è da ricordare anche che Dino Risi ne ha fatto un film, o Ascanio Celestini ha utilizzato questo nome per farne un libro. Ecco, come nasce Scemo di Guerra nella mente di Elia Mazzoletti e di Luca Peverelli?
1: Allora, cercherò di interpretare il pensiero di Luca, perché il nome nasce da lui. Poi ovviamente quando siamo diventati un duo ha portato questo nome che mi è piaciuto subito molto. Diciamo che il rimando all'aspetto bellico è presente in molti primi testi che abbiamo scritto assieme, e anche all'aspetto montano, quindi direi che si lega bene anche a queste cose che comunque ogni tanto si sentono, che per me è ancora la nostra valle, il nostro ambiente. E a Luca so che piaceva molto la contrapposizione tra un aspetto così tragico e anche appunto insensato, ha però un aspetto un pochino grottesco, perché l'espressione viene usata a volte, diciamo, un po' in maniera un po' dialettale, per dire "te sei un scemo di guerra", per dire uno così un po' rintronato, un po' tonto, quindi si utilizza in questo contesto anche più leggero, e diciamo che si sposava bene con quelle che erano le tematiche soprattutto del primo album, anche di questo album, e con la nostra col nostro modo di essere soprattutto live, perché abbiamo delle canzoni direi anche pesanti negli argomenti, nelle parole, però il nostro live in duo è molto quasi basker, molto folk, anche credo divertente, e quindi ci piaceva l'unione di questi due aspetti.
0: Molto chiaro, sei stato molto chiaro. Ecco, definiresti la vostra musica semplicemente folk rock cantautorale o c'è dell'altro? Perché come ti dicevo in apertura, dal punto di vista musicale io ho sentito dei rimandi molto chiari, espliciti a certa musica della fine degli anni 70 e 80, come dicevo gli Smiths, le chitarre di Johnny Marr, o appunto anche alcune melodie delle chitarre degli Stranglers. Sono ascolti, sì, che tu hai avuto in passato e che ti ritornano, o è proprio un tuo stile, un vostro stile?
1: Ma sicuramente ci sono delle commissioni, insomma, ormai penso che tutti gli artisti ascoltino veramente di tutto, perché poi con le piattaforme si può veramente ascoltare dal rap a Bob Dylan nello spazio di un minuto, e quindi Luca sicuramente ha una formazione, un gusto molto più classico, ha ascoltato tanti

0: Invece appunto nel secondo disco abbiamo un po' espanso verso un suono un po' più alternativo, in questo ci ha aiutato anche molto Andrea Maglia che con i Tre Allegri, con le sue band, con le produzioni degli ultimi anni, sicuramente entra in quell'indie punk degli ultimi anni e abbiamo cercato un pochino di sporcarci anche con queste influenze un po' più moderne.
1: Sì, no, chiarissimo, le sento subito sulla pelle queste cose qua, per esempio in Scimmia Malcontenta nello spazio profondo che ho infilato in una delle puntate precedenti, ma non è in scaletta oggi, che poi è un tre quarti con una melodia di
0: Ah, beh, lì è
1: chitarre.
0: Golden Brown
1: E
0: proprio.
1: quello lì è Golden Brown, c'è cioè proprio
0: Sì,
1: tutti gli
0: lo so.
1: effetti, cioè
0: Ah,
1: veramente.
0: cazzo, mi hai sgamato.
1: Ti ho sgamato, sì, però ecco, sono tanti i rimandi al periodo storico che definivi appunto del post-punk o della new wave, che dir si voglia, e insomma, a te t'avrò sgamato, ma io sono stato colpito e affondato in questo caso, visto che poi tra l'altro il programma si chiama Quota Periscopio, no? Allora quindi è proprio tutto torna. E dicevamo i testi appunto che sono davvero interessanti, essenziali, diretti, dei veri e propri cazzotti nello stomaco, ma non cattivi direi, no? Shock da riflessione, insomma il disco sembra quasi un concept.
0: È nato un po' come un concept, o meglio, si è sviluppato pian piano dentro questi filoni, perché se il primo disco è nato dalla mente di Luca, mi ricordo io ero in Erasmus, mi ha mandato i testi nudi e crudi, e dai testi siamo partiti per la musica. Questo album invece è nato gradualmente, mentre facevamo i live, aggiungevamo una canzone e ci accorgevamo che ci stavano venendo due filoni un po' distinti. Uno era andare più una cosa, sempre più su una cosa tribale, insomma. L'altro, soprattutto per magari mie aggiunte di chitarra con effetti, una cosa un po' più fantascientifica, forse eccessivo, però con dei richiami un pochino a spaziali, no? Mi veniva sempre questa immagine tipo di un razzo fatto di bambù, quindi una roba che si
1: Ho
0: mischiava a queste
1: capito.
0: due cose. Capito?
1: Curioso.
0: E anche nei testi ci accorgevamo che questa poteva essere una strada, quindi l'album è nato come un'idea di contrapporre questo aspetto sia musicale sia testuale tra una parte molto terrena, fatta di istinti, fatta di pulsioni anche violente, e invece una parte più razionale che si stacca dal mondo, che diciamo va nello spazio, si perde nello spazio da sola. E quindi è stato un po' l'indagare questi due aspetti che diciamo entrambi sentivamo nostri e come si relazionano. Poi non vuole essere, come dire, un trattato su questo, non è una spiegazione, è più una sensazione di quello che sentivamo.
1: Secondo me siete riusciti a comunicare i vostri intenti. Senti, adesso facciamo un'altra breve pausa, Elia, perché ci andiamo ad ascoltare Orione, che tra l'altro mi fa venire in mente una cosa, no? Abbiamo parlato di dialetti a microfoni spenti e voi avete utilizzato, per esempio, in Orione sono delle frasi che sono prese da cose, diciamo, liturgiche religiose della Valtellina, però nel brano col quale andremo a chiudere, un brano che parla della morte, c'è anche un po' di toscano. Com'è che vi vengono queste robe qua di andare a cercare nei dialetti?
0: Beh, allora, sicuramente un altro artista che ci ha influenzato molto è stato Davide van de Sfros, che è anche nostro vicino di casa sostanzialmente. E quindi l'uso del dialetto c'è anche nel primo disco, l'abbiamo sempre usato anche per fare delle cover e ci attacca un po' a quello che è il nostro territorio. Poi Luca è molto appassionato anche di lingua in generale, quindi in realtà nell'ultimo pezzo che andiamo a sentire ci sono parti non solo in dialetto ma anche in lingue straniere, c'è un pezzo in tedesco, lui ha lavorato in Germania un annetto, quindi sa un po' di tedesco, e quindi questa sporcatura col dialetto, ma con anche altre lingue, è un po' anche una nostra caratteristica. Dall'inizio è stato così, semplicemente credo ci piaccia molto e ci rimanda un po' a un folk che a volte, diciamo, viene visto male. È un po' da sfigati quasi il dialetto adesso in Valtellina, però in realtà ha la sua bellezza, è una lingua spigolosa ma bella.
1: Assolutamente, peccato che non vada di moda, pensiamo soltanto a cosa ne ha fatto del dialetto Pino Daniele e poi quindi.

0: Era Orione, traccia di apertura di Martian Voodoo, il secondo album autoprodotto di Scemo di Guerra. Elia Mazzoletti ancora con noi, a lui voglio chiedere un po' qual è ad oggi la vostra esperienza live in duo con una band. Ci sono date che possiamo ricordare?
1: Allora, abbiamo una formazione abbastanza flessibile, nel senso che soprattutto per contesti più piccoli ci muoviamo in duo. Abbiamo fatto molte date in posti magari un po' isolati, tipo rifugi in alta montagna, e in quel caso lì appunto suoniamo in duo e abbiamo questa formazione, direi quasi busker, in cui abbiamo due chitarre e io uso un po' i pedali della batteria per fare un po' di casino, insomma. A volte ci esibiamo in trio con il fratello di Luca, che suona la fisarmonica, quindi anche in questo caso molto folk. Invece per i festival, gli eventi più grandi, abbiamo un sestetto. A volte, se ci raggiunge la nostra amica, siamo addirittura in sette. Ciao Letizia. Appunto, in questo caso la formazione è molto più rock, quindi abbiamo batteria, basso, percussioni e anche tastiere. Ora le date che abbiamo, allora, le prossime settimane in realtà non abbiamo date, perché faremo un piccolo progetto in montagna. Ci hanno contattato dei ragazzi francesi e registreremo un paio di pezzi in acustico in montagna. La prima data che abbiamo è sempre in Valtellina, è a un rifugio l'11 luglio, e sarà una bellissima data. Ci sono anche, non so se qualcuno li conosce, Ricche Lemura e Merli Armisa, due artisti valtellinesi secondo me molto validi. E poi suoneremo al Rock and Roads il 18 luglio in apertura dei Pittura Fresca, quindi molto, sarà una serata divertente sicuramente.
0: Non ho dubbi, e spero, non lo so, piano piano che riusciate ad uscire dalla Valtellina, magari vedervi in Toscana da qualche parte, anche perché, te lo dico con grande sincerità, diciamo, in questa fase centrale del 2026, fra i dischi che ho trovato assolutamente più interessanti per quanto riguarda me e il mio programma che si occupa di musica indipendente italiana, c'è il vostro, appunto, c'è il nuovo disco dei Tristi Tropici e quello di Sandri, che tra l'altro pure lui se non sbaglio, non come voi, ma come Tristi Tropici, è uscito per la Pioggia Rossa Dischi, che è un'etichetta che sta, diciamo, attenzionando realtà musicali di qualità. Ecco, ho trovato per esempio con questi progetti anche qui un certo lavoro sul linguaggio, sulle lingue, appunto, come dicevamo. E niente, sono molto contento di aver pescato il vostro album fra le tante robe che arrivano, di essermelo ascoltato. Voglio ricordare agli ascoltatori appunto come si intitola: si intitola Martian Voodoo, è un'autoproduzione, contiene 10 tracce che, come dicevamo all'inizio, Lia, insomma, non è che sono poi così allegre, però aiutano secondo me a scavare molto bene in quelle che sono quelle verità che magari ci portiamo dentro e di fronte alle quali a volte magari ci tappiamo le orecchie o chiudiamo gli occhi, perché forse non troviamo sempre la chiave giusta per capirle, per comprendere, per interpretarle. Questo disco è un aiuto, a mio avviso, in questo senso. E niente, allora siamo arrivati ai saluti. Non so se c'è qualcosa che volevi dire. Ci saluteremo su Se io morissi in autostrada, per rimanere in allegria, insomma.
1: No, niente, volevo ringraziare Radio Fly, chiunque ci abbia ascoltato, e sì, se qualcuno in Toscana ha concerti, noi facciamo sempre tantissimi concerti in Valtellina e in Alto Lario, abbiamo fatto qualcosa a Milano, poi è difficile uscire da indipendenti, poi rimaniamo, ci trovate dappertutto su Instagram e ci potete scrivere.
0: Va bene. Allora, abbiamo avuto con noi Scemo di Guerra, ovvero Luca Peverelli ed Elia Mazzoletti, che ci hanno presentato il loro nuovo album, secondo al titolo Martian Voodoo, che è un'autoproduzione. Speriamo di risentirci presto, davvero buon lavoro, Elia.
1: Grazie a voi, grazie ancora di averci ospitato.
2: Chi è? Chi si è?
3: Sono la tua morte. Non mi chiamasti?
2: Io?
3: Sì? Fosti tu a invocarmi?
2: Sì, parole che sfuggono nell'empito dei sentimenti e che si sape mai furono prese a serietà.
3: D'ora innanti lo saranno. Preparati a morire.
2: No, come? insulissante.
3: Oh, che s'aspetta? Io ci sono, tu ci sei.

0: volete ascoltare questo programma in modulazione di frequenza, l'appuntamento è per il lunedì e venerdì intorno alle 19.05. Da Fabio Mugello è tutto, grazie per l'ascolto, rimanete con noi, ciao.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, si aggrava di ora in ora il bilancio, quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani, circa 3.000 i feriti, mai dispersi sono oltre 50.000, già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
2: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Da Pratica di Mare è decollato un aereo con operatori sanitari e vigili del fuoco. Da Sulmona in Abruzzo verranno inviati 17 reni artificiali contro la sindrome da schiacciamento.
1: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto, l'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime, sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Così Papa Leone XIV si è rivolto ai cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato. Il pontefice è tornato poi ad ammonire sulla guerra. Non è mai degna dell'uomo. Sentiamo le sue parole.
3: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa. Ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari.
1: Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Purtroppo però si registrano nuove vittime a Marsiglia in Francia. Tra i paesi più colpiti, un neonato di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Oltre 200 i decessi in Spagna. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che c'è stato un accesso non autorizzato ad alcuni dati. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata una denuncia alla Procura di Roma. Voltiamo pagina, novità nella cura di malattie della pelle dal forte impatto sulla vita dei pazienti diffuse anche in età pediatrica. Sono state presentate a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
4: Svolta terapeutica per i pazienti affetti da patologie dermatologiche gravi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Nemolizumab, innovativo principio attivo sviluppato da Galderma, ora disponibile in Italia per uso sottocutaneo. Due le indicazioni, la dermatite atopica da moderata a grave e la prurigo nodularis. Angelo Marzano, professore ordinario e direttore della struttura complessa di dermatologia del Policlinico di Milano.
5: La prurigo nodularis è una malattia infiammatoria che oggi definiamo neuroinfiammatoria perché la sostanza che la guida è una citochina, l'interleuchina 31. Oggi abbiamo un farmaco biologico che si chiama Nemolizumab che va a colpire proprio l'interleuchina 31. È un effetto migliorativo eccezionale sul prurito, riducendolo drasticamente fino alla scomparsa in tempi molto rapidi, addirittura entro una settimana.
4: L'incidente L'incidenza della dermatite atopica in età pediatrica in Italia è del 15%. Giuseppe Micali, ordinario di dermatologia dell'Università di Catania.
0: La dermatite atopica è molto frequente in paesi ad alto livello di industrializzazione. È una patologia che compare sia in età pediatrica ma anche in età adulta. A livello globale, intorno a 200 milioni di pazienti nel mondo affetti da dermatite atopica.
1: Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei sedicesimi di finale. Tra questa sera e questa notte, altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
6: 119 gol in due in poco più di 150 partite complessive. È lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici. Dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica ancora molto calda sul nostro paese, aumento delle temperature massime con 40 gradi al nord e possibile anche al centro sulla Toscana, massime fino ai 38 gradi anche al sud, quindi sarà un caldo molto intenso su tutta Italia con zeri termici che schizzeranno oltre 4500 metri. Afa elevata segnalata, quindi ancora notti tropicali nelle grandi città. Importante rimanere aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai?
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
11: Top 10 hits. Top 10 hits.
12: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, no non-movers, 2 records going up and 5 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, niente stabile, 2 in salita e 5 in discesa. Ma prima di dar via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Somber con Potential, non c'è più Olivia Rodrigo con Drop Dead e neanche anche Lady Gaga and Doechii con Runway. E ora si parte al numero 10 con 3 posti meno. Another and 54 Ultra. Talk to you.

Song to You, Another and 54 Ultra. Tre le settimane in classifica, dalla settima alla decima posizione, tre posti in meno. E al numero 9 perde 7 posti, Buon Vento, Jovanotti and Alpha.

0: Buon vento!
1: Giovanotti con Alfa, Buon vento, 3 le settimane in classifica. Dalla seconda alla nona posizione, 7 posti in meno. E al numero 8, la prima new entry della settimana. Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: New entry.

0: canto d'amore. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni conquistano l'ottava posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 perde 6 posti Madonna and Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. 4 settimane in classifica, dalla prima alla settima posizione, 6 posti in meno. E al numero 6, un gradino in meno per Francesco Gabbani.

Summer Funk, Francesco Gabani, nuova entrata la scorsa settimana dalla quinta alla sesta posizione, un gradino in meno, e a metà classifica number 5 perde un posto Partenope, Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors. Yeah!

0: American Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope, nuova entrata la scorsa settimana, dalla quarta alla quinta posizione, un posto in meno. E al numero 4, la seconda new entry, Gaia, Bossa Nostra.
1: New entry.

0: quarta posizione per la seconda new entry, che è una re-entry.
1: Top 10 hits.
2: Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Top 10 hits.
4: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, terza new entry della settimana, Tame Impala featuring Jenny, Dracula.
5: New entry.
0: New entry.

Dracula, Tame Impala con Jenny. Terza posizione, terza new entry della settimana. E al numero 2, ben 8 posizioni in più per Saif. Buona D.

riepilogo alla top 10 hits al numero 10 Another and 54 Ultra Talk to You, al numero 9 Giovanotti and Alfa Buon Vento, al numero 8 Prima New Entry Angelina Mango con Marco Mengoni Canto d'Amore, al numero 7 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love, al numero 6 Francesco Gabbani Summer Funk, al numero 5 Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors Partenope, al numero 4

0: hits. The winners of the week, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 8, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Al numero 4, Gaia Bossa Nostra. E in terza posizione, Tame Impala featuring Jenny Dracula. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi dedicheremo il nostro spazio ai bonsai. Questo termine giapponese deriva dalla lingua cinese punsai, che significa pianta coltivata da sola in un contenitore al di fuori del suo contesto naturale. La tecnica del bonsai prevede la miniaturizzazione dell'albero attraverso potature progressive dei germogli e la costrizione dell'apparato radicale in un vaso di dimensioni ridotte. I primi bonsai furono coltivati nel VI secolo d.C. dai popoli nomadi mongoli che dominavano la Cina. Facevano crescere le piante medicinali nei vasi per poterli poi trasportare durante le migrazioni. La pratica di miniaturizzazione però è probabilmente più antica e risale a circa 2000 anni fa. Veniva chiamata painting e consisteva nel comporre paesaggi con miniature di monti, fiumi ed alberi. Il bonsai più antico mai ritrovato, infatti, è stato rinvenuto in una tomba risalente a 3000 anni fa. La coltivazione dei bonsai come vera e propria arte fu sviluppata intorno al 700 dai monaci buddisti cinesi che applicavano ai mini alberi i principi della loro filosofia, cioè l'uomo doveva ridurre alla sua capacità di visione ciò che lo circondava, quindi doveva miniaturizzare non solo l'albero ma anche il paesaggio sul quale cresceva. Altre scuole di pensiero invece vedevano nei tronchi contorni

0: forti e nati su una pietra, la nascita della vita nonostante le avversità. Tronchi e rami potevano essere anche piegati per creare ideogrammi e numeri magici. Secondo una leggenda, la nascita dell'arte del bonsai risale al periodo Han, che va dal 206 a.C. al 220 d.C., e a iniziarla sarebbe stato un uomo dotato del potere di miniaturizzare i paesaggi. La prima testimonianza certa, però, si ritrova in un dipinto rinvenuto nella tomba di un nobile della dinastia Tang, morto nel 705 d.C. In questa tomba sono raffigurati due uomini che portano un contenitore con un piccolo albero, appunto. Nel periodo successivo, si parla del periodo intorno al 1000, si diffusero poi composizioni di paesaggi con pietre e figure chiamate Punguan o Bonkei. Il modo di coltivare gli alberi si differenziò in varie scuole a seconda delle dimensioni degli alberi stessi, delle varietà utilizzate, delle forme poi che venivano fatte assumere ai vegetali. I bonsai arrivarono successivamente in Giappone nel periodo Heian, che va dal 794 al 1185 d.C., e probabilmente furono dei monaci buddisti a importarli nel paese. Qui gli alberi in miniatura presero appunto il nome che tutti quanti conoscono di bonsai, e all'inizio del 1800 sorsero le prime scuole di arte bonsai, che codificarono degli stili, delle regole e delle misure ben precise. I grandi maestri provenivano da famiglie come i Kato, i Murata e i Nakamura. E in Europa i bonsai si iniziarono invece a diffondere a partire dalla fine del secolo passato, come curiosità esotiche presentate alle varie esposizioni universali. E con queste curiosità relative ai bonsai io vi lascio a domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.
0: Okay.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot. Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
2: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Da Pratica di Mare è decollato un aereo con operatori sanitari e vigili del fuoco. Da Sulmona in Abruzzo verranno inviati 17 reni artificiali contro la sindrome da schiacciamento.
0: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Così Papa Leone XIV si è rivolto ai cardinali arrivati a Roma per il secondo concistoro del suo pontificato. Il pontefice è tornato poi ad ammonire sulla guerra. Non è mai degna dell'uomo. Sentiamo le sue parole.
3: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa. Ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano oggi le nostre società. Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari.
0: Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Purtroppo però si registrano nuove vittime a Marsiglia in Francia. Tra i paesi più colpiti, un neonato di 18 mesi è morto in ospedale dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Oltre 200 i decessi in Spagna. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che c'è stato un accesso non autorizzato ad alcuni dati. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata una denuncia alla Procura di Roma. Voltiamo pagina, novità nella cura di malattie della pelle dal forte impatto sulla vita dei pazienti diffuse anche in età pediatrica. Sono state presentate a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
4: Svolta terapeutica per i pazienti affetti da patologie dermatologiche gravi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Nemolizumab, innovativo principio attivo sviluppato da Galderma, ora disponibile in Italia per uso sottocutaneo. Due le indicazioni, la dermatite atopica da moderata a grave e la prurigo nodularis. Angelo Marzano, professore ordinario e direttore della struttura complessa di dermatologia del Policlinico di Milano.
5: La prurigo nodularis è una malattia infiammatoria che oggi definiamo neuroinfiammatoria perché la sostanza che la guida è una citochina, l'interleuchina 31. Oggi abbiamo un farmaco biologico che si chiama Nemolizumab che va a colpire proprio l'interleuchina 31. È un effetto migliorativo eccezionale sul prurito, riducendolo drasticamente fino alla scomparsa in tempi molto rapidi, addirittura entro una settimana.
4: L'incidenza della dermatite atopica in età pediatrica in Italia è del 15%. Giuseppe Micali, ordinario di dermatologia dell'Università di Catania.
6: La dermatite atopica è molto frequente in paesi ad alto livello di industrializzazione. È una patologia che compare sia in età pediatrica ma anche in età adulta. A livello globale intorno a 200 milioni di pazienti nel mondo affetti da dermatite atopica.
0: Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei 16esimi di finale tra questa sera e questa notte, altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
7: 119 gol in due in poco più di 150 partite complessive è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici, dall'altra la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Vola sulle ali della musica.
9: Vola sulle ali della musica.
8: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: Medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Sono le 21:16.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

musica, esistere. Devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: What do you think about that?
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo delle curiosità tutte particolari e potenzialmente schifose, perché parleremo infatti di cacca. Quanta ne facciamo? Anche se cerchiamo di farla sparire in fretta, nell'arco di una vita ognuno di noi ne produce almeno 6 tonnellate. Ogni volta che mangiamo ci vogliono dalle 2 alle 4 ore, alle 8 ore affinché il passo attraverso i 7 metri dell'intestino, dove subisce una straordinaria serie di trasformazioni chimiche per essere poi assimilato dall'organismo. Ovviamente nell'intestino tenue, enzimi e succo pancreatico trasformano chimicamente le molecole in modo che possano essere assorbite dalla parete intestinale. Ciò che avanza prosegue verso il colon, dove prima dell'espulsione viene disidratato e poi concentrato. L'atto dell'evacuazione è molto soggettivo e dipende dal tipo di alimentazione, dalla quantità di fibre ingerite, dallo stile di vita e anche dall'attività fisica. L'attività è regolare se espletata 3-4 volte a settimana. Può anche capitare, come fatto isolato, che si evacui una sola volta in una settimana, come accade quando si è in vacanza, per esempio, e si cambiano abitudini alimentari e orari. Un caso limite però è quello degli astronauti, che se non introducono fibre possono andare incontro a un mancato espletamento per ben un mese, quindi possono farla solamente una volta in un mese, ma questo non fa bene. Nei casi di gravi si arriva a dolori cronici e occlusioni intestinali. Ma perché puzza? E si può farla puzzare di meno? La colpa dell'odore sgradevole è soltanto di alcuni composti, in particolare le tracce di zolfo e le molecole di ammoniaca e trimelamina. I giapponesi, sensibili alla puzza, hanno sviluppato alcune pillole che nell'intestino disgregano le molecole di ammoniaca e trimelatilammina. Nelle etichette up, in commercio dal 1994, è stato venduto oltre 1 milione di flaconi, mentre le concorrenti etichette, lanciate nel 1997, in 6 mesi hanno venduto più di 600.000 confezioni. Sulla scatola c'è scritto «L'agente responsabile dei propri odori». Le Oda Free, vendute negli USA, promettono risultati strabilianti solo dopo 3 giorni di utilizzo. L'unico effetto collaterale è che la cacca poi si colora di verde. Può essere un'arma di distruzione? Beh, Pamela Dalton, ricercatore del Centro Monell di Chimica dei Saints di Filadelfia, è una grande esperta di puzze, soprattutto di quella della cacca, e ha lavorato a un progetto militare negli USA per realizzare una bomba puzzolente non letale, ma in grado di togliere al nemico ogni spirito aggressivo. La cacca si è dimostrata la più efficace nel mettere in fuga l'esercito più agguerrito, e se fosse letale il nome sarebbe sicuramente la morte marrone. Ma questo perché? Perché l'odore delle feci ci coinvolge nel profondo, l'ha dimostrato sempre Pamela Dalton. Quando annusiamo odori sgradevoli, come per esempio quella della carne che sta marcendo, il cervello reagisce coinvolgendo l'area della corteccia olfattiva primaria. Ma quando si tratta di cacca, si attiva il sistema limbico, la parte più interna del cervello, associato alle reazioni più primordiali ed emotive. E allora, con queste curiosità un po' schifose, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Ciao a tutti cari amici, benvenuti a una nuova strepitosa puntata di 1-2-3-4 Radio Show. Dietro
3: spumeggiante,
2: dietro il microfono, il vostro spumeggiante House Rocking Chris
3: e il nostro, adesso non c'ho aggettivi da dire, comunque il nostro grandissimo Raffo The Twist ideatore e conduttore, perché poi soffiato. Lo sapete che poi si offende se non gli dici,
2: no, dai.
3: Comunque
2: però,
3: benvenuti,
2: che è giusto
3: benvenuti,
2: scusa,
3: certo.
2: Benvenuti, sì, benvenuti a questa nuova puntata. Siamo come sempre carichi di rock and roll, rhythm and blues degli anni 50 e 60 da farvi ascoltare per 30 minuti, quindi 9-10 dischi più o meno.
3: Esatto, partiamo subito.
2: Dico subito, seguiteci sui social, su Facebook, su Instagram, e seguite le nostre storie, mettete una campanellina e il segui se ci state ascoltando in podcast. Se no, niente. Parla la musica adesso, invece.
3: The Romancers. Questi arrivavano da San Francisco, 2,45 giri per la Dutton nel 1956, per poi sparire nel nulla, ma ci hanno lasciato questa roba.
2: Senti qua. Miau.

0: Probabilmente sai il gatto di casa che non è proprio un cacciatore, non è che faccia, si sta abbastanza lì,
1: sì, quello un
0: a
1: po' cicciottino,
0: esatto,
1: che dorme
0: che magna
1: sornione,
0: e dorme, ecco.
1: Sì, sì, sornione, magna, dorme e fa la cacca.
0: Niente, mi piace, mi è sempre piaciuto
1: bello
0: questo
1: disco. Non la conoscevo,
0: no?
1: Non la conoscevo.
0: Vero?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ultimamente li ho riscoperti.
1: Figurati se avessi conosciuta se non me la andavo a cercare.
0: A suonare, ho cominciato a rimetterli un po' alle serate, devo dire che funzionano entrambi i dischi. L'altro si chiama Jump and a Hop, lo metteremo poi più avanti. Invece,
1: bravo,
0: sull'altro piatto
1: non vediamo l'ora.
0: Siamo sempre in California. Lui era Arthur Lee May insieme ai suoi The Crowns e il brano si intitola Oh Robalee.

0: l'altro non so se ti ho mai raccontato questa cosa, che Arthur Lee May è stato un giocatore professionista di baseball.
1: Ma dai.
0: Nella Lega, ovviamente il baseball è stato segregato negli Stati Uniti, c'era la, come si chiama, la Major League,
1: c'era
0: MBJ, Major Baseball League adesso,
1: sì.
0: All'epoca c'era la Negro Leagues, e quindi c'erano i bianchi giocavano da una parte e i neri dall'altra, ma penso fino agli anni 60. Non vorrei dire, magari dico una stupidaggine, perché mi ricordo del basket, ma del ma lui fu comunque, allo stesso tempo era un giocatore professionista e incideva, ha inciso per varie etichette, tra cui la Specialty, la Modern e altre etichette, la Imperial negli anni successivi. Così, è una curiosità che volevo raccontarvi.
1: Vabbè, dall'altra parte arriva Chuck Willis con l'orchestra diretta da Jesse Stone, era sempre 1956, e questa si intitola What You Gonna Do When Your Baby Leaves You.
0: Atlantic Records.
1: Atlantic 1112.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Fantastico.
0: Che cartella.
1: Bello, bello.
0: Bello, bellone, diremmo.
1: Sì. Dall'altra parte invece...
0: Oggi siamo velocissimi, vogliamo farvi sentire le più canzoni possibili.
1: Sì.
0: Eh?
1: Dall'altra parte invece arriva, torna sul A 1-2-3-4, Why Not a Care, che...
0: Una delle più grandi, una delle mie preferite in assoluto, ma forse la... ma probabilmente la mia preferita.
1: Sì?
0: La voce
1: più di Ruth Brown.
0: Più di Ruth Brown. Sì, sì, anche se vabbè, no lei è un pezzo decore.
1: Non si sa.
0: Lo mettiamo. Should questo, I Ever Love Again?
1: Questo è il retro di Till the Well Runs Dry che ho comprato poco tempo fa. Ovviamente l'avrete sentita mille volte alle serate perché è un classicone e questo è il retro.

0: stiamo parlando, ma l'avete sentita la voce, questo vibrato su una nota così
1: questo
0: bassa,
1: in basso, ma, che per una donna non è così, per quello che ti dico, è una delle mie preferite. Stavo pensando,
0: sto per svenire
1: mentre andava la canzone, ma veramente
0: fantastico,
1: c'è Big Mama Thornton che però era proprio più ruspante, più da down south, down home. Sì, c'era, vabbè, comunque Why Not a Care è veramente inarrivabile, secondo me. Prossimo disco, Bobby Blue Bland, direttamente da Memphis, Tennessee, sull'etichetta che veniva pubblicata a Houston, Texas, Duke Records. Lui era il 1956 e questa si intitola 56 e questo si intitola You've Got a Bad Intention. C'hai delle cattive intenzioni, baby.
0: Il Palmiro Cangini,
1: porca miseria, che mi slitta la lingua.

0: dicevamo fuori onda, comunque Bobby Blue Bland, Bobby Bland mi piace tantissimo, mi piace il timbro di voce, mi piace come suona la sua band, mi piacciono gli arrangiamenti,
1: la band di Bill Harvey, che non so chi sia. non so chi sia, però
0: era quello che stava in Barriera di Milano, no?
1: Sì, era lui.
0: No, brani anche nel songwriting, questo che è un brano suo, le scriveva lui le sue canzoni?
1: No, questo è di Joe Scott.
0: Ah, ok.
1: Lui era un interprete, era più che altro un interprete secondo me.
0: Ma ci sono veramente tante canzoni sue, tanti belle, dischi, proprio belli, ballabili, divertenti. Sì.
1: Ci piace. Se non l'avete ancora capito, Bobby Blue Blend ci piace un sacco. Sull'altro giradischi, per il vostro piacere, un tizio che si chiamava Willie Hayden che incise per la Duto Records questo disco che si intitola Fun on Saturday Night nel giugno del 1957.

0: non senti questo profumo di fried chicken? Sì. Stavo dicendo, come mai questo disco frigge?
1: Non si capisce.
0: Boh, frigge. Vabbè, tantissimo.
1: Questa versione di Ray Charles di My Bonnie, che
0: in olio di arachidi
1: è in realtà in stirene,
0: è in stirene,
1: quindi
0: è in stirene, non comprate i dischi in stirene. Io l'ho trovato a tipo mezzo
1: dollaro,
0: mezza suola di scarpa, mezzo soldo
1: mezzo soldo bucato.
0: Però,
1: e hai deciso di farci sentire My Bonnie.
0: Sì, un classico.
1: Un classico di che? Perché,
0: classico di Ray Charles.
1: Perché sei, te lo dico io perché alla fine sei nato coi Beatles. Goodbye Joe, mi largo, mio maio. Il grandissimo Fats Domino, che nonostante tutto, anche se fa Jambalaya, che è una canzone terribile,
0: un classico di Hank Williams,
1: lui la fa.
0: Questa versione mi piace, andava comprato,
1: perché c'è questa batteria da New Orleans che
0: la rende divertente, sì. Ma poi parla di roba da mangiare, come fa a non piacere a noi italiani?

0: ragazzi, Fats Domino è Fats Domino,
1: non c'è niente
0: non
1: da fare,
0: si batte.
1: È riuscito a migliorarla,
0: sì, è riuscito a farla meglio,
1: a farla,
0: non c'è niente da fare.
1: A farla sculettosa, a farla,
0: mamma mia, con quel faccione sorridente, ma quanto l'ho amato Fats, quanto lo amo ancora. Vabbè
1: bene.
0: Niente, siamo arrivati al termine,
1: quasi al termine,
0: ci spostiamo di latitudine, ci spostiamo di un sacco di chilometri in realtà.
1: Cosa fai, copi le mie frasi?
0: Non volevo dire latitudine, volevo dire tanta strada di differenza. Da New Orleans andiamo a Pittsburgh, in Pennsylvania.
1: Pittsburgh, Pennsylvania.
0: Sì, dove
1: Joy Records,
0: dove pensate
1: 127 di Pennsylvania,
0: una
1: Avenue.
0: Di quelle città in cui ad un certo punto ci fu la British Invasion, ma a Pittsburgh il doo-wop spopolava nonostante i Beatles, non gliene fregava niente, per quello che io l'adoro.
1: Perché c'era?
0: Perché c'era Mad Mike Petrovic, il
1: bravo,
0: grandissimo disc jockey.
1: Che... Lui per primo.
0: Lui sì.
1: E poi non solo perché gli hanno copiato, facevano anche.
0: Certo.
1: Gli hanno copiato il format.
0: Sì.
1: Vabbè, queste super serate di cui parlo. Quando è che ne parlavo? Cos'era?
0: Un po' di tempo fa
1: che sì. Parlavo di queste serate.
0: C'è questo racconto di questa famosa serata in cui c'erano a quattro numeri, non so, a qualche numero di distanza nella stessa via c'erano i Rolling Stones. Che fecero tipo 200 ingressi, 400 ingressi, e dall'altra parte Mad Mike fece 2000 ingressi.
1: 2000 ingressi con le macchine che non sapevano più dove parcheggiarle. Gente,
0: pensate
1: che...
0: come doveva essere.
1: Pazzesco.
0: Vabbè, mettiamo questo
1: va
0: disco.
1: Bene, ma è l'ultimo disco di oggi.
0: È l'ultimo disco di oggi.
1: Sì, è l'ultimo disco di One Two Three Four di oggi, e quindi ci tocca salutarvi e darvi appuntamento la prossima settimana. Cari amici, mettete un segui e una campanellina se ascoltate il podcast, oppure seguiteci la domenica alle 7, il martedì pomeriggio, il giovedì sera, il venerdì sera su Radio Fly, sulle frequenze 98.5, 106.1 in modulazione di frequenze DAB. E che dire,
0: facciamogli
1: cari
0: un
1: amici,
0: applauso,
1: ascoltatori,
0: bravo Raffi.
1: Non serve alzare tutto al massimo, non devi alzare,
0: taglio
1: quel dito
0: bene. Dai che è scaduto il tempo.
1: Ciao amici, appuntamento la prossima settimana.
0: Raffo The Twist
1: e House Rocking Chris,
0: e questi sono The Caravels.
1: Ciao
0: Twisting Marie.
2: Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: you. Very nice. Well done. Wunderbar. We got one more for you, all right? Come on, let's do it.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di calzini. Partiamo dall'etimologia. In inglese si dice sock, è una parola che deriva dal latino soccus, che indica il calzare utilizzato dagli attori nelle commedie, ma anche pantofola o scarpa larga. In italiano calzino invece deriva dal latino calceus o calcius, calzatura, che a sua volta viene da calcagno. E i calzini vengono molto spesso sottovalutati, eppure la BBC li ha inseriti tra i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo. E partiamo dai più antichi calzini, quelli d'Egitto, che risalirebbero al periodo tra il 250 e il 400 avanti Cristo, e a quel tempo pare venissero indossati con i sandali. Nel Medioevo poi si sono sviluppati e secondo gli storici sono diventati di moda attorno all'anno 1000. Fare calzini comodi a quel tempo era un processo complesso che richiedeva cure e soldi. Così nobili e re amavano mettere in mostra le calze al ginocchio per esprimere la loro capacità finanziaria e di classe. Questo spiegherebbe anche perché a Natale si regalano spesso i calzini. Donare le calze infatti è stato visto a lungo come un gesto generoso e importante, ma c'è chi i calzini non li apprezza e non li ha apprezzati. Per esempio Einstein, che non li amava e quando poteva preferiva non indossarli, una delle sue abitudini peculiari, e addirittura non li indossava nemmeno per andare a una cena formale alla Casa Bianca. Pare che avesse una particolare idiosincrasia per i buchi che si potevano formare quando il calzino si usurava. I calzini intorno al 1589, con la macchina per produrre calzini inventata da William Lee, ebbero diciamo un incremento. Lui era un ecclesiastico inglese che voleva aiutare la moglie sarta a risparmiare tempo nel lavoro a maglia. Il telaio della sua macchina era in grado infatti di lavorare la maglia 8 volte più veloce che a mano. E poi la macchina di Lee è stata migliorata nel 1864 da William Cotton, che quando poi in realtà l'anno della svolta della storia dei calzini è il 1938 con l'invenzione del nylon. Fino ad allora erano fatti di seta, lano o cotone, e i primi calzini di nylon furono venduti nei negozi di New York il 15 maggio del 1940. In un solo giorno se ne vendettero fino a 72.000 a paia. Calze e calzini in realtà hanno delle differenze. Prima del XX secolo la maggior parte delle calze erano lunghe sopra il ginocchio, ma con l'arrivo dei pantaloni lunghi da uomo durante i primi anni del Novecento le dimensioni hanno cominciato a ridursi, e così si ebbe la divisione netta tra calze e calzini. E una curiosità interessante, anche se strana, è che fino al 2013 l'uniforme militare russa prevedeva l'uso di fasce per i piedi invece che di calze. È stato poi il Ministero della Difesa a mandare in soffitta i cosiddetti potianchi, cioè letteralmente pezze da piedi, che fino ai primi del Novecento erano molto diffusi tra gli eserciti di numerosi paesi del mondo, compresi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Molti calzini sono fatti in Cina, e c'è anche la città delle calze, il distretto di Datang nella Cina orientale. Infatti uno dei produttori di calze al mondo più importanti, e pare che arrivi a produrre circa un terzo di quelli mondiali. È stato stimato che in un anno dalle sue fabbriche siano uscite 2 paia di calze per ogni abitante della terra. E poi abbiamo un sito, Business Insider, che ha censito ben 62 cose che si possono fare con dei calzini vecchi e presumibilmente rotti, da rivestire i piedi di sedie e tavoli per evitare dei graffi sul pavimento, a una borsa del ghiaccio, addirittura un abito per cani di piccola taglia, avere proprie armi, rimpendere le noci, bulloni e monetine. Insomma, un sacco di strane utilità per questi oggetti molto utili. E allora, con queste curiosità particolarissime, io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

a guardare che spiove. Solo stare seduti è una porta qualunque, a guardare che spiove.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Ascolta Radio Fly. La radio.